0: avete ascoltato Mi ritorno in mente ogni giorno alle 11 e alle 20 su Rai Radio Tutta Italiana. Un anno da ricordare attraverso le canzoni più belle.
1: E se riuscissi anche un secondo a non rincorrere le idee e mi fermassi come un treno quando tiri forte il freno, e se facessi pure finta di star bene senza te, potrei sentire anche il mio battito che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo, e ti ho tradita.
2: No, nel senso lato.
1: Perché sei nuda, io mi sento un ladro. Tu mi hai aspettato, ma sono un cronico ritardatario e ci ho provato.
2: Devi darmi tempo.
1: Ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare che ogni fiume torna al mare. La corrente mi ha smarrito e come un matto l'equilibrio spesso è il mio peggior nemico. E sono sparito.

0: chi è?
1: Andiamo a cantare al matrimonio.
2: È uguale. E in fondo alla strada,
1: chi è che c'è?
2: Ci sono tre ladroni.
1: Oh, vabbè.
2: Sembravano onesti, sembravano buoni, erano solo furboni. Il primo contava,
1: ma sono tutti di mia moglie.
2: Il secondo sudava,
1: tra un ballo, una bionda e un panino.
2: Il terzo spiegava,
3: ma cosa spiegava? La rava e la fava.
1: Che storia è?
2: E in fondo la storia,
1: no, spiegamelo,
2: è sempre la stessa.
1: Cosa te l'ho detto io?
3: C'è uno che grida, che grida e fa i versi da quella finestra.
4: Si cambiano i nomi, rimangono bastardi. Tu guarda la radio, le solite facce, i soliti accordi.
1: Quali accordi?
2: Soliti.

Sto così bene tra le tue braccia e non ho paura di sorridere, non ho paura di essere fragile. Il cielo scorre, sai.

0: Meteoradio.
1: Previsioni del tempo sull'Italia per la giornata di oggi, domenica 28 giugno. Giornata ancora soleggiata, con temperature al di sopra della media del periodo. Nel pomeriggio aumenterà la nuvolosità lungo l'arco alpino, con temporali isolati che interesseranno prevalentemente Piemonte, Valle d'Aosta, Lombardia e Trentino Alto Adige. Instabilità pomeridiana anche per l'Appennino tosco-emiliano, mentre più bassa sarà la probabilità di pioggia per i monti del centro e del sud e per le due isole maggiori. Venti deboli, appena più vivaci, lungo le coste di Lazio, Campania e Sicilia settentrionale. Mari poco mossi. Temperature ancora elevate, con un ulteriore lieve aumento delle massime, che toccheranno i 38-39 gradi in pianura padana e nelle zone interne del centro, del meridione peninsulare e della Sardegna. RAI, pubblica utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.

0: dico, raga. Stiamo per cambiare l'ora del gioco.
1: Ho girato tutte le boutique, ho comprato un botto di vestiti, perché frate mica siamo ricchi, siamo solo poveri arricchiti. Quindi voglio quel monogram lì, cade il bosco, lo offro ai miei amici. Non ci va

0: anima, meglio quando vestivamo tarocchi.
1: Sì, sì, sì.
0: Questi amici non lo sono mica, sono solo numeri in rubrica. Cerco una via di uscita, e che Dio mi benedica.
2: Rigiriamo tutte le boutique, ricompriamo un botto di vestiti, perché frate mica siamo ricchi,

A te che sei l'unica al mondo, l'unica ragione per arrivare fino in fondo ad ogni mio respiro. Quando ti guardo dopo un giorno pieno di parole, senza che tu mi dica niente, tutto si fa chiaro. A te che mi hai trovato all'angolo, coi pugni chiusi, con le mie spalle contro il muro, pronto a difendermi. Con gli occhi bassi stavo in fila con i disillusi, tu mi hai raccolto come un gatto e mi hai portato con te. A te io canto una canzone perché non ho altro, niente di meglio da offrirti di tutto quello che ho. Prendi il mio tempo e la magia che con un solo salto ci fa volare dentro all'aria come bollicine. A te che sei, semplicemente sei, sostanza dei giorni miei, sostanza dei giorni miei. A te che sei il mio grande amore ed il mio amore grande, a te che hai preso la mia vita, ne hai fatto molto di più. A te che hai dato senso al tempo senza misurarlo, a te che sei il mio amore grande ed il mio grande amore. A te che io ti ho visto piangere nella mia mano, fragile che potevo ucciderti stringendoti un po', e poi ti ho visto

nel coraggio e anche nella paura. A te che sei la miglior cosa che mi sia successa, a te che cambi tutti i giorni e resti sempre la stessa. A te che sei, semplicemente sei, sostanza dei giorni miei, sostanza dei sogni.

che riesce a rendere la fatica un immenso piacere. A te che sei il mio grande amore ed il mio amore grande. A te che hai preso la mia vita e ne hai fatto molto di più. A te che hai dato senso al tempo senza misurarlo. A te che sei il mio amore grande ed il mio grande amore.

sono di poche parole quando si tratta di te. Ma stare fermo qua a guardarti, se è bruciato il caffè, che te ne frega se piove, ti puoi fermare da

0: amica che poi mi innamoravo. E ora che fuori c'è il sole non me ne vado più.
1: Figlia delle stelle, caduta in mezzo al mare, figlia della terra che nessuno può toccare, vestita dalle onde, spogliata da ogni vento, madre della storia, musica del firmamento.

A volte so, ti senti come non capissi. Sei andata via, come se andando punissi. Che non ci ha mai creduto, però in questo ti sbagli. Basta tu chieda aiuto, che facciamo?

conchiglie e come fanno ad arrivare lungo le spiagge affollate, se dal cielo non scendono scale, se dal mare non arrivano strade, probabilmente sono state fatte

tutta l'energia di questa vita mia. Siamo ragazzi soli e perdonateci signori di queste intrusioni, ma quali illusioni, nuovi messaggi, nuove generazioni nell'era delle menzogne e del buio. Siamo ragazzi fuori,

destinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi controllare.

stanno i tuoi adesso, non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale di una nuova vita. Attratto dal colore dei tuoi fiori messi lì,

che fa. Nelle apparenze si nascondono gabbie, dentro allo stomaco la libertà.

0: Meteo Radio.
1: Previsioni del tempo sull'Italia per la giornata di oggi, domenica 28 giugno. Giornata ancora soleggiata, con temperature al di sopra della media del periodo. Nel pomeriggio aumenterà la nuvolosità lungo l'arco alpino, con temporali isolati che interesseranno prevalentemente Piemonte, Valle d'Aosta, Lombardia e Trentino Alto Adige. Instabilità pomeridiana anche per l'Appennino tosco-emiliano, mentre più bassa sarà la probabilità di pioggia per i monti del centro e del sud e per le due isole maggiori. Venti deboli, appena più vivaci, lungo le coste di Lazio, Campania e Sicilia settentrionale. Mari poco mossi. Temperature ancora elevate, con un ulteriore lieve aumento delle massime, che toccheranno i 38-39 gradi in pianura padana e nelle zone interne del centro, del meridione peninsulare e della Sardegna. RAI, pubblica utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.

Non ho mai seguito regole di viaggio diverse dal mio intimo sentire. Piuttosto preferisco camminare sopra il ghiaccio, anche quando diventa più sottile. E chi mi conosce bene sa che è difficile piegarmi, e se qualche volta forse mi è successo, ne sono uscita con l'onore delle armi, e ho imparato che potevo anche sbagliarmi. Perché se davvero non mi riconosco in un modo di pensare, non mi adeguo facilmente, non sono merce da comprare, da rivendere.

0: qua. Seguivo gli ordini che ricevevo. C'è stato un tempo in cui io credevo che arruolandomi in aviazione io avrei girato il mondo e fatto bene alla mia gente, fatto qualcosa di importante. In fondo a me piaceva volare.
1: C'era una volta un aeroplano, un militare americano. C'era una volta il gioco di un bambino.
0: E voglio i nomi di chi ha mentito, di chi ha parlato di una guerra giusta. Io non le lancio più, le vostre sante bombe. Bombe.

Dimmi sempre che il dolore non vuol dire necessariamente sangue e che fa un freddo cane in questa stanza. Una volta è gelosia, l'altra volta

0: ore 8. È sempre l'ora di Rai Radio Tutta Italiana.
1: Informiamo gli ascoltatori che a partire dal 1 luglio, per ascoltare la nostra radio mediante il segnale DAB, potrebbe essere necessario risintonizzare il proprio ricevitore e selezionare nuovamente il canale. Le prime aree interessate saranno la Regione Valle d'Aosta e le province di Torino, Cuneo, Asti e Alessandria, coinvolte nel progetto sperimentale di ampliamento dell'offerta radiofonica digitale della RAI. Maggiori informazioni sul sito www.rai.it/dab.

0: Meteo Radio.
1: Previsioni del tempo sull'Italia per la giornata di oggi, domenica 28 giugno. Giornata ancora soleggiata, con temperature al di sopra della media del periodo. Nel pomeriggio aumenterà la nuvolosità lungo l'arco alpino, con temporali isolati che interesseranno prevalentemente Piemonte, Valle d'Aosta, Lombardia e Trentino Alto Adige. Instabilità pomeridiana anche per l'Appennino tosco-emiliano, mentre più bassa sarà la probabilità di pioggia per i monti del centro e del sud e per le due isole maggiori. Venti deboli, appena più vivaci, lungo le coste di Lazio, Campania e Sicilia settentrionale. Mari poco mossi. Temperature ancora elevate, con un ulteriore lieve aumento delle massime, che toccheranno i 38-39 gradi in pianura padana e nelle zone interne del centro, del meridione peninsulare e della Sardegna. RAI, pubblica utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
2: Dimmi se hai perso o preso quello che c'era, se il verde che davo alla tua primavera si nasconde, se hai cambiato città o parli piano la sera, se i fogli che abbiamo riempito li

correndo un po' troppo. Facciamolo lento.

Poi la sera che arrivava ed io mi chiedevo dov'è il senso, se c'è un senso a tutto questo. Ho perso tempo per guardarti dentro e ti ho dedicato il cuore tra le pagine. Ma poi la sera che arrivava ed io mi chiedevo dov'è il senso, se c'è un senso a tutto questo. Senti, non c'è bisogno di parlare, dalla serranda scende il sole e noi ci siamo accontentati.

0: RAI GR Parlamento, la radio delle istituzioni.
1: Inno nazionale della Repubblica Italiana, eseguito dall'Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI, diretta da Fabio Luisi. Buon ascolto.

al microfono qui dello studio del GR Parlamento e anche da Emanuele Rinaudo che sarà con noi in regia insieme per l'edicola di oggi 28 giugno, una giornata in cui i quotidiani hanno aperture differenti dando spazio a temi diversi, ve ne elenco in anticipo alcuni. L'ondata di calore in Europa e oggi dovrebbe esserci il picco di afa maggiore in Italia e sul Messaggero poi vedremo su questo viene intervistato proprio il ministro della salute. Schillaci non è l'unico ministro di cui oggi leggeremo una parte di dichiarazioni perché anche il titolare del Viminale Piantedosi oggi viene intervistato da L'Avvenire. Un altro blocco di scelte riguarda le notizie dall'estero, sia con il Golfo Persico e gli accordi Iran-USA, sia quelli firmati a Washington tra Israele e Libano, accordi che a dir poco potremmo definire fragili. Le forze armate americane hanno attaccato obiettivi iraniani intorno allo stretto di Hormuz, rispondendo a un attacco contro una petroliera commerciale. Trump ha fatto un'altra delle sue dichiarazioni, ha detto che l'Iran non esisterà più se gli Stati Uniti decideranno di intensificare lo scontro. Per quello che riguarda invece l'accordo tra Israele e Libano, in realtà è come se fosse stato firmato solo da una parte del governo, perché il movimento di Hezbollah non è assolutamente d'accordo con questa sorta di accordo quadro, di cui il punto fondamentale è il riconoscimento reciproco tra i due paesi. Rimane il fatto che le forze militari israeliane che da mesi sono avanzate, hanno occupato il Libano, non si sa come e quando si ritireranno, e poi c'è appunto il problema del partito di Hezbollah che è l'unico che di fatto difende il paese ma che non ha nessuna intenzione di deporre le armi. L'altro tema di esteri è il disastro in Venezuela. Dopo l'ondata sismica fortissima che ha colpito il paese, sono oltre 1000 morti accertati, ma è un bilancio ridicolo perché ci sono almeno 50.000 dispersi. Il nostro ministro degli esteri, sapete anche l'Italia ha inviato una task force per la ricerca dei superstiti, ha detto anche che sono stati stanziati 5 milioni di aiuti. Rapidamente due invece le notizie di cronaca di cui non ci occuperemo ma che vi riassumo. Un'intera famiglia originaria del Bangladesh è stata sterminata a Roma, si conosce il killer che però è in fuga, e poi da ieri pomeriggio è disperso il professor Cavallari, marito della ministra della famiglia Roccella, si era tuffato nel lago di Vico e non è più riemerso, e al momento poco prima di estrarre in studio abbiamo controllato le agenzie, non si ha alcuna traccia di lui. Partiamo con il Corriere della Sera, che appunto è uno dei quotidiani che sceglie di partire dal caldo il giorno più critico. Oggi il picco di afa in Italia con temperature da paesi tropicali, bollino rosso in 18 città. Da Berlino a Praga, emergenza in Europa per 193 milioni di cittadini. L'ondata di caldo continua a soffocare l'Europa con punte mai raggiunte nel nord del vecchio continente. Emergenza per quasi 200 milioni di cittadini, oggi previsti 38 gradi a Milano e 39 a Roma. Così ci dice il Corriere della Sera, e a proposito di Milano ci ricorda Chiara Evangelista il Gay Pride con una sorta di dedica, con una sorta di ammonizione. Basta morti come Mirko, il ragazzo che è stato ucciso dal padre insieme alla madre a fucilate. Una delle ipotesi è che il padre non volesse un figlio gay.
L'editoriale del Corriere della Sera è firmato da Paolo Mieli, il titolo è a Kiev adesso, la grande occasione, l'invito, ve lo riassumo, è alla Premier Meloni di recarsi a Kiev per portare presenza e sostegno a quella che Mieli definisce la capitale morale dell'Europa. E poi ancora, sempre in prima sul Corriere, Beirut riconosce Israele, ecco i punti dell'intesa, ma Hezbollah minaccia. E poi la terra trema ancora, qui siamo in Venezuela, nella notte di Caracas, stremati dal terrore. Altre notizie, la decisione, la minaccia del presidente Trump, questa volta è contro l'Europa, ammonita nell'ipotesi di voler mettere delle tasse sulle big tech, e appunto Trump ha detto: metterò i dazi al 100% su chi si permetterà di fare una cosa del genere. Un'altra notizia importante, una decisione presa in tarda serata dal governo, ieri era l'anniversario della strage di Ustica. L'associazione dei parenti delle 81 vittime, cioè tutti i passeggeri del DC-9 abbattuto in volo appunto nel Tirreno, avevano chiesto al governo far costituire anche l'avvocatura di Stato. Non c'era stata una risposta, mentre invece la risposta del governo è arrivata: non ci sarà l'archiviazione, che era quello che i parenti delle vittime temevano, in una storia che appunto ha ancora parecchi lati oscuri. E partiamo proprio da questo, vi leggo una sintesi qui sul Corriere della Sera. Ustica, il governo contro l'archiviazione, il 46esimo anniversario della strage, Mattarella, un segno incancellabile della nostra storia. Il governo si opporrà alla richiesta di archiviazione presentata dalla Procura di Roma nell'ambito dell'inchiesta sulla strage di Ustica. Lo comunica in serata Palazzo Chigi, chiarendo che la costituzione di parte civile allo stato attuale non è ancora possibile perché il procedimento è ancora nella fase di indagini preliminari. Nel giorno in cui ricorre il 46esimo anniversario della strage, che costò la vita a 81 persone tra equipaggio e passeggeri del volo civile decollato da Bologna diretto a Palermo, il presidente Mattarella rivolge il pensiero di vicinanza e solidarietà ai familiari. Mattarella ricorda anche che nella storia della Repubblica il segno di quella catastrofe non è cancellabile. L'ultima inchiesta aperta 8 anni fa, nel 2008, no, c'è un errore, scusatemi, l'ultima inchiesta era stata aperta 8 anni fa, nel 2008, no, c'è qualcosa che non torna. Dopo le dichiarazioni dell'ex Presidente della Repubblica Cossiga, che indicava nei francesi responsabili l'abbattimento del DC-9, come ricorda la Presidente dell'Associazione dei Familiari della Strage, Daria Bonfietti, ma sta appunto andando verso l'archiviazione. L'udienza che deciderà sulla richiesta della Procura è fissata il 30 settembre. È una sconfitta per la magistratura, la giustizia, la verità, per la storia del nostro paese, dice Bonifetti. I pubblici ministeri romani ammettono e dichiarano che le armi della giustizia e indagini rogatorie non sono state sufficienti per riuscire a determinare gli autori materiali dell'evento. Che disgrazia per un paese civile. Ancora un'altra notizia rapidissima, vi leggo di Esteri, questa volta riguarda, e nelle pagine interne ne parlano alcuni giornali, è un'altra idea di Trump, l'America di Trump stoppa la separazione tra Stato e Chiesa. L'articolo di Viviana Mazza, un rapporto di 224 pagine della Commissione per la Libertà Religiosa dell'amministrazione Trump, composta da cristiani conservatori e da un ebreo ortodosso, suggerisce di sostituire l'idea della separazione tra Stato e Chiesa con quella di costruire ponti tra le due istituzioni. Il rapporto sminuisce la separazione tra Stato e Chiesa, ma non arriva a definirlo una bugia, come fece il presidente della Commissione, il vicegovernatore
senatore texano Patrick ad aprile. Ad essere chiari, questo non riguarda né richieste né richiede il sostegno per una teocrazia e nemmeno per l'eliminazione totale di ogni separazione tra Stato e Chiesa, si legge nel rapporto, che chiede invece di rendere onore alla tensione tra le cause rilevanti del primo emendamento, che garantisce la libertà religiosa ma vieta al governo di istituire una religione di Stato. Viene pubblicato in un momento in cui molti conservatori stanno spingendo con forza per elevare il ruolo della religione, in particolare il cristianesimo, negli spazi pubblici, appoggiati dalle recenti decisioni della Corte Suprema, che ha definito in linea con la Costituzione queste espressioni di fede. Diversi stati hanno ordinato che i 10 comandamenti vengano affissi nelle scuole pubbliche. Venerdì il Consiglio di istruzione del Texas ha approvato una lista di libri obbligatori per oltre 5 milioni di studenti, che include passaggi della Bibbia. E questo negli Stati Uniti. Torniamo invece alle cose di casa nostra, con un ampio spazio dedicato alla politica. Uno è un tema che ritroveremo non in evidenza, non sempre in evidenza, ma spesso nelle prime pagine, e cioè Salvini e il sorpasso di Vannacci. Contano le politiche nel 2027, dice il virgolettato. I malumori nella Lega dopo il dato di Ipsos Doxa. Romeo, servono forti cambiamenti. Vedremo come invece il giornale smentisce questi dati. Nel sondaggio il partito di Salvini viene scavalcato di netto da Futuro Nazionale, 6 contro il 5,6%. E appunto invece poi viene ripreso come titolo dal giornale. Secondo la Lega il rapporto sarebbe 7 Lega, 5,6 generale. La guerra dei sondaggi irrompe anche alla convention della Lega Giovani in Riviera. Il leader Salvini è in pubblico quello che si mostra più ottimista. Non mi esalto quando i sondaggi vanno bene, non mi deprimo quando vanno male, dice Salvini. Di tutt'altro avviso Massimiliano Romeo, capogruppo al Senato e segretario lombardo, uno degli esponenti di quell'area nordista che chiede più autonomia. Più di una volta ho segnalato l'esigenza di forti cambiamenti di alcune priorità nell'azione politica del movimento. Cambiamenti devono essere necessariamente in sintonia con la gente. Il cambiamento passerà dal tavolo dei territori, creato da Salvini come luogo di confronto, con punto interrogativo. Lo scetticismo è molto forte, soprattutto in Veneto, dalle parti di Zaia, dove i sondaggi sono passati al setaccio con particolare attenzione. Ma Igor Iezzi, deputato milanese di stretta osservanza salviniana, lancia la sfida. Vannacci è la novità che fa comodo a chi vuol male al centrodestra, anche utilizzando sondaggi di parte. A questo proposito, e non solo, nelle stesse pagine interne del Corriere della Sera viene intervistato il leader di Noi Moderati, Maurizio Lupi. Nessun passo indietro, viene intervistato da Paola Di Caro. Nessun passo indietro sulla legge elettorale, questo è l'inizio dell'intervista, perché le osservazioni principali venute fuori dalle audizioni sono state recepite e non c'è modo di alzare le barricate su questa legge, così Lupi, che poi rispetto a proprio a Vannacci assicura che non c'è e non ci sarà alcuna rincorsa e per quanto lo riguarda alcuna possibilità di alleanza. Legge elettorale, domanda Di Caro, non si cambia più nulla, si va fino in fondo, certamente fino in fondo, risponde Lupi, perché è una legge equilibrata che potrà assicurare quello che questo governo ha dimostrato essere un punto di forza per la politica interna ed estera, la stabilità. Noi siamo stati coesi fin dal primo giorno ed è un merito, abbiamo avuto addirittura più seggi con il Rosatellum di quanti se ne potrebbero avere con il premio di maggioranza, quindi non ci sono né colpi di mano né forzature. Resta aperto il nodo delle preferenze, chiede la giornalista del Corsera. Si deciderà in aula, prima credo che dovremo nei prossimi giorni vederci come maggioranza e cercare un'intesa. Stando ai sondaggi, non è detto che con la nuova legge vincitori sarete voi. Futuro Nazionale di Vannacci potrebbe sottrarvi voti e favorire il campo largo, non vi preoccupa, i sondaggi sono i sondaggi, il voto è un'altra cosa, risponde Lupi. Magari saranno però quei pochi voti percentuali a fare la differenza, tentazioni di alleanza per quanto ci riguarda assolutamente no, Vannacci potrebbe arrivare anche al 90%, ma non si può sigillare un'alleanza con forze che non hanno una visione comune.
E poi invece il campo largo se ne occupa Tommaso Labbate e parla di il titolo è Live de Prodi, Conte con D'Alema, il duello continua nel campo largo, le vite parallele, la leader PD cerca folle per contarsi, il presidente 5 Stelle vuole endorsement, riducendo all'osso le rispettive strategie. Questo è l'attacco del pezzo, fotografate all'alba dell'ultima estate prima della scelta del candidato premier del centro-sinistra e forse anche dell'ultima prima delle elezioni politiche, e si può tranquillamente sostenere che Schlein e Conte sono agli antipodi. Lei conta, lui pesa. Lei e gli Schlein punta al massimo del consenso, mentre Giuseppe Conte fa l'opposto. Se la segretaria del PD fa incetta di appuntamenti identitari, il presidente del Movimento 5 Stelle cerca appunto sponsor. Dice Labbate, la giornata di ieri è emblematica del modo diametralmente opposto per quello che sarà la guida del centrosinistra alle elezioni del 2027. Schlein ha passato il pomeriggio al Pride milanese sotto un carro torrido che ha reso faticosissima ma non meno appassionata la sfilata. Conte ha atteso per tutto il giorno che si facessero le 7 di sera, quando nel cuore del Salento era programmata la presentazione del suo libro Una nuova primavera, insieme a due calibri massimi del mondo progressista tra passato e presente, Massimo D'Alema e Antonio De Caro. La tela dei due contendenti sul centro-sinistra in parte già tessuta. Schlein pensa di poter contare sul supporto di Italia Viva e quindi di Matteo Renzi, quanto Conte è convinto di essere il più forte presso il nuovo contenitore di Alessandro Onorato, sponsorizzato da Bettini. Si conta e si pesa, ma la colonnina di mercurio del centro-sinistra è lontana dal toccare le temperature di un'Italia che i due leader percorrono in lungo e largo. E poi appunto la notizia sfila il Pride nel nome di Mirko Schlein nel corteo di Milano, una legge sull'omotransfobia. Gli organizzatori siamo 350.000. Gli striscioni contro Vannacci, nella foto anche la cantante Elodie. E appunto viene ricordato, praticamente è intitolato al nome di Mirko Morricone, ucciso insieme alla madre dal papà a Camaiore. In una sorpresa appunto è arrivata Eli Schlein, che torna a ribadire la necessità di una legge nazionale contro l'odio, perché l'omotransfobia purtroppo uccide, invita la politica a riflettere. E questo appunto quello, una parte di quello che potete trovare sul Corriere della Sera. La Repubblica invece mette in titolo alto con la fotonotizia il Venezuela, nell'inferno di La Guaira, al centro del terremoto in Venezuela, nel villaggio costruito da Chavez restano in piedi pochi palazzi, soccorritori scavano anche con le mani. E poi titolo centrale, quello che vi ho appena letto dal Corriere, Pride, Schlein al corteo, una legge per Mirko. Anche qui la notizia in prima con un richiamo alla strage di Ustica, il governo si oppone all'archiviazione, e alla notizia di cronaca che vi ho dato poco fa, disperso nel lago di Vico il marito della ministra Roccella. Meno risalto il titolo che riguarda il Libano, l'ira dei leader di Hezbollah, no all'accordo Israele-Libano. E poi invece l'editoriale di Ezio Mauro si intitola La bandiera nera della destra. Ve ne leggiamo una parte. Come chiamarlo? Nella nostra società, tra l'indifferenza generale, sta circolando un richiamo continuo al fascismo, una citazione quotidiana con una quantità di riferimenti al ventennio che non ha precedenti in questi 80 anni, ma ha trovato il suo spazio, lo occupa e anzi lo espande. Non è un programma, un progetto fascista esplicito, un programma politico basato su quell'esperienza, ci mancherebbe altro.
Vannacci cita la decima massa. Il presidente del Senato parla di Almirante, una folla a Rebibbia per Alemanno. Sono gli ultimi esempi di un fenomeno che soltanto pochi anni fa sarebbe stato impensabile, che chiude un'epoca con l'antifascismo come impegno civile condiviso alla base della Repubblica, ne apre un'altra in cui non c'è un pericolo politico per il sistema democratico, ma sicuramente c'è una confusione culturale che rovescia la storia, ribaltandola, per lasciare il paese senza radici, dunque esposto a qualsiasi vento. Continua Ezio Mauro: mentre cercava l'egemonia culturale senza trovarla, Meloni ha infatti conquistato una casamatta decisiva in grado di cambiare l'equilibrio culturale del sistema, la fine dell'interdetto nei confronti del fascismo. Non è un risultato di poco conto, eppure non se ne parla, confermando la riuscita della lunga e continua strategia di banalizzazione del fascismo, depotenziato a posteriori nella sua carica antidemocratica, fino a nascondere la sua violenza contro la libertà per poterne spacciare e consumare a piacere i resti sul mercato politico occidentale. Raggiunto il potere con la vittoria elettorale, la premier aveva un bivio davanti al suo governo: integrarsi nel sistema con il rischio di omologarsi perdendo la sua carica di underdog, ma traghettando definitivamente la destra nella cultura costituzionale per saldare i conti col suo peccato originale, oppure istituzionalizzarsi necessariamente, ma mantenendo intatta l'anomalia originaria del mondo da cui proviene, estraneo alla fondazione democratica dello Stato, e ha scelto questa seconda strada, praticando i riti e rispettando le forme repubblicane previste dalla Carta, come se intanto incrociasse le dita con la riserva accesa di quella fiamma che non vuole spegnersi. E questo appunto è una parte dell'editoriale di Ezio Mauro oggi su Repubblica. Vi dico anche che su Repubblica c'è un'intervista all'ex presidente della Camera, ora indipendente nel PD, Pier Ferdinando Casini, e si parla anche in questo caso della legge elettorale. Senza preferenze, dice Casini, si toglie libertà agli elettori e si alimenta l'antipolitica. Io penso, dice a Giovanna Vitale Casini, che la miopia della classe dirigente di un paese debba avere un limite, pena condurci all'autodissolvimento. Cosa intende, presidente? Ormai più della metà degli elettori non va a votare, c'è una massiccia diffusione dell'antipolitica e anche una dilatazione dei fenomeni sovranisti, una miscela composita che però ha un elemento comune di fondo: l'impossibilità per i cittadini di scegliersi i propri rappresentanti in Parlamento. Il Melonellum rischia di gonfiare l'astensionismo e l'antipolitica? Non c'è dubbio, risponde Casini. Le strade per arginarli sono solo due: o si fanno dei piccoli collegi uninominali in grado di consentire un rapporto diretto tra eletto e elettori, o si introducono le preferenze. Così li si impedisce entrambi, prevedendo due liste bloccate, elevando persino quel po' di collegi uninominali che c'erano nell'attuale sistema. Se passa, i parlamentari saranno tutti nominati, non è una deriva centralista e partitocratica, è l'altra faccia della medaglia della lateralizzazione del Parlamento, che ormai non conta più nulla. Di chi è la colpa? In nome della velocizzazione dei processi decisionali, da molti anni le Camere sono state messe in una posizione subalterna rispetto all'esecutivo. Le leggi sono quasi tutte di iniziativa governativa e il Parlamento, per andare a trovarsi delle competenze, moltiplica le commissioni d'inchiesta che da un lato sono poltronifici, dall'altro diventano strumento di vendetta politica della maggioranza pro tempore, vedi quella sul Covid. Il sistematico ricorso alla fiducia aggrava il quadro, che le preferenze potrebbero aiutare a correggere. In che modo? Gli eletti sarebbero più autonomi e autorevoli, difenderebbero le loro prerogative, invece quelli scelti dai leader obbediscono agli ordini. L'intervista ovviamente continua, ma noi dobbiamo cercare di accelerare. Vi segnalo un'altra cosa sempre in prima: la lunga recensione della scrittrice Viola Ardone ha un libro edito da, che sta uscendo, di Susan Abulawa, scrittrice palestinese. Il titolo è Racconti da Gaza al tempo del genocidio ed è una raccolta di storie raccontate da i profughi palestinesi, da
da quello che succede a Gaza e ai tantissimi minori uccisi o storpiati da Israele, invece Alessandra Candito ci porta alla strage dei bimbi in Venezuela. Rodriguez Fischiata, l'America è con lei. In tutto sono almeno 1430 le vittime, 55.000 mancano all'appello, tanti i minori. La presidente contestata fate campagna sulle tragedie, ma sente Trump che conferma il suo sostegno. E così inizia l'articolo di Candito. 4 minuti senza ossigeno, 4 giorni senza bere, 4 settimane senza mangiare. Nel mondo delle emergenze la regola del 4 più 4 più 4 non si tratta di un protocollo ufficiale, ma mentre si scava tra le macerie della Guaira i soccorritori lo ripetono come un mantra, anche se sanno che il tempo sta scadendo, che la possibilità di trovare qualcuno vivo è scarsa e che dagli edifici polverizzati adesso vengono fuori solo salme. Nel giro di 24 ore il bilancio delle vittime è schizzato a 1430, ma probabilmente si tratta di numeri approssimati per difetto. Oltre 69.000 persone sono state segnalate come disperse, 13.500 ritrovate, ma il numero di chi ancora manca all'appello rimane inchiodato a 55.000 e il rischio, lo si sa, è che si tratti soprattutto dei più fragili, a partire dai bambini. Sulle pagine nate per centralizzare le informazioni sugli scomparsi, i nomi di neonati, bimbi e ragazzini si contano per centinaia, non per decine. I soccorritori stanno tirando fuori i minori dalle macerie, spesso senza genitori, mentre ci sono mamme e papà che urlando chiedono aiuto per estrarre i loro figli rimasti sepolti, spiega Valentina di Save the Children. Ci sono bambini in stato di shock per le strade e negli ospedali che non ricordano neanche il loro nome. E, altra approfondimento interessante di Repubblica riguarda il caldo. Lo troviamo a pagina 13. Antonello Guerrera ci ricorda che l'Europa nella morsa dell'afa, possibili fino a 12.000 morti, secondo l'Economist. Che dice anche che tra il 24 e il 26 giugno in Europa sarebbero già morte 12.000 persone a causa dell'insopportabile canicola causata dalla cappa di calore. Tasso di mortalità a Parigi sarebbe salito del 300%, a Londra del 200%, a Milano del 180%. La cosa però che Repubblica riporta, ed è un tema che stiamo trovando spesso sui giornali, ed è il clima iniquo, cresce la cooling poverty. L'articolo è di Giulia Boero e continua anche lei a sostenere che le temperature altissime rendono la vita più difficile, dove i redditi sono più bassi, non c'è raffrescamento nelle case e manca il verde. C'è anche una campagna di Legambiente, che caldo che fai, che è partita da Napoli e toccherà Milano, Terni, Roma, Torino e Bari. E già nella prima edizione l'anno scorso anno avevamo mostrato il divario tra quartieri ricchi e periferici. Qui viene fatto un esempio di Napoli, di due quartieri, San Pietro a Patierno, in cui ci sono e messo al confronto con il Vomero a pochi chilometri. Al Vomero la temperatura di 10 gradi più bassa. Il nodo è il suolo. Secondo l'ISPRA nel 2024 l'Italia ha trasformato 83,7 km quadrati di territorio naturale in superfici artificiali al ritmo di 2,7 metri quadri al secondo. Le coperture artificiali occupano il 7,17% del paese, il doppio della media europea, e il verde segue la mappa del reddito: dove si guadagna meno ci sono meno alberi. Noi chiediamo a questo punto alla regia una breve interruzione musicale e dopo un brano continueremo la nostra rassegna stampa.

Riprendiamo la nostra rassegna stampa di oggi con La Stampa. La Stampa sceglie di mettere in taglio alto gli esteri. Iran, tregua in bilico, vacilla anche Beirut. Hormuz colpita un'altra petroliera, gli Ayatollah minacciano di nuovo l'Italia. Scontri USA, Teheran e Libano, sale la rabbia delle fazioni contro l'intesa con Israele. A questo proposito, tre gli approfondimenti: quello di Alessia Melcangi, il puzzle impossibile del nuovo Golfo. Poi l'approfondimento di Francesca Mannocchi, Gaza e l'occupazione che dilaga nel silenzio, e poi un sondaggio di cui ci parla Alessandra Ghisleri, aerei e basi NATO, il 60% più chiarezza, crolla il gradimento degli italiani nei confronti di Trump, il 79,5% ne dà un giudizio negativo, il 60% vorrebbe chiarezza sulle basi NATO nel nostro paese. E ovviamente anche questa faccenda rientra nel titolo che vi ho letto prima, e cioè gli Ayatollah minacciano l'Italia per tutti quei voli partiti dalla base di Sigonella, di cui non si sa bene che tipo di voli fossero o come possano essere catalogati. Per quello che riguarda il Venezuela, anche qui parecchi approfondimenti. Poi quello che vi dicevo poco fa: si tuffa nel lago, disperso il marito della ministra Roccella, e due altri approfondimenti, un'intervista a Carlo Cottarelli, PNRR ha fallito la svolta, lo dice a Luca Monticelli, e poi invece torniamo su Vannacci, che sta diventando l'argomento del giorno, ne parla Flavia Perina, e Vannacci a Meloni porta o toglie voti, e di questo noi andiamo a occuparci subito. I sondaggisti finora hanno quotato Futuro Nazionale a prescindere dalla sua collocazione, ma bisognerebbe interrogarsi su quanti voti perderebbe Vannacci se si allineasse con l'attuale centrodestra, rimangiandosi di fatto le critiche che lo hanno portato a mollare la Lega, a bullizzare Forza Italia come partito etero diretto dal denaro, ad alludere a Meloni come amica del globalismo e di von der Leyen. Chissà se funzionerebbe ancora il racconto sovranista una volta privato del suo alone barricadero, con la sporca dozzina candeggiata dalla trattativa su quanti seggi, quanti posti nel listino, quante poltrone da sottosegretario in una nuova ipotetica maggioranza. Lui in tutta evidenza pensa che no, non gli gioverebbe, scrive Perina. È probabile che il generale andrà avanti così, perché la strategia dell'ambiguità paga, i sondaggi ingrassano, e se, come tutti dicono, Futuro Nazionale punta alla doppia cifra entro la fine dell'anno, c'è piuttosto da aspettarsi un'escalation polemica. Il generale deve mobilitare gli scontenti, sedurre i delusi, attirare l'attenzione degli incerti, denunciare e pungere. La sua guerra asimmetrica è appena cominciata. Lo scenario atlantico offre suggestioni fantastiche al superego del leader di FN: diventare l'uomo di Trump in Italia, farsi capofila tricolore del mondo MAGA. Magari le ambizioni sono esagerate, ma il centrodestra comincia ad averne paura, perché fino a ieri pensava di avere a che fare con un picconatore facile da demolire oppure da annettere al momento giusto. Trincerarsi nel no comment, far finta che il problema non esista, aiuta la maggioranza a prendere tempo, ma non è tattica né strategia. È abbastanza evidente che una decisione andrà presa in fretta, perché la posizione dello struzzo avvantaggia solo l'avanzata del generale e delle sue truppe. E non è un caso che nella pagina accanto, pagina interna della Stampa, Francesco Malfetano titola: Fratelli d'Italia ora teme il generale, è già in doppia cifra, l'intesa non è più tabù. L'allarme rosso, meglio nero, è suonato a Via della Scrofa già da qualche giorno. I tentativi di arginare l'ascesa di Vannacci e della sua sporca dozzina, attaccandoli pubblicamente come ha fatto Meloni alla Camera, non hanno sortito gli effetti sperati. La crescita di Futuro Nazionale a ritmo più di un punto percentuale a settimana sembra procedere spedita, comunque più di quanto si aspettassero dentro Fratelli d'Italia.
La tesi diffusa ai vertici del partito è piuttosto semplice: se il futuro nazionale sale sopra l'8%, sei obbligato a tenerlo dentro. Soprattutto il paradosso se dovesse arrivare in porto una nuova legge elettorale con premi a chi supera il 42%, che ha appena accelerato il suo iter con l'approdo alla Camera e la prospettiva di un'approvazione entro agosto anche al Senato. E quindi queste sono le considerazioni di Fratelli d'Italia su un'alleanza o no con Vannacci. Sulla legge elettorale c'è anche un'intervista sempre di Francesco Malfetano al leader dei Verdi, Angelo Bonelli. Legge elettorale, Meloni vuol votare nel 2026, nel campo largo il leader dopo il programma. Angelo Bonelli, leader di Alleanza Verdi Sinistra: la prima approvazione della legge elettorale è un passo, proverete a rallentarla con delle pregiudiziali di costituzionalità, ci stiamo lavorando, la destra ha impresso un'accelerazione inaccettabile e incomprensibile per una legge elettorale che ha profili di incostituzionalità evidenti e già rimarcati. Difficile frenarli però, faremo di tutto, ma vedo che c'è una determinazione tale che potrebbe anche portarli ad usare la fiducia. E questo si può spiegare in un solo modo: la volontà sotterranea, ma pronta a emergere, di Meloni di andare al voto anticipato. Più ampia è la finestra tra approvazione della legge e pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, e maggiore è la possibilità che la Corte Costituzionale possa intervenire. In caso di incostituzionalità sarebbe un colpo mortale per Meloni. L'intervista a Bonelli continua, ovviamente ve ne posso, ve ne ho potuto leggere solamente uno stralcio. Torniamo con La Stampa a Medio Oriente: nuovi raid nel Golfo e mezzo Libano in rivolta, vacillano le tregue. Gli USA colpiscono obiettivi dei Pasdaran, rinviati a luglio i colloqui di pace. Hezbollah in piazza incita alla guerra civile contro l'intesa con Israele. Dei virgolettati, quello della leader del partito libanese di Hezbollah, Naim Qassem, che dice: l'accordo umiliante e vergognoso, che il ritiro dell'IDF dipenda dal nostro disarmo oltrepassa ogni limite. E poi invece quello che ha detto Ben-Gvir, ministro della sicurezza israeliano, accusato dalla Corte Penale Internazionale, che dice: no, l'accordo con il Libano, solo IDF può disarmare Hezbollah, nessun altro lo farà per noi. E appunto l'annuncio di questo accordo quadro raggiunto tra i governi israeliano e libanese. Scoppiano proteste e scontri a Beirut tra i pro Hezbollah e l'esercito regolare. Il capo del partito di Dio, appunto Qassem, parla dell'intesa che sancisce il disarmo del suo gruppo come di un'umiliazione, mentre il presidente del parlamento libanese, l'uscita Nabib Berri, la considera un incitamento alla guerra civile. L'onda d'urto della firma tra Libano e Israele a Washington fa increspare le acque nello stretto di Hormuz. Ieri, per il terzo giorno consecutivo, è salita la tensione tra Iran e USA, a farne le spese la navigazione e i paesi affacciati sul Golfo Persico. E poi c'è il racconto di Giordano Stabile nelle coordinate, in cui si parla appunto dell'impossibilità del disarmo di Hezbollah. Di fatto l'unica forza che blocca l'avanzata di Israele in Libano, e che è nato proprio dall'invasione nella precedente guerra di Israele, dell'invasione del Libano da parte di Israele. Rimaniamo su questo tema con Francesca Mannocchi. Gaza, la linea gialla: a 8 mesi dal cessate il fuoco l'esercito israeliano controlla il 70% della striscia, il territorio occupato si espande, il costo umano pagato dai civili è sempre più alto. Il piano di pace esiste ancora sulla carta, ma sul terreno esiste qualcosa di completamente diverso, e gli USA non hanno voce in capitolo.
Lunedì scorso, dice Mannocchi, fonti della difesa israeliana hanno confermato che le forze armate controllano il 70% della striscia. Quando il cessato il fuoco è entrato in vigore nell'ottobre del 2025, le forze israeliane occupavano il 53% del territorio. Il piano di pace di Trump in 20 punti prevedeva un ritiro progressivo, la consegna del territorio a una forza internazionale di stabilizzazione e il disarmo di Hamas. Era un piano che chiedeva a Israele di cedere territorio in cambio di garanzie di sicurezza e chiedeva ad Hamas di cedere le armi in cambio di garanzie politiche. 8 mesi dopo nessuna delle due cessioni è avvenuta e Israele è al 70%. Il comando sud dice che l'espansione potrebbe continuare nei prossimi mesi. Dietro la linea gialla c'è stata la demolizione sistematica di interi quartieri e centinaia di edifici, trasformando quella parte di Gaza in un territorio privo di abitanti, di qualsiasi punto di riferimento riconoscibile. Non la distruzione caotica della guerra, ma la demolizione metodica di quello che restava. Su quella tela vuota, la costruzione di un sistema impressionante di strade militari, avamposti, barriere, terrapieni permanenti, ed è evidente che non si costituiscono margini permanenti in un territorio che si intende abbandonare, né si investono risorse in infrastrutture militari in un'area che si prevede di consegnare a una forza internazionale di stabilizzazione. A marzo Israele ha distribuito alle agenzie umanitarie 9 tappe con una linea arancione che aggiunge un ulteriore 11% di territorio alle zone ristrette, senza rendere pubbliche, senza comunicati, senza che nessuno fosse chiamato, approvato o contestare, evidenza che l'occupazione avanza abbastanza lentamente da non produrre crisi diplomatiche, abbastanza continuamente da produrre fatti irreversibili. 2 milioni di persone oggi vivono nel terzo rimanente della striscia, senza accesso alla maggior parte delle terre agricole, senza confine con l'Egitto, senza materiali da costruzione, senza acqua corrente affidabile. 90% degli edifici distrutto o danneggiato. Gaza registra il tasso più alto di amputazioni infantili pro capite al mondo. Un neonato su 5 viene al mondo prematuro o sottopeso. Dall'inizio del cessato il fuoco, le forze israeliane hanno ucciso altri 1027 palestinesi. Gli aiuti entrano al 36% delle quantità previste dall'accordo. Sabato le forze armate israeliane hanno ucciso Ahmed Wisha, cameraman di Al Jazeera, in un raid deliberato sul campo profughi di Bureshi. L'esercito ha confermato che l'attacco era contro di lui, definendolo un terrorista di Hamas, l'ennesimo operatore video ucciso dall'inizio del conflitto. Sempre per gli esteri, Alessandra Ghisleri ci sintetizza questo sondaggio su Trump, che piace solo a un italiano su 10, il 60% vuole trasparenza sulle basi USA. Quasi 8 cittadini su 10 esprimono un giudizio negativo, mentre appena il 12,1% ne dà una valutazione positiva. Anche tra gli elettori di centrodestra, tradizionalmente più inclini a guardare con favore il presidente americano, i giudizi positivi si fermano al 18,4%. L'unica eccezione sono gli elettori di Futuro Nazionale Vannacci, dove il consenso raggiunge il 40%. Il tempo corre, sole 24 ore, taglio centrale, borse mondiali, semestre da record, ma i big di Wall Street perdono colpi. Guerra e timori di strette non fermano il rally delle borse, diversi listini, tra cui Piazza Affari, sono ai massimi, ma il rialzo maschera una crescente selettività. 40% delle società a Wall Street viaggia sotto la media mobile a 200 giorni, segnali di debolezza, e le magnifiche 7 perdono lo share, con ribassi a 2 cifre per Microsoft e Meta, più cautela sulle IPO dopo il debutto di SpaceX. Questo per quello che riguarda la notizia principale del quotidiano politico, economico e finanziario. Poi

Niente, l'abbiamo già visto, e poi invece un approfondimento, un editoriale di Sergio Fabbrini che parte dallo scontro tra Trump e Meloni. Il titolo è Trump, Meloni e gli effetti della logica nazionalista. Ora che la polvere dello scontro tra Trump e Meloni si sta depositando, è possibile approfondire le ragioni che lo hanno determinato. Certamente la personalità dei due leader ha avuto la sua parte, ci dice Fabbrini. Dopodiché, però, continua dicendo che Trump mira a essere il capo indiscusso del sistema interno, l'America è il capo indiscusso del sistema esterno. L'impatto del nazionalismo trumpiano è stato globale anche perché è venuto a convergere con il nazionalismo di altri paesi, non ultimo quello cresciuto in Europa. Trump ha fornito una prospettiva al risentimento di coloro che avevano subito o pensano di aver subito diseguaglianze e dislocazioni prodotte da un pur positivo processo di globalizzazione. Trump ha promosso l'internazionale del risentimento. Meloni è una protagonista della rinascita del nazionalismo in Europa, ha sostenuto Trump con lo scopo di indebolire il processo di integrazione, accentuando le rivalità tra Francia e Germania, agendo per spostare gli equilibri del Parlamento europeo verso le destre nazionaliste con l'aiuto dei popolari europei. Lo ha sostenuto nella sua politica medio orientale, giustificando il suo appoggio al governo Netanyahu, impegnato a condurre politiche genocidarie a Gaza, Giordania e Libano. Si è opposta all'interno del Consiglio europeo alla proposta di sospendere l'accordo di associazione UE-Israele. Tuttavia, i furori nazionalisti di Trump sono stati troppi per continuare a sostenerlo. Così Meloni ha dovuto prendere le distanze dal progetto trumpiano di prendersi la Groenlandia, ha dovuto difendere il pontefice, ha dovuto impedire, sempre che così sia avvenuto, l'uso della base militare di Sigonella, posizioni giuste finalmente che però hanno spinto Trump ad attaccarla in quanto alleata, per lui vassalla, ingrata. Insomma, il nazionalismo è intrinsecamente conflittuale, mai cooperativo. Se ognuno assolutizza il proprio interesse nazionale, che spesso coincide con l'interesse del governo in carica, l'esito è uno scontro tra gli interessi nazionali. Così il Sole 24 Ore, che come sempre continua a occuparsi molto attentamente di Medio Oriente, quindi ci parla dell'accordo quadro rigettato da una parte non solo della popolazione, ma del Parlamento libanese, cioè la parte del partito di Hezbollah. E poi, a proposito di Gaza, ci dice che sono stati uccisi due fratelli palestinesi, tra cui una ragazza di 15 anni, da un attacco con un drone in un campo profughi. È stata colpita una tenda, non solo, ma continuano le irruzioni di Israele in Cisgiordania e anche a Ramallah. Gli stati membri del Board of Peace per Gaza, voluto dal presidente americano, stanno cercando di ottenere un'ampia immunità legale e la possibilità di acquistare beni pubblici nella striscia a titolo gratuito. Questo lo ha rivelato il Guardian, che ha preso visione di un documento. 27 paesi, ci ricorda il Sole 24 Ore, hanno aderito al board. Nel comitato esecutivo ci sono il genero di Trump, Kushner, l'inviato speciale Witkoff, capo di gabinetto del presidente Susie Wiles e il segretario di Stato Marco Rubio. Il giornale ha aperture completamente diverse. L'editoriale di Vittorio Feltri si intitola Il diritto dietro le sbarre ed è dedicato all'ex amministratore delegato Mauro Moretti di Ferrovie dello Stato, che è entrato in prigione dopo la condanna per la strage di Viareggio che causò 32 morti nel 2009 e per Feltri si tratta di una condanna che offende la ragione in cui vengono esercitati
due pesi e due misure. A questo proposito, infatti, si parla anche delle nuove carte sul Covid, un'altra grande inchiesta del giornale. Nuove carte sul Covid, così Conte sdoganò le mascherine fake.

le prove della deroga all'insaputa del Comitato Tecnico Scientifico e dell'INAIL, ma l'ex premier attacca ancora. Ben due pagine dedicate a la inchiesta del giornale sul Covid, le ombre sul virus, ci dice Felice Manti, due pesi e due misure, Pivetti a processo, le inchieste della sinistra finite in un, sulla sinistra, scusatemi, finite in un vicolo cieco, alcuni filoni sono stati ignorati, come quello del presidente della Regione Lazio Zingaretti. E mentre a Milano l'ex politica del centrodestra Irene Pivetti è finita alla sbarra. La sinistra contesta la ricostruzione della Guardia di Finanza anche in commissione Covid, dove è stato aggredito verbalmente il maggiore Marmorale, ci dice appunto Felice Manti in questa ampia inchiesta. E poi si parla ovviamente di Vannacci, ve lo dicevo, mentre i sondaggi di Ipsos da giorni segnalano il sorpasso. Il giornale, nell'articolo di Michel Dessy, dice la Lega sale al 7%, staccato Vannacci, il summit in Romagna dei giovani del partito fuori dalla coalizione è un traditore. Il governatore del Veneto Stefani, compatti attorno a Salvini, i nostri ragazzi antepongono il bene del movimento alle beghe interne. E ci parla anche di crepe tra i sostenitori di Futuro Nazionale, volevo tesserarmi ma fa vincere la sinistra, la base si ribella alla politica generale, basta attacchi al centrodestra e a Meloni. Quindi appunto su questi sondaggi ci sono dei dubbi. Poi c'è una notizia, un richiamo in prima a Israele e Libano, Hezbollah contro la tregua, dice che Hezbollah sono furibondi contro l'accordo quadro, e poi ci ricorda che il Wall Street Journal ha elogiato la Meloni, una copertina a quattro pagine per sancire una leadership abile, brutale e pragmatica, è il ritratto del Wall Street Journal, non una testata che può essere accusata di essere vicino al centrodestra, ma uno dei quotidiani economici e politici più autorevoli del mondo, fa per elogiare la Premier Meloni. E poi un SOS all'Italia da parte dei sindacati della polizia penitenziaria che riguarda i cani poliziotto che vengono anziani, adottati dai vari agenti per toglierli dai canini, ma gli agenti vorrebbero anche i soldi per poterli mantenere. Il Fatto Quotidiano, quando ormai ci mancano pochissimi minuti, anche qui la scelta è diversa, del Mastro, la Camera IPM, scudo pronto. Vietato leggere le chat con l'uomo dei Senese, la giunta immunità alla procura che indaga sui riciclaggi e vuole i messaggi. C'è un'intervista al procuratore di Bari, Rossi, che dice ormai chi viene eletto pensa di poter fare ciò che vuole senza più subire controlli e indagini. Si parla di pace in Libano anche sul Fatto Quotidiano, ma il pace qui è messo virgolettato. E poi Travaglio, che nell'editoriale ci parla di serpe in seno, chi sarebbe? Sarebbe Zelensky. L'assenza di Zelensky al vertice di Danzica per la ricostruzione dell'Ucraina dovrebbe terrorizzarci per il futuro che ci stanno apparecchiando gli irresponsabili governanti d'Europa. In 52 mesi di guerra la Polonia è stata il paese europeo più filo-ucraino e anti-russo. Poi Zelensky ha celebrato come eroi, intitolando loro un'unità dell'esercito, i nazionalisti dell'UPA, l'armata insurrezionale ucraina che nella seconda guerra mondiale fiancheggiò i nazisti contro l'URSS e massacrò oltre 100.000 civili tra polacchi ed ebrei in Volinia e ex Galizia, uno sterminio che il Parlamento polacco considera genocidio. E infatti Varsavia ha revocato a Zelensky l'onorificenza dell'Aquila Bianca. Il nazionalismo ucraino è maggioritario nelle regioni occidentali, se non ha mai vinto le elezioni perché era controbilanciato dai voti dei russofoni e russofili del sud-est. Ma ora che gli oblast di Crimea, Lugansk, Donetsk, Kherson e Zaporizhia sono in tutto o in parte occupati e votano ormai le elezioni russe,
disse: alle prossime elezioni l'Ucraina si troverà all'estrema destra al governo, con ministri nazifascisti come già dopo il golpe bianco di Maidan. Ogni negoziato verrà boicottato e se la pace fosse siglata prima del voto sarebbe rinnegata subito dopo. A quel punto un'Ucraina integrata nell'Unione Europea o peggio nel nostro sistema di difesa ci trascinerà in guerra permanente contro la Russia e scopriremo, come sempre troppo tardi, di esserci allevati una serpe in seno o magari chiederemo a Putin di difenderci. Nella pagina interna c'è appunto invece questo lungo approfondimento sullo scudo penale a Andrea Del Mastro, ex sottosegretario alla giustizia. Avvenire, farò in tempo a leggervi a questo punto solamente i titoli: Uniti e Solidali, l'appello dei vescovi del Venezuela. E poi un'altra inchiesta durissima, quelle madri messicane alla ricerca delle ossa dei figli. In Messico scompaiono 18 persone al giorno, la maggior parte sono giovani, e c'è questa associazione che cerca le ossa dei figli e l'Avvenire la chiama la guerra dimenticata. E poi il Papa no alla violenza, Dio desidera solo la pace. Dobbiamo ripensare il concetto di legittima difesa, l'importanza del multilateralismo, e a questo proposito ci sarà un incontro, una visita Papa Leone a Lampedusa. E questo è lo spunto per l'intervista che su l'Avvenire oggi troviamo al ministro Piantedosi. Svolta col patto l'Unione Europea, l'area migrazione solo chiacchiere. Si pensa a nuovi decreti sicurezza, il bilancio è positivo, non mi sento appagato, dice Piantedosi. L'ipotesi candidatura nella Lega, tornerò a fare il prefetto. Però appunto rispetto al pontefice Piantedosi insiste che efficacia e umanità non sono termini in contraddizione, anzi, prendendo appunto le mosse da termini adoperati nei giorni scorsi dal commissario alle migrazioni. Il nuovo patto europeo, dice Piantedosi, garantirà accoglienza a chi fugge realmente da guerra e persecuzioni e al contempo contrasterà l'immigrazione irregolare e i criminali. Vincenzo Spagnolo, il giornalista d'Avvenire, gli chiede: ma in che modo si potrà garantire che il trattenimento di fatto dei migranti in attesa di respingimento non si trasformi in una detenzione prolungata? Piantedosi risponde: il principio è chiaro, il trattenimento non sarà mai automatico né generalizzato, potrà essere disposto solo sulla base di una valutazione individuale e quando ricorrano i presupposti di legge. Il nuovo regolamento però, continua il giornalista, introduce la detenzione amministrativa fino a 30 mesi e lo spostamento dei migranti in hub fuori dall'Unione. Quali garanzie ci saranno sul rispetto dei diritti umani e dentro quando l'Italia attuerà le norme? Siamo pronti ad attuarle, tempi e procedure certi rappresentano una garanzia per tutti. Dunque, in realtà il nostro tempo sta terminando, vi volevo solamente segnalare che sia il fatto sia Avvenire portano una lunga inchiesta su quanto sta succedendo in Sardegna con le norme che rientrano nel termine ZES. In realtà c'è, cioè, zona economica speciale varata, è una disciplina varata nel 2023. Nelle pieghe delle regole della ZES si stanno ventilando progetti come quello a Cala Finanza di fronte alla Tavolara di cessione di territorio per dei mega resort. Colossi turistici brasiliani, partendo dal recupero di una villa, hanno proposto di realizzare un complesso di 50 ettari attraverso la ZES. Per realizzare il mega progetto, la società ha deciso di non seguire le normali procedure ma di avvalersi di questo strumento magico. Si deciderà l'8 luglio con la pronuncia del TAR. I sardi scendono in piazza, 100.000 firme
per salvare la loro regione. Noi terminiamo qui la nostra rassegna stampa e buona prosecuzione d'ascolto.

0: RAI GR Parlamento, la radio delle istituzioni.
1: Continuiamo la nostra programmazione, sono le 11.03, proponendovi l'ascolto di un evento che si è svolto venerdì a Montecitorio, titolo dell'evento Pubblica Amministrazione nell'era dell'intelligenza artificiale. Buon ascolto.
2: Buongiorno a tutti, grazie di essere venuti. Inizierei subito, poiché la vicepresidente Ascani non ha potuto essere qui con noi, chiedendo di lanciare il suo videomessaggio di saluto. Grazie.
3: Buongiorno a tutte e a tutti, vi ringrazio per questo importante momento di confronto, mi scuso davvero per non essere riuscita ad essere lì con voi di persona, purtroppo alcuni impegni istituzionali non me lo hanno consentito, ma ho voluto farvi arrivare in ogni caso il mio saluto insieme al mio personale apprezzamento per questa iniziativa. Intanto fatemi rivolgere un ringraziamento al centro Leitai per aver promosso questa occasione di approfondimento dedicata a una delle più grandi sfide del nostro tempo, il rapporto tra intelligenza artificiale, istituzioni e democrazia. Saluto tutti i relatori e le relatrici presenti, permettetemi un saluto particolarmente caloroso al presidente Luciano Violante, figura autorevole della nostra vita istituzionale che da anni accompagna con lucidità il dibattito sui cambiamenti della democrazia e sul rapporto tra innovazione, diritto e cittadinanza. Il tema che affrontiamo, che affrontate oggi, è cruciale. L'integrazione dell'intelligenza artificiale nella pubblica amministrazione rappresenta una straordinaria opportunità per rendere lo Stato più efficiente, più accessibile, più vicino ai cittadini e alle cittadine. Proprio per questo non possiamo limitarci a subire questa innovazione tecnologica, dobbiamo governarla. L'intelligenza artificiale rappresenta un'opportunità, ma perché lo sia veramente e per tutti, dobbiamo pretendere trasparenza quando parliamo di algoritmi, del loro funzionamento, del modo in cui influenzano decisioni e servizi. È un requisito fondamentale per continuare a concepire queste tecnologie come strumenti e mai come fini, e per indirizzare il loro progresso tecnologico al benessere collettivo e non esclusivamente a logiche di mercato. La politica ha il dovere di mettere al centro le persone, soprattutto le più fragili, e questo significa affrontare il tema dell'innovazione non soltanto in termini di competitività economica o di investimenti, ma anche domandandoci quale modello democratico vogliamo costruire nell'era digitale. L'Europa, da questo punto di vista, può e deve avere una strada propria, una via fondata sui diritti, sulla tutela della persona e sulla responsabilità pubblica nell'utilizzo delle nuove tecnologie. Oggi questa trasformazione è già realtà. Secondo una recente rilevazione, il 52% degli italiani vorrebbe servizi della pubblica amministrazione più digitali e supportati anche dall'intelligenza artificiale, soprattutto per semplificare procedure, ridurre tempi, migliorare l'accesso ai servizi. È un dato importante perché ci dice che cittadini e cittadine chiedono istituzioni capaci di innovare. Ma solo il 35% delle amministrazioni investe in modo significativo nello sviluppo di competenze e solo il 28% registra risultati concreti. E proprio dai territori arrivano segnali interessanti. In Umbria, la mia regione, più nello specifico a Perugia, è nato in questi giorni Perugia Next, un ecosistema digitale dedicato all'utilizzo dell'intelligenza artificiale nei servizi pubblici, sostenuto con fondi PNRR e costruito attorno all'idea di una collaborazione stabile tra istituzioni, università, imprese e cittadini. Un progetto che punta a promuovere un approccio consapevole all'intelligenza artificiale, evitando sia entusiasmi acritici sia chiusure ideologiche. Da Umbra considero particolarmente significativo che proprio il nostro territorio stia provando a costruire un modello di innovazione che mette dati e intelligenza artificiale al servizio delle persone e della qualità della vita delle comunità locali. E parlando di istituzioni, non posso non citare la sperimentazione che abbiamo avviato qui, alla Camera dei Deputati, per utilizzare strumenti di intelligenza artificiale generativa a supporto del lavoro parlamentare. un'avanguardia nel mondo che portiamo avanti, convinti che l'intelligenza artificiale possa essere un'intelligenza aumentata se basata su valori democratici e pensata in funzione delle persone. In queste settimane, inoltre, il dibattito sull'intelligenza artificiale sta attraversando non soltanto le istituzioni e il mondo scientifico, ma anche quello etico e culturale. La prima enciclica di Papa Leone XIV, Magnifica Humanitas, è dedicata proprio alla custodia della persona umana nel tempo dell'intelligenza artificiale, nel solco della Rerum Novarum di Leone XIII. È un segnale importante perché ci ricorda che il tema dell'intelligenza artificiale non riguarda solo la tecnologia, ma l'idea stessa di umanità, dignità e convivenza che vogliamo difendere nel futuro. Ed è proprio questa la sfida che abbiamo davanti. Fare in modo che l'intelligenza artificiale rafforzi la democrazia, migliori i servizi pubblici, allarghi i diritti senza mai sostituire il giudizio umano, la responsabilità politica e la centralità della persona. Per questo momenti di confronto come quello di oggi sono così importanti, perché mettono insieme istituzioni, università, autorità indipendenti ed esperti con l'obiettivo di costruire modelli di governance capaci di coniugare innovazione, diritto, etica e cybersicurezza. Vi ringrazio quindi ancora una volta e auguro a tutte e a tutti buon lavoro.
2: Ringraziamo la Presidente Ascani per il suo saluto e per l'ospitalità in questa giornata e lascio immediatamente la parola al Presidente Violante. Grazie.
4: E buona giornata a tutti. Scusi, in particolare alcuni amici particolari che sono presenti. Questa iniziativa per noi di Futuri Probabili è particolarmente significativa perché noi stiamo parallelamente lavorando attorno al problema della decisione nella pubblica amministrazione. Perché questo? Perché attraverso una serie di confronti, valutazioni, eccetera, ci siamo chiesti qual è la questione principale, il punto debole principale del nostro Paese. E devo dire che da questo tipo di confronto è emerso che il problema principale è quello della decisione. Lentezza, difficoltà di prenderla, difficoltà di attuarla, di applicarla. E di qui, come dire, un certo scollamento tra società civile e pubblica amministrazione, tra cittadino e pubblica amministrazione e insoddisfazione del cittadino molto spesso per i servizi della pubblica amministrazione. Lavorando in questo, in particolare siamo partiti, e perciò mi interessa particolarmente il lavoro che qui si presenta, siamo partiti dai funzionari comunali, essendo i comuni i soggetti che più hanno rapporto con i cittadini. E attraverso una serie di incontri, lavori, eccetera, siamo arrivati a determinare 4-5 punti che pongo alla vostra attenzione e che sono, che si integrano perfettamente col lavoro che voi intendete fare. Il primo dato è questo, che non esiste una pubblica amministrazione, esistono le pubbliche amministrazioni, ciascuno con le sue caratteristiche, con le sue specificità, con i suoi problemi e le sue qualità. In particolare c'è un dato che ci ha molto interessato, su quale non si fa mai riferimento, che è la pubblica amministrazione di carattere militare. Perché? Perché quella militare deve decidere, cioè il soggetto militare è quello che deve necessariamente assumere decisioni. E quindi le procedure decisionali all'interno del sistema militare vanno studiate, no? Non per essere ripetute nel civile, ma per capire bene attraverso quali meccanismi si forma il professionista capace di prendere decisioni che poi hanno effetti molto spesso rilevanti sulla vita di altre persone. Il secondo dato è questo, che noi avremo nei prossimi 2 o 3 anni il ricambio di circa un terzo dei componenti della pubblica amministrazione, per via di pensionamenti e così via. Quindi dovrebbe entrare nella pubblica amministrazione un numero significativo di giovani, i quali, come dire, sono giovani digitali, sono giovani che già usano questo tipo di strumenti. Quindi la questione qui qual è? Come utilizziamo la pubblica amministrazione al fine di investire questa competenza nelle procedure, al fine di ottenere meglio risultati? Perché la questione di fondo, come sappiamo, almeno così ci è stato detto da coloro che lavorano con posti di responsabilità in alcuni settori della pubblica amministrazione, e non è tanto o non è solo la vecchia paura delle firme o la vecchia paura della Corte dei Conti, eccetera, ma un habitus professionale che molto spesso mira a considerare prioritario l'intervento sulla procedura piuttosto che conseguente del risultato. Cioè la procedura è considerata in quel vecchio modo di intendere pubblica amministrazione un risultato in sé. Una volta che ho chiuso la procedura, il punto è fatto che poi il ponte, la scuola, la strada ci sia o meno, è un tema che non riguarda il soggetto della procedura. Ecco, questo è naturalmente profondamente sbagliato. Ma in che senso interviene l'intelligenza artificiale? L'intelligenza artificiale interviene nel senso di favorire, primo, l'iter procedurale. Secondo, liberare dai rischi professionali che si corrono, perché una volta che tu hai verificato sulla base dei dati che ti fornisce l'intelligenza artificiale, hai dati a disposizione, che quel tipo di procedura è corretta, evidentemente devi andare avanti. Qui c'è un problema però che ci è stato posto. Non raramente alcuni atti che risultano legittimi dal punto di vista amministrativo sono risultati illegittimi dal punto di vista penale, e qui evidentemente si apre una contraddizione. Da questo punto di vista, credo che verificare questo tipo di l'intelligenza artificiale può aiutarci a verificare questo tipo di contraddizioni, che naturalmente paralizzano l'attività del pubblico dipendente, perché non sapere come comportarsi, se comportarsi, come dire, con riferimento alla qualità positiva riconosciuta dall'autorità amministrativa o alla rilevanza penale sulla quale sta indagando l'autorità giudiziaria. Ecco, anche da questo punto di vista l'intelligenza artificiale può essere utile, perché quando ti fornisce l'esistenza di, come dire, giudicati che si oppongono l'uno all'altro, certamente a questo punto si pone un problema che qualcuno dovrà sciogliere, che a volte magari il pubblico dipendente non sa neanche che esiste anche un giudizio negativo dato dal punto di vista penale dato su quel tipo di atto. Quindi ci sono una serie di aspetti della intelligenza artificiale applicata alle diverse pubbliche amministrazioni che possono davvero agevolare. Primo, la velocità delle procedure. Secondo, l'acquisizione dei dati necessari per poter evitare errori, conflitti, eccetera. Ma soprattutto, come dire, io credo che sia uno strumento di educazione al risultato. Io dico, con tutto rispetto delle persone che sono qui, dei giuristi che sono qui, io appartengo a quella categoria, c'è un eccesso di giuristi nella pubblica amministrazione, perché il giurista è l'esperto della procedura, non è l'esperto, l'economista è l'esperto del risultato. Noi giuristi siamo, come dire, o comunque coloro che sono maturati nell'ambito giurisprudenziale, sono abituati, come dire, alla procedura. Vedo che il professore annuisce, quando la procedura è apposta, come riteniamo di aver compiuto, come dire, il nostro lavoro. In realtà non è così. Il giurista puro guarda la procedura, ma il giurista che deve applicare il diritto deve stare attento all'effetto, al risultato. Questo è un po' il punto. Quindi ecco, sulla base di queste ragioni, a me sembra che il tipo di lavoro che intendete avviare un lavoro particolarmente utile, e io spero che poi sia possibile nel futuro trovare i punti di contatto per poter lavorare insieme nel, come dire, con reciproco profitto, sia dal punto di vista delle forme di utilizzazione della pubblica amministrazione, sia dal punto di vista del vantaggio per il cittadino, nel senso che il cittadino non potrà che essere avvantaggiato dal fatto di avere un pubblico dipendente che riesce con rapidità a risolvere i nodi che ha davanti e a fornire quindi un risultato. Il punto di fondo è che l'educazione che dobbiamo cercare di trasmettere ai giovani funzionari che entreranno nella pubblica amministrazione è l'educazione al risultato come dato essenziale dell'attività della pubblica amministrazione, piuttosto che alla perfezione della procedura.
5: Grazie Presidente Violante. Ora due parole su l'AI, consentitemi. Oggi inauguriamo questo centro di ricerca interuniversitario dei tre atenei del gruppo Multiversity, San Raffaele Roma, Pegaso e Mercatorum. Quindi ringrazio doppiamente il Presidente Violante, insomma, per la sua autorevole presenza e per questo saluto introduttivo e tutto il supporto che appunto ci arriva da Fondazione Multiversity e anche speriamo una collaborazione futura con Futuri Probabili su temi che sono assolutamente chiavi, nonostante la proliferazione di giuristi o l'eccesso di giuristi, qui questi siamo, però l'idea, al di là del fatto che il centro di ricerca si occupa di diritto, senz'altro, e anche di, più ampiamente di policy, perché ce ne siamo e ce ne occupiamo in varie vesti, senz'altro noi tre con la professoressa Faini, il professor Corasaniti, che tutti conoscete, che insieme a me coordinano questo centro di ricerca, nonché insieme agli altri colleghi che lavorano con noi. Quindi i temi che trattiamo sono quelli del rapporto tra diritto, policy e nuove tecnologie, essenzialmente nell'ottica dell'informatica giuridica e del diritto comparato, che ci spingono per natura, per le stesse materie da cui proveniamo, a un approccio multidisciplinare, quindi a evitare di avere l'approccio soltanto giuridico, che potrebbe limitare appunto alla procedura in questo risultato. Poi lascerò la parola a giuristi molto più autorevoli di me che ci evidenzieranno come le sfaccettature poi giuridiche da analizzare sono molte, molte più della procedura, ma noi cerchiamo comunque di avere un approccio multidisciplinare coinvolgendo colleghi di diverse discipline, le vedrete anche oggi in queste tavole rotonde, nell'analisi di temi che sono evidentemente complessi perché toccano una serie di diritti fondamentali che riguardano in primo luogo l'individuo, ma anche di interessi in gioco, di interessi pubblici, di interessi economici ed evidentemente di interessi privati. Lo facciamo con una serie di strumenti o di formati che cerchiamo, a parte evidentemente il lancio istituzionale, per cui ringraziamo ancora la Camera dei Deputati e la Presidente Ascani, ma abbiamo anche una serie di formati, grazie alla creatività dei miei colleghi, come gli approfondimenti di Leitai, una serie di working paper con cui cerchiamo di tenere il passo, impossibile, ma ci proviamo, delle nuove tecnologie, dei temi che pongono, le presentazioni di Leitai, dei seminari ibridi in cui discutiamo i libri più significativi che emergono su questi temi, e poi le parole di Leitai, dei talk online, per cercare appunto di inseguire quel che possiamo fare appunto l'evoluzione tecnologica e affrontarne insieme a colleghi di varie discipline quelli che sono i temi più complessi e interessanti. L'intento è fornire un contributo a quella che è l'evoluzione delle politiche e della regolazione delle nuove tecnologie, come ormai, con l'intelligenza artificiale evidente a tutti se prima avessimo dubbi, come ormai fattori che plasmano l'intera società ed economia in cui viviamo. Lo rappresenteranno ampiamente le tavole rotonde che vedremo. Lo facciamo in un'ottica non puramente accademica, pur salutando con enorme affetto e stima tanti colleghi autorevoli qui presenti, ma cerchiamo appunto di essere funzionali a quello che è l'impegno istituzionale e anche il lavoro poi dei privati sui temi che riguardano le nuove tecnologie come applicate alla vita degli individui e della società e dell'economia italiana ed europea. Quindi mettiamo la ricerca, la scienza pura, direbbe uno degli autorevoli colleghi che interverranno oggi, in bene comune per cercare di contribuire a una trasformazione digitale che sia prima di tutto umana. E in quest'ottica appunto oggi affrontiamo il rapporto tra intelligenza artificiale e pubblica amministrazione. Un cenno rapido a quelli che secondo noi potrebbero essere, però lascio poi evidentemente al dibattito, alcuni concetti chiave da considerare su questo macro tema. Primo, i diritti fondamentali come bussola, come architrave della regolazione. E in questa prospettiva proponiamo un approccio di legal AI by design e by default, perché si parla tanto di compliance, di applicazione dell'AI Act, della legge italiana sull'intelligenza artificiale, ma crediamo che la conformità e il rispetto dei requisiti tecnici e regolatori prescritti dal legislatore europeo rigorosa tracciabilità e qualità dei dataset, mitigazione dei bias algoritmici e adozione di metriche stringenti di cyber security, non debbano essere un mero adempimento burocratico formale, ma debbano costituire lo strumento sostanziale per una protezione giuridica che nasca dalla progettazione, quindi by design, e per impostazione predefinita, quindi non lasciare all'utente l'onere di attivarsi per le sue tutele, ma inserirle dall'inizio, ecco, nella progettazione dei sistemi di intelligenza artificiale, in modo che i diritti fondamentali siano presenti fin dal principio e automaticamente, diciamo, nello sviluppo di questi modelli. Secondo pilastro, e qui mi ricollego a quanto evidenziava il Presidente Violante, le pubbliche amministrazioni non sono tutte uguali e quindi proponiamo proprio in quest'ottica un principio di proporzionalità tecnologica che distingua la compliance, l'approccio all'adozione di queste discipline, in particolare oggi quelle sull'intelligenza artificiale, in base ai livelli di maturità digitale delle pubbliche amministrazioni, altrimenti rischierebbero di essere paralizzate nella loro azione amministrativa. Quindi un modello la definiremmo compliance incrementale, che distingue tre livelli di maturità organizzativa per cui delle amministrazioni, per cui l'ho già detto il Presidente Violante, perché quindi non lo ripeto, perché lo ripeterei peggio, perché le pubbliche amministrazioni non sono tutte uguali, e quindi vado direttamente al punto, per cui proponiamo appunto tre livelli di compliance in base all'organizzazione, al livello di maturità della singola PA, che è il livello base, focalizzato su alfabetizzazione digitale e adozione di sistemi a basso impatto con requisiti di compliance semplificati; un livello intermedio, caratterizzato da una parziale integrazione algoritmica guidata e una prima automazione dei flussi informativi; e un livello avanzato, abilitato all'utilizzo di sistemi complessi ad alto rischio, provvisto di strutture interne dedicate alla validazione algoritmica. Terzo pilastro, terzo concetto base che proponiamo come lente, diciamo, per riflettere su questi temi, è quello di, anche qui in linea con questa compliance incrementale, di avere un approccio all'AI literacy che sia analogamente incrementale e per step, ossia percorsi formativi strutturati su tre distinti livelli di intervento. Anche qui un livello base, consapevolezza generale per cittadini, utenti finali e non tecnici, volta a riconoscere la presenza e la natura dei sistemi di intelligenza artificiale, comprenderne la finalità, le potenzialità e i limiti strutturali. Un livello intermedio, destinato agli operatori economici, al personale della pubblica amministrazione e ai gestori di processo, che è volto a sviluppare le competenze necessarie per gestire, monitorare e supervisionare i sistemi di intelligenza artificiale nel loro specifico contesto operativo quotidiano. E poi un livello avanzato per i ruoli dirigenziali, i profili legali, i responsabili della compliance o della data governance. E qui l'obiettivo è quello di comprendere a fondo i rischi legali ed etici, valutare l'impatto normativo, strategico e organizzativo dell'intelligenza artificiale adottata da quell'ente pubblico. A livello poi di iniziative concrete di policy che si potrebbero implementare ove si sposi questo approccio, proponiamo ad esempio la raccolta pubblica di buone pratiche, come attraverso un archivio nazionale che risulti accessibile e replicabile da parte delle diverse pubbliche amministrazioni, e poi la promozione di progetti pilota sul territorio rivolti alle pubbliche amministrazioni locali, alle scuole, all'università, eccetera. Quarto pilastro è quello di coniugare la sovranità digitale, di cui tanto si parla, con un approccio che sia sostenibile, ossia per garantire trasparenza algoritmica e indipendenza tecnologica, la pubblica amministrazione dovrebbe valorizzare sistemi avanzati e sicuri, in piena coerenza peraltro con l'architettura di tutela del perimetro di sicurezza nazionale cibernetica, che siano appoggiati, a seconda dei casi, su server anche eventualmente esterni, dipende evidentemente dalle situazioni, dai dati e quant'altro, ma localizzati sul territorio nazionale europeo e che permettano di costruire soluzioni ad hoc efficienti, modulari e preferibilmente basate su standard e formati aperti. Questo per evitare la dipendenza da singoli fornitori privati, cosiddetto vendor lock-in, che ben conosciamo, e in linea evidentemente con i principi fondamentali costituzionali di buon andamento e imparzialità della pubblica amministrazione, quindi una pubblica amministrazione che sia in grado di restare in controllo e portar via liberamente i dati che riguardano appunto i cittadini e cambiare fornitore all'occorrenza, oltre ad avere evidentemente tutte le garanzie di sicurezza e di localizzazione che siano opportune caso per caso. Quinto punto, la portabilità appunto degli asset logici della intelligenza artificiale, in particolare di quella generativa, ossia la diffusione dei sistemi di AI generativa impongono anche un ripensamento delle clausole contrattuali di procurement pubblico, e quindi riteniamo opportuna l'introduzione nei bandi di gara di obblighi contrattuali per garantire appunto la interoperabilità e portabilità di tutti gli asset logici sviluppati o affinati dalle pubbliche amministrazioni con ad esempio modelli personalizzati, fine-tuned, addestrati su dati pubblici esclusivi, configurazioni di sistema e architetture di integrazione, librerie di istruzioni informatiche, cosiddette prompt repositories, ingegnerizzate, raffinate e stratificate nel tempo dal personale pubblico, tutto nell'ottica appunto di lasciare la pubblica amministrazione e il suo personale in pieno controllo dei dati che vengono trattati e sviluppati nel corso dell'attività amministrativa. Sesto e ultimo punto, superare magari dei limiti talvolta della normativa. Perché ovviamente questo che vi sto raccontando è il frutto del lavoro del centro di ricerca che abbiamo sviluppato insieme ai colleghi, da right to explanation, che è la tutela prevista dall'AI Act nel caso delle decisioni amministrative, a differenza del GDPR che invece dà una tutela ben più ampia sul punto, a una trasparenza vera e propria delle decisioni algoritmiche anche rispetto all'intelligenza artificiale, ossia l'AI Act attribuisce un diritto alla spiegazione, quindi right to explanation, esclusivamente alla persona che subisca gli effetti di una decisione adottata attraverso l'impiego di un sistema di intelligenza artificiale classificato ad alto rischio, che produca effetti giuridici o che incida in modo analogo e significativo su quella persona, in modo che essa ritenga abbia un impatto significativo sulla salute, sicurezza o diritti fondamentali. Ecco, è un ambito evidentemente limitato e che lascia scoperte numerose ipotesi di utilizzo di sistemi di intelligenza artificiali non classificati ad alto rischio, ma comunque impiegati quotidianamente nell'azione amministrativa. Pensiamo che questa tutela dovrebbe e potrebbe essere estesa per garantire un'effettiva trasparenza delle decisioni algoritmiche, e ciò in particolare attraverso un codice di condotta delle pubbliche amministrazioni relativo alle decisioni algoritmiche, che estenda questo right to explanation a un vero e proprio principio di trasparenza che riguardi orizzontalmente tutte le decisioni algoritmiche attraverso l'intelligenza artificiale. Concludo dicendo appunto che abbiamo messo sul tavolo, e poi lascio naturalmente ai colleghi alle istituzioni in primis e ai colleghi accademici che interverranno nelle tavole rotonde a seguire la riflessione e i commenti sul tema di fondo del convegno, ma ecco, come lei sa, speriamo, auspichiamo che la giornata di oggi possa lasciarci, oltre a riflessioni, spunti utili nella policy, regolazione e anche nell'attività amministrativa che poi molti di voi svolgono nella attività quotidiana, ma anche magari l'avvio di un percorso di confronto multidisciplinare appunto riguardo alla governance dell'intelligenza artificiale nell'azione amministrativa. Eventualmente anche attraverso un tavolo di confronto multidisciplinare, in modo da sviluppare e testare metriche per misurare i livelli di maturità digitale delle diverse amministrazioni centrali e locali e quindi lavorare su quella compliance incrementale, su quella AI literacy incrementale che accennavo, proporre modelli avanzati e differenziati di formazione per l'intelligenza, per il personale della pubblica amministrazione riguarda l'intelligenza artificiale, lavorare su schemi tipo di capitolati di gara per procurement per appunto recepire la disciplina europea e nazionale sull'intelligenza artificiale e eventualmente appunto ragionare e lavorare su un codice di condotta che estenda le tutele sulle decisioni algoritmiche. L'auspicio che la giornata di oggi e il lavoro poi, le riflessioni e il lavoro che ne seguirà contribuiscano a governare la trasformazione digitale affinché essa si configuri prima di tutto come una innovazione etica, democratica, equa, sostenibile e costantemente posta al servizio della persona e del bene comune. Grazie. Passiamo a questo punto alle tavole rotonde. Grazie. Lascio al professor Corasaniti.
6: E cioè la dottoressa Claudia De Andrea, che è la vice segretaria generale della Camera, il prefetto Bruno Frattasi, che è direttore generale dell'Agenzia Nazionale per la Cybersicurezza, il professor Nobile, per ragioni istituzionali verrà più tardi, quindi articolerà le conclusioni, e il professor Petroni, che è il segretario generale dell'Aspen Institute Italia. Allora, inizierei proprio con la dottoressa D'Andrea, tanto per dovere d'ospitalità, ma perché nell'uso degli strumenti digitali, sia nelle banche dati prima che poi sull'intelligenza artificiale, la Camera dei Deputati, come dire, ha aperto la via, quindi mi sembra doveroso chiedere, forse ben prima dell'attualità del tema, qual è il bilancio di questa attività e soprattutto come considera questa esperienza svolta alla luce dell'attualità oggi del tema dell'intelligenza artificiale nelle istituzioni. Grazie.
7: Grazie molte professore per il quesito e grazie ovviamente per l'invito al presidente Violante e alla presidente Ascani che hanno aperto i nostri lavori. La domanda che lei pone riguarda lo stato dell'arte dell'utilizzo degli strumenti digitali in generale, delle applicazioni di intelligenza artificiale presso la Camera dei Deputati, e penso che il contesto ci inviti anche ad una riflessione sul contributo che la ricerca scientifica può offrire all'istituzione parlamentare in questa fase di trasformazione così importante. E vorrei partire da una considerazione proprio riguardo all'intelligenza artificiale nelle pubbliche amministrazioni e nel contesto parlamentare. Quando parliamo di intelligenza artificiale non parliamo solo ed esclusivamente di una tecnologia, parliamo necessariamente di organizzazione, di dati, di competenze e di capacità di accompagnare il cambiamento. L'intelligenza artificiale è uno strumento potente, molto potente, e ogni dibattito parte da questa considerazione. L'intelligenza artificiale però non sostituisce in alcun modo la qualità dell'organizzazione e anche dei processi regolatori e decisionali, e non sostituisce neanche la responsabilità delle decisioni. In altri termini, non può diventare uno strumento che invece di moltiplicare la possibilità di azione e di conoscenza finisce per limitare e compromettere l'autonomia e le scelte. Torniamo al punto della sua domanda e allo stato dell'arte della trasformazione digitale alla Camera dei Deputati. La trasformazione digitale presso la Camera ha una storia lunga, un percorso strutturato che si è articolato nel tempo e che ha riguardato tutte le attività, tutte le dimensioni dell'attività, da quella amministrativa strettamente intesa all'attività dei deputati, alle attività svolte dall'amministrazione a supporto delle istituzioni. Indubbiamente la crisi pandemica ha impresso una notevole accelerazione e ha confermato un percorso che già prevedeva la gestione dei processi di lavoro e dei flussi documentali in modalità digitale, l'adozione importantissima del paradigma dell'interoperabilità interna presso l'amministrazione e possibilmente anche nei confronti delle altre amministrazioni, la valorizzazione dei dati, delle banche dati, degli archivi e un approccio all'infrastruttura sicura e resiliente. L'intelligenza artificiale, quella tradizionale, si è inserita in questo processo e già prima della rivoluzione, chiamiamola così, dell'intelligenza artificiale generativa, diversi servizi, numerosi servizi, utilizzavano tecnologie di intelligenza artificiale tradizionale, dall'uso dei sistemi automatici di trascrizione del parlato, al supporto alle traduzioni, alla sicurezza informatica, alla classificazione degli atti, al supporto anche più recente all'ordinamento di base delle proposte emendative, uno dei business principali delle assemblee parlamentari. Il processo di trasformazione digitale, questo di cui ho parlato, è la condizione abilitante perché si possa parlare nel contesto parlamentare di intelligenza artificiale generativa. Intelligenza artificiale generativa, torno su questo argomento, però non può essere trattata alla stregua di una tecnologia come le altre, una tecnologia analoga a quelle conosciute storicamente. Questo per tre ordini di ragioni. La velocità di penetrazione e di diffusione di queste tecnologie che hanno raggiunto prima il mondo consumer e poi le istituzioni. Ognuno di noi, grazie a questo strumento pervasivo e grazie alla diffusione a disposizione di servizi gratuiti, ha potuto sperimentare e utilizzare l'intelligenza artificiale e generativa e questo ha cambiato le nostre abitudini, le abitudini di ciascuno di noi. Altra ragione per la quale l'intelligenza artificiale generativa non è una tecnologia come le altre è la velocità del cambiamento, i miglioramenti, i progressi e la capacità di evoluzione. Per cui se noi pensiamo che ChatGPT, che dalla prima forma di ChatGPT all'intelligenza generativa agentica sono passati solo 4 anni, dal punto di vista cronologico, dal punto di vista tecnologico sono passate alcune ere geologiche. Proprio queste potenzialità dell'intelligenza artificiale generativa hanno in principio oscurato le caratteristiche e anche i limiti della tecnologia ed è evidente che le pubbliche amministrazioni non possono prescindere dal conoscere questi aspetti e considerare, oltre alle potenzialità, anche il rischio che l'introduzione di queste tecnologie introducono nei processi amministrativi. Il rischio, banalmente, è che l'interfaccia di un chatbot generalista diventi lo strumento di accesso della conoscenza che è posta poi alla base della decisione. Il rischio è che elementi conoscitivi insufficienti messi a disposizione dei sistemi di intelligenza artificiale fondino decisioni di scarsa qualità. Ecco allora che un altro tema che si accompagna alla diffusione dell'intelligenza artificiale presso le amministrazioni e si ricongiunge un po' al vecchio tema delle banche dati è proprio quello dei dati. I sistemi di intelligenza artificiale funzionano se esistono dati affidabili, interoperabili e sicuri e questo quello dei dati, quello della governance dei dati, è sicuramente un tema in cui, su cui si può realizzare una comunicazione proficua tra la ricerca scientifica universitaria e le istituzioni. In termini generali penso che uno dei contributi importanti, fondamentali, che l'università e la ricerca, proprio in ragione della posizione, della loro posizione, possano dare è quello dell'ancorare il dibattito pubblico sull'intelligenza artificiale ad una comprensione effettiva di ciò che l'intelligenza artificiale è e di ciò che l'intelligenza artificiale non è. In una fase che si caratterizza per aspettative molto elevate, semplificazione e talvolta anche rappresentazioni distorte, conoscere l'intelligenza artificiale, riportare il dibattito su basi realistiche, significa fare proprio quello che proprio il professor Stazzi poc'anzi indicava, cioè conoscere le potenzialità delle tecnologie, i limiti dei modelli, i rischi, i margini di errore e per le amministrazioni pubbliche anche le implicazioni organizzative, giuridiche, e sottolineare l'importanza, il ruolo del controllo umano. Credo che le amministrazioni pubbliche abbiano bisogno proprio di questo, di un rapporto stabile con il mondo scientifico per focalizzare questi temi. Le collaborazioni in questo senso però non possono avere la caratteristica dell'episodicità, non possono che essere fondate su un effettivo interesse di chi, delle parti che realizzano questo rapporto, un effettivo interesse orientato al raggiungimento di risultati concreti, perché la collaborazione necessita di un impegno importante con le amministrazioni e si rende stabile, si rende di interesse quando l'obiettivo è effettivamente possibile raggiungere. Un po' la cultura dell'obiettivo a cui faceva riferimento poc'anzi il presidente Violante, anche in ambito di collaborazione vale. Quali sono i modelli che abbiamo sperimentato nel corso degli anni? Numerosi. Siamo partiti da un primo prototipo per la trascrizione automatica dei manoscritti conservati presso l'archivio storico. L'intelligenza artificiale si applica al futuro, ma si applica anche al recupero del passato, della storia, della memoria. Un passaggio molto importante, ne ha fatto cenno la Presidente Ascani, è stata la manifestazione di interesse promossa dal Comitato per la documentazione, che poi ha portato alla realizzazione di tre prototipi di intelligenza artificiale. Faccio ora riferimento ad alcune collaborazioni in corso, sempre con dipartimenti universitari, una per la riscrittura del codice COBOL che agli esperti informatici dice molto, è il codice, è il linguaggio di programmazione che supporta ancora oggi larga parte delle transazioni finanziarie a livello mondiale. Altre attività sono state svolte su sicurezza informatica, formazione e quant'altro. Ecco, c'è poi un ruolo fondamentale e insostituibile che l'università può svolgere per accompagnare lo sviluppo delle pubbliche amministrazioni, e questo è proprio nella formazione dei nuovi futuri dipendenti delle pubbliche amministrazioni. L'esigenza di un'evoluzione, di un accompagnamento dei curricula universitari in questo senso è fondamentale. Perché fondamentale è l'integrazione delle conoscenze e delle competenze. Il giurista dovrà sempre più comprendere i sistemi algoritmici, l'informatico dovrà conoscere il diritto costituzionale, il diritto amministrativo, chi lavora sui dati dovrà comprendere il funzionamento delle istituzioni. Questo cambiamento riguarda non solo chi entrerà, chi sta entrando nelle pubbliche amministrazioni, che dovrà avere una formazione più completa in questo senso, ma anche chi nelle pubbliche amministrazioni attualmente opera, e in questo senso vanno i processi di formazione continua dedicati ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni, con un'attenzione particolare fare formazione sull'intelligenza artificiale è un lavoro ben specifico e i percorsi di formazione in questa materia si differenziano dai percorsi di formazione sulle tecnologie tradizionali, anche proprio in ragione del fatto che è una tecnologia che evolve molto rapidamente. Per concludere, l'intelligenza artificiale può e deve fornire strumenti, non sostituisce la decisione e può fare e aiutare a fare molto e meglio sulla ricerca, sulla gestione delle informazioni, sul supporto alla capacità di analisi, sulla gestione in generale della complessità, ma la decisione anche nello scenario agentico, quello che stiamo già vivendo in questa fase, resta umana, perché implica responsabilità, bilanciamento degli interessi, valutazione costituzionale, non ultimo scelte che rilevano della discrezionalità politica. Allora, a mio avviso, la vera sfida della governance pubblica

0: possa effettivamente supportare questa evoluzione, questo pensare multidisciplinare a supporto dello sviluppo di una cultura del dato, dello sviluppo di nuove competenze, di nuovi modelli organizzativi. In questo contesto ben vengano sperimentazioni condivise che si prefiggono e ottengono dei risultati.
1: Io ringrazio molto la dottoressa Di Andrea, vorrei soggiungere che l'Italia è all'avanguardia proprio sul peso delle istituzioni parlamentari nell'avere articolato, credo fra i primissimi in Europa e tuttora mantiene questo posto, un sistema aperto di norme, mi riferisco al sistema normativo dove concorrono insieme le fonti parlamentari ogni giorno, gli uffici giudiziari, la Gazzetta Ufficiale, quindi l'organismo del Ministero della Giustizia, è un esempio unico di questo genere in tutta Europa ed è un esempio che forse le istituzioni europee dovrebbero anche più considerare rispetto alla interattività, alla multivigenza, tutto un insieme di cose che sicuramente si inquadrano in un lavoro veramente straordinario svolto dal Parlamento italiano e forse non abbastanza valorizzato, ecco, probabilmente perché è un lavoro veramente d'avanguardia. Detto questo, io vorrei introdurre il prefetto Bruno Frattasi, ma mi perdonerete qualche secondo, non chiedo oltre, perché siamo in un momento molto particolare che a tutti è noto. Ma vorrei esprimere personalmente, perché sono stato uno dei suoi collaboratori, proprio la mia personale riconoscenza, non isolata fra l'altro, per il lavoro che ha svolto nella fase più delicata dell'Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale. È un'agenzia che è chiamata a compiti che poi chiaramente articolerà meglio lui di me, ma è chiamata a svolgere un ruolo delicatissimo in una fase altrettanto delicata della vita del Paese. Ed è un'agenzia alla quale la legge 132 del 2025, insieme ad altri soggetti istituzionali, ma insomma in particolare l'Agenzia per l'Italia Digitale e successivamente anche altri organismi che hanno sviluppato proprie politiche di cybersicurezza, che ha svolto un compito veramente importante in questa fase, ma oltretutto in un'ottica europea che non sempre viene sufficientemente considerata, che è l'ottica della resilienza. Ovvero apprendere anche dalle esperienze meno fortunate, sicuramente non proprio all'altezza di quello che ci si può attendere in una situazione peraltro imprevista o assolutamente imprevedibile, ma è questo lo spirito di coordinamento, di grande attenzione al profilo istituzionale che personalmente ho appreso dall'esperienza di lavoro insieme a Bruno Frattasi. E per la quale io non finirò mai di essergli grato, proprio per aver espresso attraverso una serenità che peraltro ha svolto anche in altri momenti molto particolari della vita del Paese, si è occupato del coordinamento di numerosi servizi sensibili sul piano della protezione civile e dei servizi essenziali. Però ecco, voglio testimoniare questo perché lui sa il rapporto che c'è stato in questi anni. E quindi ho il piacere di testimoniarlo proprio in questa fase particolare. E quindi gli chiedo però questa volta come relatore di offrirci forse anche un bilancio di questi anni trascorsi in agenzia, considerando anche lo sviluppo che le nuove normative affidano proprio a questo ente nella tutela della cybersicurezza proprio rispetto ai sistemi di intelligenza artificiale. Scusatemi.
2: Sì, grazie. Innanzitutto buongiorno a tutti e saluto molto calorosamente gli organizzatori, l'amico Corasaniti, il professor Stanzi, il presidente Violante e gli altri colleghi che mi affiancano in questo panel. Le parole molto generose del

0: l'amico Corazzaniti mi portano a fare una considerazione di fondo che in qualche modo lumeggia questo passaggio a cui ha fatto riferimento Giuseppe. La legge istitutiva dell'agenzia, parto da qui ma risolverò la questione in poche battute, designa a capo dell'agenzia figure di diversa estrazione culturale, giuridica, professionale. Si va dai professori universitari ai gran commis d'età, quali possono essere un prefetto, un ambasciatore, un dirigente generale della pubblica amministrazione, una figura estratta anche da società, da società pubbliche, come avverrà a breve. E questa è stata una scelta, io penso, lungimirante da parte del legislatore, perché fa in modo che la guida dell'agenzia possa in qualche maniera seguire l'evoluzione del percorso di questa struttura fondamentale per la sicurezza del paese. Perché possono esserci stagioni diverse. E possono esserci stagioni nelle quali è necessario che questa guida venga affidata a una certa figura professionale per il suo carico, per il suo bagaglio di esperienze, di conoscenze, di competenze, e altri momenti nei quali è necessario fare ricorso a figure che hanno un profilo, una silhouette diversa da quella e che possono garantire meglio in quel momento l'esercizio di guida della struttura che, al cui comando sono stati posti. In qualche modo la mia esperienza, che va a concludersi, come generosamente mi riconosceva Giuseppe, ha corrisposto proprio a questo, a fare in modo che la agenzia venisse a rispondere a un'esigenza di affermazione di sé, si potrebbe dire con un linguaggio quasi parafilosofico, cioè nel senso che venisse a chiarire i propri contorni e la propria missione, venisse a chiarirla a se stessa e in rapporto alle altre attori dell'ecosistema digitale italiano, a cominciare dalla difesa, a cominciare dalla polizia cibernetica, a cominciare dalla stessa, dagli stessi attori del comparto dell'intelligence, per non parlare poi di tutto il settore industriale produttivo e delle imprese italiane che sono chiamate a dialogare con l'agenzia, e io credo di aver fatto un lavoro egregio, non da solo, non me lo dico da solo, non è un autoelogio, ma è un elogio che rivolgo ai colleghi dell'agenzia che hanno accompagnato per mano i 20.000 attori del panorama NIS. La NIS, come sapete, è una direttiva europea, a entrare in questo mondo, in questo difficile mondo della NIS. Dico difficile perché richiede un'alta qualità dell'organizzazione, delle procedure, dei sistemi, delle reti ai quali ciascun soggetto deve affidare la propria sicurezza digitale, nella consapevolezza che la propria sicurezza digitale è non solo indispensabile a se stesso, ma è un prerequisito essenziale per poter garantire anche la sicurezza degli altri soggetti a cui si è interconnessi e si è collegati. Perché, come sappiamo bene, dico una cosa che penso sia di comune conoscenza, la cifra fondamentale e ontologica della dimensione digitale è proprio sta nella interrelazione e nella interconnessione. Sicché la debolezza di un soggetto viene in qualche modo a corrispondere anche, a riflettersi anche su una potenziale debolezza di tutti gli altri anelli della catena e della filiera che a questo sono legati. Detto questo, dovrei dire qualcosa anche sull'intelligenza artificiale e ACN, e lo dirò. Allora, innanzitutto, come ha detto già Giuseppe Corazzaniti, c'è una legge nazionale che ha definito qual è la governance dell'intelligenza artificiale nel nostro paese. E questa governance è una governance complessa, perché è vero che c'è l'agenzia AGID e l'ACN che sono entrambe chiamate a governare questo, dal punto di vista amministrativo, tecnico, operativo, questo mondo dell'intelligenza artificiale, ma la cosa non finisce lì. C'è un comitato interministeriale di coordinamento, c'è una struttura di governance che include anche il Dipartimento per la Transizione Digitale, anzi diciamo che il Dipartimento per la Trasformazione e la Transizione Digitale, guidata dal collega Borrelli, è il motore di questo sistema, perché se andiamo a scorrere le norme che sono inserite nella legge che ha riguardato nel nostro sistema l'intelligenza artificiale, ci accorgiamo che sostanzialmente questo sistema di governance amministrativa, di alta amministrazione, è una triade sostanzialmente, perché è data da un elemento centrale che è il Dipartimento e da due elementi altri che sono a fianco di questo centrale, che sono ACN da un lato e AGID dall'altro. Ora, l'agenzia ha un compito che è già previsto dal regolamento europeo, che è quello precipuo di fare sorveglianza di mercato. Sorveglianza o vigilanza di mercato significa vigilare sulla sicurezza dei sistemi che sono e sulla loro affidabilità e rispondenza a quelli che sono, diciamo, i rischi sistemici che la intelligenza artificiale, l'uso degli strumenti di intelligenza artificiale porta con sé. Noi sappiamo che la normativa europea, e ovviamente la normativa italiana riflette questo approccio, ha un approccio risk approach, si dice, cioè ha un approccio sistemico che guarda al rischio. Guarda al rischio naturalmente innanzitutto dichiarando inaccettabile un certo tipo di rischio. E quale tipo di rischio? Quello che incide in maniera lesiva e consentibile in base a quelli che sono i principi che la costruzione europea e i vari paesi hanno introiettato nei loro ordinamenti, per esempio lesivi della dignità umana. I sistemi di controllo da remoto che vengono usati per rilevare le emozioni o rilevare i comportamenti altrui o scrutare praticamente i tratti somatici di una persona per poterli eventualmente poi affiancare con una veloce interrogazione a un sistema di intelligenza artificiale, se sono o non sono sovrapponibili a quello di una qualunque altra persona, sono ovviamente appartengono ovviamente a quella categoria di rischio inaccettabile, che però, secondo lo stesso regolamento, può essere tuttavia utilizzata allorché ci sono in gioco degli interessi di straordinaria rilievo per la stessa esistenza delle democrazie, cioè rischi di terrorismo o rischi che hanno a che fare con reati gravissimi, tratta degli esseri umani, traffico di stupefacenti a livello internazionale, quindi diciamo categorie di reati gravissimi che sono combattuti anche con strumenti che sarebbero inaccettabili nell'uso comune, ma che sono e divengono accettabili e vengono quindi in qualche modo a poter essere utilizzati naturalmente con una forma di controllo che è affidata non più a noi ma al garante della privacy. C'è una norma del regolamento europeo che infatti rinvia a questi fini alle attività di controllo che vengono fatte, di controllo di questi particolari sistemi e modelli, al garante della privacy. E già si pone un primo problema per quello che riguarda invece tutte le altre forme di modelli e sistemi di intelligenza artificiale, perché questi devono venire a corrispondere a degli standard. Ora, noi sappiamo che questi standard ce li deve dare la comunità scientifica, tecnico-scientifica, che elabora standard mondiali ed europei e che ci viene a dire che cosa è uno standard, viene a definire uno standard. Ora, la prima preoccupazione che oggi abbiamo non abbiamo ancora risolto, ma che probabilmente risolveremo a breve, c'è un'indicazione da parte della Commissione europea molto, molto chiara al riguardo, è quella di non avere ancora degli standard elaborati per poter fare vigilanza di mercato sui sistemi che sono già in circolazione. Questo è un grave vulnus per le democrazie. Il Presidente Violante, ma anche altri interventi, la stessa Ascani, hanno più volte forte sottolineato il rapporto tra l'uso dell'intelligenza artificiale, dello strumento, e le democrazie, cioè e i diritti democratici che devono essere garantiti in democrazie avanzate come la nostra. Quindi da questo punto di vista si avverte una sofferenza del sistema in generale, perché se non abbiamo degli standard e dei parametri, tutto il controllo, l'attività di controllo che deve conseguire su questi strumenti, che già potrebbero essere attuati, attivati e usati da parte di vari soggetti, viene in qualche modo a entrare in una situazione di, come dicevo prima, di sofferenza. Ora passo a un altro argomento che riguarda sempre tuttavia l'intelligenza artificiale e quello che stiamo facendo come ACN e che continuerà a fare ovviamente l'agenzia per far comprendere a questa platea esattamente che cosa vuol dire poi curare l'intelligenza artificiale, occuparsi dell'intelligenza artificiale, dell'uso dell'intelligenza artificiale, dell'uso benevolo dell'intelligenza artificiale nel nostro paese, ma credo in tutta Europa. Tu giustamente, Giuseppe, hai fatto riferimento all'Europa. Ecco, intanto ci dobbiamo agganciare all'Europa, perché si è parlato, qualcuno anche ha evocato sovranità tecnologica, ma la sovranità tecnologica può essere mai una sovranità domestica, nazionale, informata cioè a una capacità soltanto del nostro paese, o può essere, deve essere, deve corrispondere invece a un modello europeo, a una concezione europea di sovranità, tant'è che si parla già di sovranità digitale europea, giustamente, e non solo nazionale. Come si potrebbe pensare che un paese, un qualunque paese, anche quello più avanzato tecnologicamente, la stessa Francia, possa realizzare, tra quelli europei, basta pensare a Mistral AI, che è uno dei casi più avanzati di fornitori di sistemi e modelli di intelligenza artificiale nel continente, come possa farlo da solo? E perché parlo da solo? Perché in realtà l'intelligenza artificiale evoca immediatamente una questione di confronto geopolitico tra potenze globali, innanzitutto con gli Stati Uniti e la Cina, tra gli Stati Uniti e la Cina. È anche vero che qualcuno, il professore prima citava delle clausole contrattuali nel procurement, ecco, abbiamo anche qui la necessità di difendere il procurement europeo e nazionale, ne sta parlando la Commissione europea, lo abbiamo fatto in qualche modo anche noi, per arrivare a fare in modo che le nostre tecnologie, soprattutto le tecnologie dirompenti, quelle che si stanno affermando progressivamente, vengano a essere protette da interferenze o ingerenze che ci possano portare a quella situazione di lock-in che era prima in qualche modo o di dipendenza o di colonizzazione addirittura, che qualcuno evoca per quello che riguarda la necessità di doversi rapportare in una forma molto passiva rispetto ad altri paesi tecnologicamente più avanti di noi, più avanti di quanto non siano quelli che fanno parte dell'Unione Europea. E come si fa? Come si fa concretamente a fare in modo che questa sovranità europea possa affermarsi? Innanzitutto l'intelligenza artificiale non è qualcosa che una magia, come si potrebbe dire, è qualcosa di molto concreto, che è affidato innanzitutto alla potenza di calcolo e quindi è affidato innanzitutto alla necessità di creare una filiera di supercalcolatori, magari poi avremo il calcolatore quantistico e creerà altri problemi, che possono, diciamo, erogare, consentirci di avere questa potenza di calcolo. Noi ne abbiamo alcuni nel nostro paese, li abbiamo creati anche grazie all'attività che abbiamo svolto noi come ACN, abbiamo intercettato risorse che vengono intercettato nel senso che abbiamo partecipato con successo a dei bandi dell'Unione Europea, della Commissione Europea, che ci hanno consentito per esempio di creare le AI Factory. Che cos'è le AI Factory? Le AI Factory sarà è già sostanzialmente, perché è già attiva questo progetto, lo abbiamo già implementato, è una grande fabbrica, come dice la parola stessa, di intelligenza artificiale, ma è di più, è un ecosistema di intelligenza artificiale che realizza quell'idea di democrazia digitale che era stata evocata negli interventi anche del presidente Violante e della stessa Ascani. Democrazia digitale vuol dire la democrazia non è una massa amorfa, è qualcosa, come insegnava Giuseppe Galasso in un bellissimo libro di qualche anno fa, forse qualcuno lo ricorderà, ma è un qualcosa di inclusivo che si rivolge a tutti, cittadini, imprese, istituzioni, altrimenti non è democrazia. Quindi anche nel digitale la democrazia deve essere inclusiva e l'ecosistema digitale che noi pensiamo con l'AI Factory, la definizione di intelligenza artificiale nella costruzione europea è quella di bene comune, cioè significa qualcosa a cui è dato accesso a tutti. Ai cittadini, alle imprese, alle istituzioni, in maniera indiscriminata, cioè nel senso che non possono esserci, diciamo, discriminazioni o forme di esclusione, altrimenti si arriverebbe a sancire una nuova forma di digital divide in una forma diversa, cioè di esclusione dall'accesso a questi strumenti formidabili, l'ha detto anche Claudio Di Andrea, sono e lo sono strumenti formidabili, ma proprio perché sono strumenti formidabili dobbiamo consentire a tutti di poter accedere. Altrimenti a tutti significa alle imprese che ne fanno richiesta, perché hanno necessità di servirsi di questa potenza di calcolo, e naturalmente anche alle istituzioni, alle pubbliche amministrazioni, e qui vengo al tema di oggi, che ne fanno richiesta. La potenza di calcolo si compra ai magazzini? No, non si compra ai magazzini. La potenza di calcolo la si chiede, se dovessero chiederla a un operatore privato la pagherebbero cifre astronomiche. Qui c'è un tema quindi ancora di democrazia, perché poter rendere accessibile, fruibile questa potenza di calcolo a condizioni convenienti, probabilmente anche gratuite all'inizio, sarà necessario per poter alimentare questo processo, sarà un problema di democrazia digitale, di inclusività. Allora, questo non c'entra soltanto con la sicurezza, ma è anche un tema di sicurezza. È anche un tema di sicurezza, perché nel momento in cui noi metteremo a disposizione questo ferro, cioè l'hardware, poi ci sarà un problema logico di software. E i software, noi abbiamo delle software house molto avanzate nel nostro paese. Dobbiamo saperlo, abbiamo delle capacità. Nello stack tecnologico europeo e quindi anche italiano, la parte sommitale di questo stack tecnologico, chi ha confidenza con questo concetto sa che cos'è, è sostanzialmente una piccola piramide che è formata da tre elementi concatenati e integrati, la base è data dal ferro, cioè dall'hardware, la parte sommitale è data dalla parte logica, cioè dal software, la parte intermedia è data dal cloud, e poi verremo in conclusione a che cosa significa la parte intermedia e quali problemi ci dà, soprattutto nell'applicazione dell'APA. Ecco, allora nella parte sommitale, la parte cioè che riguarda la logica e il software, noi abbiamo delle carte da spendere come Italia per costruire insieme agli altri un software, uno stack tecnologico europeo che si possa in qualche modo confrontare con quello nordamericano. Dicevo la sicurezza, e la sicurezza è affidata anche ai dati, quindi, perché come dicevano prima molti relatori, anche la dottoressa Di Andrea ne faceva cenno, i dati devono essere di qualità. E che vuol dire qualità? Devono essere affidabili, devono poter essere stati controllati, devono essere dati non inquinati. Voi sapete che c'è una tecnica, il poisoning, che è quella di avvelenamento dei dati, e chi può avere interesse ad avvelenare i dati? Attori ostili al nostro paese o comunque alle democrazie occidentali, che possono, diciamo, in qualche modo entrare nei nostri ambienti digitali, modificare, alterare i nostri dati, inquinare i nostri dati e fare in modo che i nostri dati non corrispondano più quindi a un output che desideriamo che sia libero da influenze, da condizionamenti che possono torcere quella decisione a cui faceva riferimento Violante nel suo bell'intervento introduttivo, cioè la la ragion d'essere dell'attività amministrativa è dare un risultato, dare un output di qualità. L'output di qualità significa una decisione che è una decisione ponderata, una decisione che viene a rispondere a dei dati controllati, a dei dati che cioè sono in qualche modo rispondenti alla realtà, alla verità dei fatti, che non subiscono attentati nella loro integrità e genuinità. Ecco, se noi riusciamo a garantire tutto questo, abbiamo messo in sicurezza l'intelligenza artificiale. Dobbiamo, la sicurezza dell'intelligenza artificiale non è soltanto quindi un fatto tecnologico, è un fatto che viene a rispondere a una serie di istanze, una serie di esigenze e necessità che vanno tutte tenute insieme, altrimenti non si comprende qual è la marcia che dobbiamo seguire, la linea di marcia che dobbiamo seguire. Facevo riferimento prima allo strato intermedio dello stack, cioè il cloud, e naturalmente abbiamo sentito parlare di interoperabilità, ne facevano dei dati, no? E qual è la struttura oggi che ci consente di poter dare interoperabilità, scalabilità, velocità nella elaborazione delle decisioni, se non appunto la struttura cloud? Ecco, la struttura cloud però ha delle, a cui oggi noi guardiamo come una struttura a cui affidare il nostro patrimonio informativo, c'è stato negli anni passati, già con il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, che ha finanziato il processo di migrazione al cloud di tante amministrazioni pubbliche, centrali, regionali e locali, e ciò è avvenuto verso il Polo Strategico Nazionale come la struttura cloud qualificata al massimo livello. Ma qualificata da chi? Cari signori, dall'Agenzia per la Sicurezza Nazionale, Cybersicurezza Nazionale. Abbiamo adottato un regolamento nel 2024 che ha consentito a tutte le pubbliche amministrazioni di avere un listino, di avere un bordereau, diciamo, in cui andare a scegliere quale operatore, quale provider poter, diciamo, a cui potersi rivolgere a seconda del dato che si voleva portare nel cloud, perché non tutti i dati, naturalmente, lo dicevano prima i precedenti oratori quando si riferivano alla complessità delle amministrazioni, che non è uguale. Una cosa è un piccolo comune di 10.000 abitanti, altra cosa è un'amministrazione centrale da migliaia di dipendenti e con un portafoglio funzionale di diversa caratura, no? Ecco, quindi ci saranno i dati ordinari, ci saranno i dati critici e poi ci saranno i dati strategici. E questo sarà un problema quando dovremo organizzare, problema che stiamo cercando di superare, che quando dovremo organizzare il sistema digitale sanitario del nostro paese. Poi se ci sarà un tempo, magari nelle repliche lo dirò, ma insomma vado a concludere su questo punto, il cloud. Ma quali problemi abbiamo? Abbiamo problemi per la PA di avere risposte veloci, risposte precise ma anche risposte veloci. Nella Smart City, ecco, che l'Ascani faceva riferimento all'esperimento a Perugia in Umbria di un sistema di Smart City che consente naturalmente al cittadino, alle imprese, cioè agli interlocutori naturali della pubblica amministrazione, di avere risposte affidabili, precise e soprattutto veloci. Voglio sapere cosa fare per avere un certo risultato nella mia vita, cioè come fare ad avere un determinato prodotto della pubblica amministrazione, o banalmente per sapere quando e come potrò usare un certo strumento pubblico. Ecco, allora queste sono domande che possono essere meglio soddisfatte se noi abbiamo un sistema funzionante di edge computing, cioè di quelle strutture di cloud, di derivazione cloud, che possono elaborare più velocemente, perché non hanno un problema di latenza, anzi c'è un problema di bassa latenza, c'è un problema quindi superato attraverso l'edge computing, perché se il cloud sta a Trieste e tu stai a Perugia, la parte che mentre ti arriva la risposta, ti arriva la risposta, ci vorrà qualche minuto. Probabilmente avvicinando, e quindi con soluzioni locali, l'edge computing al territorio in cui il prompt viene fatto e quindi la risposta viene attesa, chiaramente si ha una risposta molto più veloce, molto più rapida e molto più soddisfattiva per il cittadino che se l'attende. L'avrà in pochi secondi e quindi garantisce una migliore performance del sistema. Ora però l'edge computing è soltanto una questione di che riguarda l'intelligenza artificiale, i dati, no, è anche una questione che riguarda l'integrazione di questa tecnologia con altre tecnologie, per esempio il 6G, il 5 e il 6G, le reti mobili, quindi in sostanza che hanno, che soprattutto il 6G, che ci darà una grande prospettiva di velocità, bassa latenza, e quindi ci migliorerà la qualità e la performance del prodotto. Ecco, ho descritto forse troppo velocemente, ma non potevo occupare più di tanto tempo, quelle che sono le macro questioni che l'agenzia ha seguito finora nel campo dell'intelligenza artificiale. Oggi ci troviamo di fronte a un grande passo in avanti di questa tecnologia straordinaria, un grande passo in avanti perché la stanno, come veniva ricordato, un po' applicando ovunque, eccetera. Noi abbiamo fatto anche come agenzia, nelle pubbliche amministrazioni anche, abbiamo fatto anche delle linee guida per l'uso dell'intelligenza artificiale nella pubblica amministrazione e abbiamo raccomandato una cosa. Oggi molti dipendenti del privato e del pubblico usano con una certa disinvoltura i sistemi, commerciali di intelligenza artificiale per fare elaborazioni nell'ambito della propria attività. Usano ChatGPT, Gemini o altre cose per semplificare la loro vita quotidiana di lavoro. Attenzione, abbiamo detto, perché questi strumenti, che sono ovviamente strumenti molto performanti, che semplificano la vita, che fanno in modo che il lavoratore possa dedicarsi ad altro, tanto quel lavoro semplice te lo fa la macchina, ecco, in qualche modo hanno un pericolo, presentano un alto pericolo, cioè che riguarda proprio i dati, il ritorno ai dati che vengono immessi nel momento in cui tu chiedi alla macchina di fare un certo lavoro, perché noi non sappiamo, non abbiamo contezza del fatto che quei dati, o non ce l'ha l'impiegato medio, che quei dati non restano lì, non sono segregati in un sistema locale che non ha nessuna connessione con altri sistemi esterni, tutt'altro, va dall'altra parte dell'oceano probabilmente, perché sono tutti operatori nordamericani, come sappiamo, e naturalmente il nostro patrimonio informativo viene trasferito in maniera quasi un po' disinvolta, senza renderci conto che stiamo arricchendo un altro paese in qualche maniera, dei dati che noi cediamo così disinvoltamente e sui quali naturalmente può farsi addirittura una elaborazione ulteriore e estrarre da quei dati ulteriore conoscenza. E quindi la possibilità che quei dati poi ci vengano a essere trasferiti ad altri soggetti, magari commerciali, che ci facciano business sopra. Ecco, quindi si mette in moto in maniera, disinvolta, come ho detto prima, perché tanto nessuno si fa il film di come può essere utilizzato questo dato, cioè si proietta nell'utilizzo del dato, ma con una disinvoltura che può essere, deve essere anzi corretta, e infatti noi abbiamo detto comunque guardate, fate attenzione a non immettere dati sensibili nel momento in cui, se lo volete utilizzare per operazioni semplici fate pure, ma non lo utilizzate per operazioni più complesse che prevedono comunque l'immissione di dati che sono o hanno un carattere sensibile. Ecco, vado a concludere con un'ultima perorazione, cioè quello che viene, noi stiamo organizzando, Giuseppe lo sa, un bel convegno per il 19 giugno, probabilmente io spero di potervi partecipare perché l'ho organizzato, su diritto e tecnica, dopo che sono trascorsi 25 anni dal libro che Irti e Severino, un giurista, come ricordava, ma un grande giurista come Natalino Irti, ed Emanuele Severino, un grande filosofo, intrecciarono 25 anni fa, sono passati 25 anni da quel libro. Volumetto di 100 pagine, di poco più di 100 pagine, che venne editato da La Terza nel marzo del 2001. Libro straordinario, la sua importanza è inversamente proporzionale al numero delle pagine che conta. Perché è importante richiamarlo? Perché tutti i temi che noi stiamo trattando, la forza del diritto, ecco, la regolazione, ne ha parlato anche la Di Andrea, il regolamento europeo, l'importanza che questo regolamento ha, l'unica fonte regolamentare, c'è una legge cinese, mi hanno detto, io non la conosco, sull'uso dell'intelligenza artificiale, l'unica fonte legislativa nel mondo occidentale è sull'intelligenza artificiale è il regolamento europeo. La forza del diritto sta in quel regolamento. La forza della tecnica la conosciamo. Ecco, speriamo che, diciamo, il diritto, in cui è racchiuso il senso dell'umano, possa, perché questo è una super tecnica in qualche modo anche quella, ma in cui è racchiuso il senso dell'umano, possa avere diciamo ancora la sua ultima parola sull'uso dell'intelligenza artificiale. Grazie.
1: Ovviamente ringrazio ancora il prefetto Frattasi del suo intervento magistrale, come sempre, e a questo punto era previsto l'intervento del direttore generale dell'AGID, professor Nobile, ma che verrà posposto quasi a conclusione dei nostri lavori, e introduco invece il professor Angelo Petroni, che è il segretario generale dell'Aspen Institute Italia, e qui chiedo proprio di approfondire anche dal suo punto di vista proprio il rapporto fra mondo della ricerca, mondo dell'università e governance dell'intelligenza artificiale in ambito istituzionale, e proprio partendo da queste ultimissime riflessioni sulla ricerca di un equilibrio fra scienza, innovazione e buon andamento amministrativo, che poi è un obiettivo costituzionale. Grazie.
2: Grazie a te, ringrazio l'Università, il Centro per avermi invitato. Ho due ragioni per aver accettato: la prima, che ho scritto il mio primo articolo, perché mi diede una cattedra 44 anni fa sull'intelligenza artificiale dell'82. Mi occupavo, come continuo a occuparmi, di come l'intelligenza artificiale serve per scoprire leggi in fisica, sì o no. Cose un po' astratte, e non così astratte nel senso che se voi riuscite a trovare un sistema di intelligenza artificiale, whatever it is, che scopre o riscopre le leggi di natura, guidare una macchina automaticamente è una banalità, perché evidentemente il punto più alto del pensiero umano è la scoperta delle leggi di natura. È un'ambizione troppo alta, tant'è vero non ci sono mai riusciti neanche il lancio Large Language Models. Poi mi è capitato di fare il direttore della Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione, quindi provo a incrociare le due cose. Primo punto, ho un'impressione generale che ho rilevato anche in questo dibattito. Qui si ha l'idea che l'intelligenza artificiale la mettiamo dentro e tutto rimane come prima. Non è così. Qualche anno fa Biden invitò alla Casa Bianca i Big Five, i capi, per parlare di un solo tema: come l'intelligenza artificiale, anzi l'informatica, ancora non era poi, può migliorare, cosa può fare per la pubblica amministrazione. Tim Cook uscì, uscirono questi cinque, ognuno disse, e Tim Cook prese l'iPhone e disse: pubblica amministrazione, finita, sta tutto qui. Certificati qui, volete fare prenotare visite mediche, qualsiasi cosa, sta qui. A che serve la pubblica amministrazione? Questo non ce lo stiamo ponendo, non se lo pone nessuno. Poi se mi dice che ci stanno i francesi che guidano, stiamo a posto. Ridefinisce l'intelligenza artificiale, ridefinisce completamente il perimetro della pubblica amministrazione. Cosa fa la pubblica amministrazione? Produce beni pubblici, puri, non puri, tutti samuelsoniani, non samuelsoniani. Comunque siano, si dividono in due parti: informazione certificata, anagrafe e catasto, servizi reali, i tram, in qualche paese anche gli ospedali. Sono due tipi di servizi completamente diversi. Ora è vero che in Italia ibridiamo i due, per cui un chirurgo che fa un'operazione di appendicite fa un atto amministrativo, se lo fa in un ospedale pubblico, se lo fa in una clinica privata è un atto medico. Macron, che è un personaggio buffo ma non cretino, provò all'inizio del suo primo quinquennato a dire 5.200.000 dipendenti pubblici francesi, sono tanti notoriamente, la pubblica amministrazione più estesa, non possono stare tutti insieme, dobbiamo dividerli in due. Quelli che stanno dietro alle funzioni regali dello Stato, compresa l'informazione, l'anagrafe e il catasto, quelli li teniamo sul regime pubblico, gli altri li spostiamo sul regime privatistico o con regole diverse. Noi abbiamo incrociato un po' di cose nella storia della pubblica amministrazione italiana, la cosiddetta privatizzazione del rapporto di lavoro pubblico, che è stata una delle buffonate più note, non ha cambiato assolutamente nulla. Ma nel momento in cui vi arriva l'intelligenza artificiale, e attenti, noi stiamo guardando solo gli LLM, i giochetti che facciamo qui, per semplificare una ricerca, adesso arriva l'intelligenza artificiale dei robot, delle macchine fisiche e della gestione delle reti elettriche e tutte le cose. Quando arriva quella cosa, continuiamo ancora a parlare di pubblica amministrazione come nel passato? O forse aveva ragione Macron, che non è il primo Macron che l'aveva capito, perché tu l'intelligenza artificiale, se metti per la produzione dei servizi reali, i tram, le stesse regole per l'intelligenza artificiale che metti per le concessioni edilizie, per il rilascio delle concessioni edilizie, tu stai facendo una confusione tragica, perché non puoi pensare che il principio di legittimità e tutte le altre robe che abbiamo creato sopra si applicano alla gestione dell'ATAC, come si applicano alla gestione dell'anagrafe del Comune di Roma. Io credo che tutto questo, senza arrivare a Tim Cook, che ovviamente faceva il suo mestiere, come dire, butta via un impiegato e compri un telefonino, è però un punto fondamentale. Noi abbiamo l'idea che applichiamo l'intelligenza artificiale, whatever it is, ci sarebbero tante cose da dire, quale è, o le intelligenze artificiali, come mi piace dire, sono tanti sistemi, io da buon liberale ne voglio 500 di intelligenze artificiali diverse, adesso noi abbiamo tutto il timore l'intelligenza artificiale perché c'è solo il grande fratello, spero di no, e tra l'altro man mano che si va avanti si vede che ci sono diramazioni anche a pochi soldi, si riescono a fare con un po' di cervello e meno potenza di calcolo, poi il quantum computing faciliterà. Io credo che noi dobbiamo avere due movimenti, applicare l'intelligenza artificiale in modi migliori, di legittimità rispetto ai diritti umani, tutte le cose che sappiamo, alla pubblica amministrazione esistente o alle pubbliche amministrazioni esistenti, ma renderci conto che questo ridefinirà il perimetro di quello che è bene pubblico e bene privato, potrà creare anche delle cose intermedie. Scusate, ChatGPT è un bene pubblico o un bene privato? Costa 20 euro al mese oppure gratis? Si dice però Google ci guadagna, o Meta, chi volete, va bene, ma oggi ha una diffusione e un utilizzo che credo che, se le persone chiedete ai giovani cosa preferisci, l'anagrafe o ChatGPT, ti dice l'anagrafe me la faccio io. Cioè addirittura è un bene pubblico così espansivo e intensivo che rischia di sottrarre la legittimità dei beni pubblici, perché ma io lo vedo con gli studenti, insomma, se una cosa non la trovo lì, ha voglia di dirgli che sta in biblioteca o che in dottrina si dice in un certo modo, ma io, allora proviamo a considerare questo tema pubblico e privato, e come si modificheranno sia il pubblico sia il privato con la disponibilità di questa intelligenza. E poi intelligenza o no, Che significa intelligenza? Ci sono varie spiegazioni. Radici leggere, che significa legare insieme o reggere tra le righe addirittura. Quindi è intelligenza, l'intelligenza artificiale è un vecchio dibattito. Se non lo è, lo simula molto bene, o sicuramente ha alcuni aspetti dell'intelligenza umana. Engels diceva: c'è un passaggio dalla quantità alla qualità. Abbiamo avuto l'informatica che ha già cambiato tante cose. Poi a un certo punto con questa diffusione, intelligenza artificiale, il termine del 55, esiste dagli anni fino agli anni 30 con Turing, non è una cosa nuova. Ma quando si sviluppa così tanto, c'è un passaggio dalla quantità alla qualità. Io credo che stiamo già vedendo un mondo completamente nuovo, dove la pubblica amministrazione deve rimanere forte e per rimanere forte deve adottare queste nuove tecnologie in una maniera però che non siano come abbiamo adottato l'elettronica negli anni 80 e 90. Io mi ricordo riuscii a staccare 500.000 euro a Lucio Stanca fuori dal Consiglio dei Ministri, che era ministro per l'innovazione, dai, dammi soldi, andavo fuori, avendo la possibilità di entrare a Palazzo Chigi, andavo fuori dalla sala del Consiglio dei Ministri, di alzare un amici e rimediavo i soldi, perché ce ne stanno sempre tanti. Trovai 500.000 euro per fare il primo corso mai fatto per dirigenti dello Stato per l'uso delle nuove tecnologie dell'informatica nella pubblica amministrazione. Lo feci a Bologna, dove avevo una sede insieme all'Università di Bologna, questione complicatissima dal punto di vista giuridico, bla bla bla. Il problema è che era chiaro già allora che tu, introducendo l'informatica, non dico l'intelligenza artificiale che esisteva ancora, ma la usavano i militari, qualcun altro, tu devi cambiare l'organizzazione del lavoro. Noi invece abbiamo sostituito la divisum col computer, l'organizzazione del lavoro è rimasta sempre per settori, non parallela, è cambiato pochissimo, tant'è vero che la produttività della PA, se andate a misurarla, non è molto aumentata, un po' è aumentata. Quindi noi non abbiamo riorganizzato la PA sul serio con l'informatica. Con l'intelligenza artificiale o la riorganizziamo, a mio avviso, oppure finisce veramente come Tim Cook, cioè che ti dice: ma che ci fai più con questa? E attenti, perché le giovani generazioni di pubblica amministrazione non gliene frega assolutamente nulla, cioè non hanno proprio l'idea del bene pubblico, vogliono la cosa gratis e il bonus, questo sì, ma è diverso, poi quello lo paga lo Stato. Ma non c'è nessuna, quella che è la mia generazione, 70 anni, che comunque sapevi, poi tra liberali e socialisti discutevamo quali fossero i beni pubblici da fare o meno, evidentemente, però che ci fossero beni pubblici e che fossero chiaramente distinti dai beni privati faceva parte di una cultura, come dire, nata almeno dal 700. E oggi ho l'impressione che questa cultura c'è molto di meno tra i giovani, per cui il supporto per la pubblica amministrazione rischia di vanificarsi se no, si dimostrerà che rimane indietro. L'altro punto, e chiudo, ci sarà un grande cambiamento nella pubblica amministrazione. Già due anni fa, 2024, proprio a maggio, i dati del Ministero o Dipartimento di Funzione Pubblica facevano vedere come in un anno il numero dei candidati per i concorsi pubblici in Italia era al di sotto del numero dei posti disponibili. Oggi ci sono nella pubblica amministrazione meno candidati che posti disponibili. Comune di Roma, due anni e mezzo fa, 366 posti di amministrativo di quarto livello, non i cimiteri, proprio il posto tempo indeterminato. Il posto fisso di Checco Zalone, proprio quello lì, 366 vincitori, 84 hanno firmato il contratto, gli altri hanno detto bah, cioè non vogliono più neanche il posto fisso all'anagrafe. Quindi attenti, l'intelligenza artificiale sarà messo in mano a generazioni che rischiano di andare a fare la pubblica amministrazione di risulta, non come prima scelta, e non hanno un particolare senso dello Stato o della cosa pubblica, lo voglio dire. Quindi è una situazione complicata, va gestita evidentemente. Io non sono mai un pessimista e non sono un pessimista neanche su questo, però ho visto l'errore che abbiamo fatto con l'informatizzazione della pubblica amministrazione, che ha avuto anche dei buoni momenti, ma insomma ancora la tessera sanitaria ancora non funziona. Se uno si cura nella ASL A dell'Umbria e va nella ASL B, si deve portare tutte le cartelle perché i due sistemi non comunicano. Quindi abbiamo fatto malissimo l'informatizzazione. Evitiamo di fare male anche l'introduzione di questa cosa, che è molto più pervasiva perché cambia proprio il rapporto pubblico-privato, il confine. È una nuova era, giusto che sia così, come è cambiato molte volte. Non lo prendiamo soltanto come un problema tecnico. Certo c'è un problema tecnico, capacità di calcolo, cyber security, ma qui il problema è il fine, non è la tecnica. Poi, vecchia storia tra l'amico Hirti e Severino. Severino aveva la stessa idea di Heidegger, poi, no? Severino da Brescia, come lo chiamavamo, perché era come il filosofo medievale bresciano. Ma tesi di Heidegger: se una cosa la tecnica la si può lo consente, tanto si farà comunque. C'è l'irresistibilità della tecnica. Io spero di no, perché altrimenti. Però è vero che c'è questo driver così forte. E le istituzioni della pubblica amministrazione nascono sulla base delle costituzioni del Settecento. Quindi noi ci troviamo, come dire, un apparato burocratico che ha prodotto la civiltà occidentale, ma che completamente nasce in un mondo di tecnica e di possibilità scientifiche completamente diverso. Quindi grazie.
1: Io ringrazio ancora il professor Petrone e con il suo intervento si conclude la sessione di questa mattina e passiamo appunto alla sessione successiva.
3: Molto bene, chiedo gentilmente di riprendere posto e continuiamo con la tavola rotonda sulle sfide di policy e i casi di studio. Desidero rivolgere in apertura un ringraziamento a mia volta alla Camera dei Deputati, chiaramente in particolare alla Vicepresidente, l'Onorevole Anna Scani, per le sue parole, anche la sensibilità verso i temi dell'innovazione digitale, e naturalmente un profondo ringraziamento va al Presidente Luciano Violante per il suo intervento, alla Fondazione Multiversity, e naturalmente non posso che ringraziare il Centro di Ricerca di cui faccio parte, e permettetemi, ringrazio fra gli Atenei anche il mio Ateneo, che è l'Ateneo Pegaso. Quindi un ringraziamento ovviamente al professor Stazzi e al professor Corasaniti, con cui stiamo cercando appunto di porre in essere alcune attività e momenti di riflessione anche istituzionale come questo. Oggi appunto quello che cerchiamo di fare è interrogarsi sul rapporto tra intelligenza artificiale e pubblica amministrazione, e direi che è emerso anche dalle relazioni che mi hanno preceduta e che hanno preceduto i relatori che siedono a questo tavolo il fatto che non è una questione di efficienza tecnologica, è una questione di diritto, è una questione di diritti, è una questione di democrazia. Non basta un algoritmo che funziona, non basta un algoritmo che migliora il modo di operare, ma l'evoluzione di una società passa non solo dall'evoluzione e dal progresso tecnologico, ma anche dalla capacità di far evolvere l'anima identitaria di valori e principi. E allora non può essere un appalto fideistico alla macchina, ma necessariamente deve esserci l'uomo che la governa. E abbiamo deciso di parlare del tema, e ringrazio veramente di cuore i prestigiosi relatori che sono qui al tavolo. Mi permetterete una nota personale, ho una certa emozione perché sono tutti maestri e punti di riferimento e ispirazione, quindi per me moderarli è un onore, ma è anche chiaramente un onere. E quello che cercheremo di fare è far comprendere, penso che tutti in questo tavolo concordiamo sul fatto che la ricerca deve essere protagonista di queste evoluzioni della società, dell'amministrazione pubblica, del nuovo rapporto pubblico-privato che è necessario instaurare, perché in realtà la tecnologia è offerta per lo più ovviamente da operatori privati. E quindi la ricerca scientifica non può limitarsi all'elaborazione teorica, neanche all'analisi ex post, ma deve essere un protagonista che coprogetta insieme alle istituzioni, insieme al mondo privato, ed è un po' l'ambizione che il centro diretto dal professor Stazzi ha, cioè il fatto di trasformare quella che è una riflessione giuridica, etica, in soluzioni concrete e che possano essere efficaci. E allora, per affrontare questa complessità, abbiamo veramente l'onore di dare voce a una serie di autorevoli prospettive, diverse e sinergiche, che ci permetteranno di analizzare sotto diversi profili come riuscire a trasformare la pubblica amministrazione. E quindi io non andrei subito appunto dal maestro, in realtà al professor Antonio Punzi, perché vorrei proprio iniziare dall'università. Cioè, abbiamo parlato oggi di come la ricerca debba comunque avere un ruolo protagonista, e allora forse una domanda che dobbiamo porci è proprio sull'implementazione, professore, dell'intelligenza artificiale a beneficio di chi si forma in università, cioè come utilizzare dati algoritmi in aspetti, diciamo, cruciali del mondo accademico, che riguardano i percorsi, i ritardi, l'abbandono. Quindi come l'intelligenza artificiale può essere utile per le competenze. Il professore è il professore ordinario di, non c'è bisogno di presentazione, il professore ordinario di filosofia del diritto e direttore del Dipartimento di Diritto e Istituzioni dell'Università LUISS. Prego, professore.
4: Grazie davvero, Fernanda. Complimenti al centro di ricerca Leitai e all'università cui fa riferimento. Un bellissimo convegno, un bel inizio, complimenti davvero. Quando ho cominciato a ragionare per preparare questi 10 minuti nei quali parlerò, mi sono chiesto: allora, la PA nell'era dell'intelligenza artificiale, cosa posso dire? Beh, sono innanzitutto un professore universitario, mi posso interrogare se l'intelligenza artificiale possa dare un contributo affinché i ministeri, anzitutto competenti in azione materie, quindi istruzione e università, possano beneficiare da un'implementazione digitale nel supporto della decisione, di una delle decisioni più strategiche per la vita di un paese, e cioè quella del giovane che decide la sua carriera. Il presidente Violante prima ci diceva il tema centrale è quello della decisione, è quello della decisione a tanti livelli, ed è importante che nel ragionare sugli step, sui processi, ci educhiamo, anche seguendo la recente giurisprudenza amministrativa e una serie di policy sul tema, all'idea della cultura del risultato, che non va contro il rispetto del procedimento, ma è il procedimento che deve essere pensato, e adesso bisogna dare esecuzione nella logica della garanzia del risultato. D'altronde, come ci diceva la vicepresidente Ascani in apertura, noi dobbiamo ragionare sull'innovazione con un'autentica sensibilità democratica. Allora, io da professore la prima cosa che penso è: come si garantisce, come si può immaginare una implementazione digitale che aiuti i ministeri competenti ad aiutare il giovane a decidere la sua vita? Perché una buona decisione del giovane ha un peso non soltanto dal punto di vista psicologico, professionale, del well-being, come si dice oggi, ma ha un peso evidentemente per l'intera convivenza. E quindi l'interesse a che il giovane scelga bene è un interesse comune, non è soltanto un interesse come si pensava nel mondo dell'altro ieri, ne parlava con la comunità di riferimento, nel mondo di ieri gli open day, le giornate di orientamento, un po' il tentativo di accalappiare l'interesse, l'attenzione, e nel mondo di oggi, per cui tante in orizzontale fonti frammentate, si attinge in modo un po' disordinato come è nella nostra congiuntura attuale. Ma allora la domanda forse è legittima: ma possiamo immaginare che l'intelligenza artificiale dia una mano all'amministrazione nel dare un supporto che consenta, nei limiti del possibile, all'individuo, alla ragazza, al ragazzo, di scegliere bene e di diventare la donna e l'uomo che diventa più felice, oltre che più realizzata professionalmente, e serve di più anche al paese? È una sfida, e ci sono anche delle criticità, evidentemente, dei problemi che tutto questo, visto che si parla di scelte, di nudging, di condizionamento, di promozione, di sollecitazione di scelte, ci sono una serie di profili critici che evidentemente nei 6 minuti che mi rimangono dovremmo affrontare. Allora, anzitutto partiamo dagli strumenti digitali a disposizione. I ministeri, MUM e MUR, lavorano su un'area dati enorme, e per l'idea che mi sono fatto lavorano anche molto bene. Noi docenti conosciamo bene, non so, l'anagrafe degli

che sono stati pensati e realizzati nella prospettiva di una scelta consapevole, informata, supportata, e che effettivamente consentono di individuare percorsi, di capire se in un certo contesto anche territoriale, Sapienza, Roma 3, io vengo da Sapienza, Luis o Tor Vergata o magari Statale Milano, Bologna, quali sono i percorsi, quali sono i percorsi in inglese, informazioni. Ho l'impressione, ma potrei sbagliarmi, quindi se è una analisi non completa vi prego di farmelo sapere anche informalmente, diciamo anche nella conversazione, ho l'impressione che questo notevole patrimonio informativo del Ministero dell'Università della Ricerca e del Ministero dell'Istruzione del Merito oggi serva soprattutto per un'attività di monitoraggio preziosissima, decidere, accorpare corsi di studio, decisioni informate, e anche per analizzare, per osservare lo studente che vive una fase di criticità, lo studente che abbandona, perché abbandona, dove abbandona. Questo è un problema in qualche modo di sistema, del territorio, di un'università che ha attivato dei corsi, insomma, un'analisi, un'osservazione sulla situazione reale che certamente è informata sulla base di questi dati. Allora la mia domanda, ma non ho una risposta, è: l'implementazione digitale può aiutare i ministeri a mettere a disposizione gli strumenti ex ante che consentano allo studente, come decisore supportato dall'intelligenza artificiale, non evidentemente condizionato, non plagiato, non portato dove l'intelligenza artificiale vuole portarlo, a capire veramente che cosa vuole, che cosa lo può rendere felice, un bravo professionista, una brava professionista, e a diventare una donna e un uomo felice, ma anche come studente. Perché i costi sociali, oltre che individuali, della dispersione universitaria sono altissimi per le famiglie, ma anche per le paesi, anche per il paese, anche per l'università, evidentemente. Dunque c'è un problema di prevenzione. Allora, quali strumenti potrebbero aiutare a prevenire? Il tema è delicato, perché entriamo in una scelta che è di una donna, di una giovane donna, di un giovane uomo che sta scegliendo la sua vita. Si può fare qualcosa in più di dargli informazioni? All'estero, in alcuni paesi, a Singapore, anche negli Stati Uniti, in India, ci sono delle esperienze di sistemi di intelligenza artificiale che in qualche modo svolgono un'analisi predittiva sulla base dei dati a disposizione. Per esempio, quali attitudini ha la studentessa o lo studente a 17 anni? Qualcosa si fa anche nelle scuole italiane, no? Voi lo sapete, si fanno dei test, i figli più piccoli lo hanno fatto di recente, 2 anni fa e 3 anni fa, si fanno dei test e ai ragazzi dice: tu potresti fare ingegneria, tu potresti fare giurisprudenza, e la studentessa o lo studente spesso si fa la grassa risata perché ha già deciso secondo una logica vecchia, cioè parlando con la mamma, col papà, con gli amici, guardando, andando agli open day, parlando col tutor del liceo, più o meno ha deciso scienze politiche, giurisprudenza, economia, medicina. E quindi questa interazione con le migliori intenzioni è poco efficace. Allora, quali dati potremmo prendere, eventualmente col consenso dell'interessato, dell'interessata, se minore, dei genitori, per capire eventualmente quali predizioni, ma anche una predizione che dicesse: tu hai una predisposizione per la fisica, ma sulla base di dati, di profili simili, se dovessi scegliere ingegneria rischieresti di cambiare corso di studi dopo 2 anni, con tutti gli effetti. Un'informazione del genere sarebbe condizionante? Troppo? O potrebbe essere utile? Cioè, se noi dobbiamo ragionare in termini di intelligenza contaminata in vista di decisioni consapevoli nel senso più adatto al XXI secolo, dobbiamo anche prenderci il rischio di

0: chiederci: ma quali dati potrebbero essere trattati? E che tipo di attività di nudging potrebbe essere svolta? Perché il cittadino potrebbe anche dire a 23 anni, a 26 anni, a 27 anni, allora io ho fatto il mio percorso, ci ho messo 8 anni perché non sono stato aiutato a scegliere bene. Da chi? Da me stessa, da me stesso, dalla famiglia che con le migliori intenzioni, dal contesto, dalla rete. Perché magari un influencer accademico in un video mi ha sedotto e mi ha portato a scegliere una cosa e non era la mia strada e non era la strada adeguata alle mie capacità. Allora, quali sono le informazioni che si possono trarre, trattare eventualmente con tutte le tutele e eventualmente che tipo di predizione sarebbe legittimo? Naturalmente la logica è human in the loop, non è che dobbiamo delegare, ci mancherebbe, lo diciamo da tanti anni nella giurisprudenza evidentemente. E quali predizioni, in che misura queste potrebbero essere messe a disposizione per una scelta che potrebbe anche essere poi discussa? Il sistema, per quelle che sono le tue competenze oggi ai 16-17 anni, molto presto, vede in te un ingegnere aziendale, come si diceva 10 anni fa, no? Tutti quanti, anche lui, se abbiamo avuto il problema, ma dobbiamo creare un corso di ingegneria aziendale. Allora, ma un ingegnere aziendale con competenze ingegneristiche, non di management, Bocconi, Luis, le grandi università pubbliche, ma allora lì si potrebbe avviare un percorso supervisionato anche con l'intelligenza artificiale, supervisionato, nel quale la ragazza e il ragazzo discute e fa delle domande, fa delle obiezioni, mette in discussione, in qualche modo personalizza il dialogo e si assume la responsabilità di in qualche modo mettere in discussione anche le proprie certezze, perché a 17-18 anni tutti quanti noi abbiamo avuto delle certezze, alcune erano delle buone certezze, altre meno buone, ma non perché non fossimo dei bravi ragazzi, ma perché l'essere umano ha la sua grandezza anche nella sua fallibilità. È una sfida. Io credo che l'università che oggi attinge, l'università e il Ministero dell'Istruzione, a banche dati preziosissime, ma interviene soprattutto in ex post, quando il problema si è già manifestato, il problema per l'università che ha un corso di laurea in sofferenza, ma magari potrebbe essere un corso di laurea che forma 2-3 laureati che hanno una competenza unica a livello nazionale. Dove sta scritto che il dato quantitativo deve essere decisivo? E per quanto riguarda l'intervento, immaginare un intervento ex ante che in qualche modo possa, senza profilare evidentemente, senza classizzare, ma simulare degli scenari che possano aiutare a decidere meglio. Per pensare con questa logica bisogna vincere anche qualche tabù, me rendo conto, però io credo che una implementazione digitale della PA per quello che riguarda il nostro mestiere, anzitutto di professori, debba in qualche modo raccogliere questa sfida. Vi ringrazio molto.
1: Grazie al professor Punzi che ci ha introdotto in una problematica, è quella della formazione, della competenza, di come l'utilizzo dei dati e dell'intelligenza artificiale possa in realtà andare a beneficio poi della ricerca stessa dell'università, ma anche di chi vive l'università, quindi in prima battuta chiaramente gli studenti. Siamo in un consesso in cui parliamo di intelligenza artificiale in ambito pubblico e evidentemente questo solleva profondi problemi da un punto di vista legale, da un punto di vista regolatorio, soprattutto nell'ambito dell'information retrieval. E allora io volto lo sguardo verso la professoressa Monica Palmirani, professoressa ordinaria di informatica giuridica presso il Dipartimento di Scienze Giuridiche dell'Università di Bologna e direttrice del programma di dottorato internazionale Erasmus Mundus in Law, Science and Technology, E a lei chiediamo proprio una riflessione su quali sono i rischi dell'intelligenza artificiale nella pubblica amministrazione, nell'ambito che appunto sottolineavo, delineando anche quali sono un po' i trend internazionali e le problematiche anche connesse ai diversi ruoli. Prego, grazie.
2: Grazie mille carissima Fernanda, è un grande onore essere qui in questa splendida cornice e svolgere la presenza di un così importante uditorio alla mia relazione, anche se pur breve. E ovviamente i miei saluti e i miei ringraziamenti alla vicepresidente Ascani, che sostiene questi temi non solo con la parola ma anche con l'azione e la metodologia, e al presidente Violante, che ci ha fornito una utile traccia del nostro lavoro oggi. Ringrazio gli organizzatori, il professor Stasi, Fernanda, Faini, cara allieva ma ora matura, per svolgere questi temi da sola, e il professor Corassaniti, che ci ha sempre accompagnato. Allora, io vorrei specificare subito che questo tema, come è stato detto, non è soltanto tecnologico. Nel momento in cui parliamo di intelligenza artificiale e pubblica amministrazione, non parliamo soltanto di tagli dei costi, dell'efficienza, dei servizi, di nuove opportunità di ammodernamento, ma dobbiamo includere nella riflessione il bilanciamento tra innovazione, governance e diritti dei cittadini. Ovviamente dobbiamo intrecciare tutto questo con equilibrio e dobbiamo impegnarci maggiormente, perché è già stato detto, questa nuova tecnologia ha dei connotati particolari che vorrei illustrare, e non parliamo di una tecnologia ma di una costellazione di tante tecnologie che va sotto il nome di intelligenza artificiale. Ma la prima cosa che tutti quanti dovrebbero affrontare è proprio chirurgicamente capire ogni volta, in ogni scenario, qual è il frammento di questa grande costellazione che entra in gioco ed è utile. E questa costellazione è in rapidissima evoluzione, accompagnato da un quadro normativo non sempre limpido e sempre in tensione. Sappiamo che abbiamo un omnibus all'interno del quale ci saranno delle trasformazioni nel quadro normativo europeo. Servono quindi gruppi interdisciplinari, competenze specifiche per governare il cambiamento. È stato già citato questo, non è un tema solo tecnologico ma è proprio di gestione del cambiamento. Vorrei elaborare tre punti. Chiedermi se questa intelligenza artificiale, questa costellazione, in particolare quella generativa, è davvero una trasformazione nuova rispetto a quelle passate tecnologiche all'interno della pubblica amministrazione. Se è vero, vorrei capire quali sono le sfide e, identificati alcuni frammenti, ovviamente suggestioni di sfide, capire e dare qualche suggerimento, limitato al tempo ovviamente. È indubbio che questa intelligenza artificiale, in particolare la generativa, pone nuove sfide che sono legate soprattutto all'introduzione di questa tecnologia dentro già lo scenario della informatizzazione della pubblica amministrazione. Avremo frutti non cresciuti in un deserto, ma dove la pubblica amministrazione ha già stratificato una solida cultura dei dati, una revisione profonda dei processi amministrativi semplificandoli, una dematerializzazione vera, non soltanto con documenti PDF, ma capaci di essere elaborati nella loro interezza da questi strumenti che chiamiamo appunto intelligenza artificiale stocastica, probabilistica, che lavora sul linguaggio. Se abbiamo dei PDF, se abbiamo documenti che sono monadi e non connesse da una semantica, i risultati saranno veramente molto modesti o molto faticosi, perché appunto gli interventi saranno molti. Chi si illude infatti di fare un salto di passaggio, io lo sento dire spesso ascoltando le pubbliche amministrazioni, dicendo noi non abbiamo dematerializzato ma adesso arriva l'intelligenza artificiale generativa, ci risolve tutto questo guaio, perché si mangia, si elabora automaticamente, inferisce, trova dei pattern, trova connessioni. Ora, questa è un'illusione ottica sulla quale dobbiamo riflettere tutti e dobbiamo cercare di dare delle linee guida chiare. Prima ci vuole una maturità di base di informatizzazione e digitalizzazione per poi introdurre un'intelligenza artificiale di questo tipo, altrimenti facciamo un'operazione di make up. Non è la prima volta, è stato già citato da diversi relatori, che vediamo una trasformazione tecnologica dentro la pubblica amministrazione, già negli anni 80 con i personal computer, nel 2000 internet, il web, le app, eccetera. Ma il report annuale della Index dell'Istituto di Human Centered AI di Stanford ci dice che qui siamo di fronte a una crescita veramente eccezionale. L'uso mondiale della generativa ha raggiunto il 53% della popolazione mondiale. L'Eurostat ci dice che la media europea dell'uso dichiarato percepito dell'intelligenza artificiale è del 32%, in Italia 20%, siamo penultimi solo sopra la Romania. La velocità con cui questo fenomeno entra dentro la pubblica amministrazione può spaccare certe debolezze e fragilità. Lo abbiamo visto quando è arrivata internet, tant'è che abbiamo avuto anche la bolla speculativa delle dot-com, proprio perché non erano pronti i back office, non era pronta la informatizzazione dei processi interni. Il fenomeno quindi è troppo veloce, crea incertezza nella catena di comando, nella decisione all'interno della pubblica amministrazione, più di prima. Bisogna essere attrezzati a questo e anche a valutare i risultati. Non si fa in tempo, anche noi che siamo in ricerca e facciamo ricerca in questi settori, a cristallizzare dei risultati di benchmarking, perché ogni 3 mesi i modelli cambiano. E se io devo sottomettere un paper, lo devo rifare, perché altrimenti non sono già adeguata all'evoluzione tecnologica. Questo come può fare combinazione con una decisione ponderata a parte della pubblica amministrazione su dati oggettivi di risultato, ci ricordava il Presidente Violante? Come faccio a confrontare, a monitorare? E soprattutto come posso fare le gare di appalto e mettere delle clausole che possano garantire l'acquisto di beni, infrastrutture e servizi all'altezza dell'evoluzione tecnologica così rapida? Quindi sì, questa velocità pone nuove sfide, nuove problematiche. Tuttavia, rispetto alle precedenti epoche, mi sento di dire che abbiamo degli anticorpi in più. Non arriviamo impreparati come quando è arrivata internet, abbiamo un livello di pensiero collettivo su questi temi abbastanza diffuso, internazionale, su principi etici, giuridici, una riflessione sui rischi, cioè un modello basato sul rischio che è entrato grazie al GDPR, quindi ha fatto formazione all'interno del tessuto sociale ma anche di pensiero delle pubbliche amministrazioni, nasce un tema che si chiama Responsible AI, di cui vi parlerò dopo, perché è sempre il solito, anzi subito, il solito report di Stanford ci dice che purtroppo rispetto all'anno scorso gli indici della Responsible AI hanno avuto una flessione negativa. In campo ci sono organi istituzionali, linee guide dell'UNESCO, dell'Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico, il Consiglio d'Europa tramite il CEPEGE, molte linee guida delle AI dentro la giustizia, è stata citata anche l'enciclica presentata ieri dal Sommo Pontefice, quindi c'è pensiero plurale intorno al tema e questo ci deve far pensare che potremmo avere almeno quelle elementi culturali per affrontare il rischio, anche se più complesso. Altro importante elemento che si dimentica quando si introduce spesso l'intelligenza artificiale, specie di ultima generazione, è che si lavora per documenti isolati fra di loro, cioè c'è la collezione di documenti, ma i documenti della pubblica amministrazione non sono monade, sono legati insieme dalla procedura, dai dossier, dalle buone pratiche, e quindi tutto questo non può essere tradotto semplicemente in chunk, in token che vengono vettorializzati. Occorre includere anche tutta una serie di regole dei processi della pubblica amministrazione, e non siamo molto pronti già dal tempo di stanca, visto che era un tema carissimo al ministro. Queste procedure non sono, io ho sentito dire da alcuni, sono ormai desuete queste categorie, perché le AI scardina anche le categorie dei processi amministrativi. Non credo ciò, perché le procedure sono poste a legittimità, neutralità e trasparenza, e quindi non possiamo dire che gli agenti che hai, perché possono gestire una complessità di task e dividere il task in molti passaggi, essere il punto, diciamo, che trasforma le procedure amministrative in qualcosa di agile e dinamico. Se non facciamo ciò, rischiamo di creare dei punti di anelli di debolezza in tutto l'impianto. Un altro tema di rischio che mi preme sottolineare è sicuramente la capacità di non sufficiente consapevolezza che questi strumenti innescano un dialogo articolato fra macchina e umano, dialogo che passa attraverso il linguaggio, e il linguaggio nella nostra mente crea pensiero. Questi studi sono recentemente emersi, con studi anche nelle neuroscienze che sono stati pubblicati su The Nature, Science e molte altre riviste illustri, e ci dicono che questo dialogo cambia la percezione del passaggio dell'informazione. Non è più come riempire un foglio Excel, fare una ricerca su Google, ma fare un chatbot che dialoga con me, cristallizza pian piano l'output di questo dialogo in modo permanente nella mia mente, e più avanti avrò memoria di questo dialogo come mio pensiero. Questa è una cosa nuova, perché questo dialogo, e noi siamo logos nella comunicazione e nel pensiero, si cristallizza in noi. Allora dobbiamo, nella pubblica amministrazione, avere dei modelli di architettura che possano mitigare questi elementi. Qualcuno lo chiama epistemia, quattro ciocchi, che dice che viviamo appunto nell'illusione di conoscere quando dialoghiamo con questi strumenti, e quindi non approfondiamo con dialoghi controfattuali, non cerchiamo di mettere in crisi le nostre ipotesi, ma ci accontentiamo delle soluzioni verisimili che ci vengono fornite. Floridi definisce questo una ipersuasione, cioè la capacità appunto di questi chatbot e di questi strumenti di andare diciamo incontro alle nostre credenze. E questo ce lo dice anche il report di Stanford, che dice proprio questo, che sono molto migliorati gli LLM nelle loro performance, nelle loro risoluzioni, nei loro task. Tuttavia, se una persona con credenze sbagliate dialoga con questi strumenti, rafforza le proprie credenze sbagliate. E questa è la chiave nuova che dobbiamo elaborare fino in fondo, perché la pubblica amministrazione non può avere queste mine all'interno dei processi amministrativi, perché ne va a detrimento ovviamente della tenuta dello Stato di diritto, della trasparenza, della neutralità e appunto di tutta una serie di altri, della trasparenza. Per questo ci sono nuove tecniche, che non sono poi tanto nuove, per esempio agenti intelligenti o agenti AI che svolgono il ruolo di avvocato del diavolo, cioè vengono programmati per contrastare in automatico l'ipotesi preventiva e supportare contro ipotesi, contro argomenti, per dubitare della risposta e mettere l'essere umano di fronte a una pluralità di risultati, anche dubitativi, perché altrimenti silenziosamente si innesca la criticità dell'essere umano. Silenziosamente, proprio si chiama frastagliamento della persuasione, che sottotraccia silenzia la nostra capacità di contrastare quello che la macchina ci propone. Allora, che azioni possiamo mettere in campo? E qui vado verso le conclusioni. Beh, ovviamente in così poco tempo posso dare solo delle suggestioni, sicuramente adottando soluzioni open source di addestramento tenendo saldi i principi della sovranità dei dati, che vuol dire controllo anche di questi meccanismi, poter intervenire più rapidamente perché appunto si ha la possibilità di governare il processo proprio del modello, analisi dell'impatto del rischio bilanciato con i diritti fondamentali. A questo riguardo è stato citato il Polo Strategico Nazionale. La Fondazione Leonardo, nel suo rapporto che ha appena presentato proprio qui alla Camera sullo stato delle AI in Italia, dice che il Polo Strategico Nazionale rappresenta un complemento infrastrutturale essenziale per lo sviluppo delle AI nella pubblica amministrazione, perché realizza questi concetti di apertura, controllo, sovranità. Il Cineca, l'AI Factory sono stati già citati. Occorrerà istituire delle task force, non bastano i codici di condotta che sono comunque necessari, ma anche delle task force per gruppi tematici che analizzino con cura, per esempio, gli scenari se entrano o meno nei sistemi ad alto rischio o nel rischio sistemico o in altre categorie. Chi lo decide? Per ora molti dicono: ah, ma questo non è rischio sistemico. Mi sembra di tornare ai primi momenti del GDPR, quando si dice: ah, ma io non ho dati personali, non applico il GDPR. La stessa filosofia non può essere però qui adottata. E l'attuale articolo 50 dell'AI Act sulla trasparenza è un esercizio complesso. La Commissione ha appena emanato appunto un bellissimo linee guida sull'attuazione degli obblighi di trasparenza, è molto articolato, ma ci può fare da guida e illuminare su cosa la pubblica amministrazione deve implementare, non certo solo un banner dicendo stai dialogando con le AI, sono tutti rischi tuoi, perché è questo che si vede in giro, salvo rari casi. Voglio ricordare anche la delibera delle raccomandazioni sull'uso dell'intelligenza artificiale del CSM, perché pur parlando di giustizia tratteggia in modo equilibrato innovazione e salvaguardia, e soprattutto quando dice: attenzione, anche se l'articolo 14 della legge 132 del 2025, quella dell'Italia, o anche l'AI Act ci dice che spesso nella pubblica amministrazione l'AI è usata con funzioni di supporto a attività tecnico-organizzative e quindi di basso, medio rischio, in realtà il CSM ci fa vedere proprio sulle banche dati giuridiche che filtri di rilevanza, classificazione, profilazione, oscuramento, filter bubble possono incidere sulla visibilità delle informazioni e quindi fortemente influenzare la capacità di giudizio sia dei giudici in questo caso, ma anche dei funzionari dentro la pubblica amministrazione. Il report di Stanford diceva appunto che la responsible AI è peggiorata. Ma perché è peggiorata, quando vi ho detto che invece il dibattito è molto acceso su questi temi e anche gli informatici hanno nei loro convegni sezioni dedicate alla responsable AI? È peggiorata perché tenere insieme privacy, trasparenza, equità, sicurezza e performance risulta, dice il report di Stanford, una impresa ardua e qualcosa occorre allo stato dell'arte cedere. Questo non è una bella notizia, bisogna cercare altre soluzioni. Concludo. La pubblica amministrazione quindi deve affrontare una nuova ondata di trasformazione più complessa, ma anche più ricca di pensiero e strumenti. Ha davanti grandi sfide, la velocità con cui i modelli evolvono, problemi di riorganizzazione dei processi e di competenze, benchmarking e valutazione delle soluzioni, che non è semplice, evitare la ipersuasione, appunto quei meccanismi che vi ho detto, programmare sovranità dei dati ed evitare soprattutto costi che non saranno scalabili nel tempo, perché molti fanno dei prototipi, poi quando fanno i costi di quanto gli viene a costare mettere in produzione, fermano i progetti. Anche questo è un tema, questa tecnologia è costosa, quindi bisogna fare un bilanciamento tra tecniche tradizionali e intelligenza artificiale solo quando abbiamo risultati tangibili. In tutto questo la governance, a mio avviso, è un punto focale, come lo è la formazione interdisciplinare degli attori in campo. Non ci sono scorciatoie, ma solo metodo, ragionevole equilibrio e riflessione. E ringrazio per questa occasione perché sono gli elementi di questo convegno. Grazie.
3: Grazie alla professoressa Palmirani, perché è un quadro questo dei problemi, ma anche delle possibili soluzioni, che però, visto ciò di cui oggi abbiamo deciso di parlare, ci induce necessariamente a una riflessione di più ampio respiro, direi chiaramente pubblicistico, e quindi chiama in causa necessariamente il professor Andrea Simoncini, professore ordinario di diritto costituzionale presso il Dipartimento di Scienze Giuridiche dell'Università di Firenze, a cui chiediamo a questo punto una lettura strategica, giuridica, sotto chiaramente una lente che è pubblicistica, di questo rapporto intelligenza artificiale e pubblica amministrazione. Qual è lo stato dell'arte, quali sono le prospettive, quali anche le problematiche, se ce ne sono, alla luce di un quadro normativo che naturalmente vede un livello sovranazionale o un livello interno. Che cosa può servire per raggiungere questa trasformazione? Grazie.
4: Grazie mille. Innanzitutto anch'io voglio ringraziare la professoressa Faini, il professor Stazzi per aver organizzato questa interessantissima occasione di discussione. Io penso che ormai sul tappeto siano stati messi moltissimi argomenti centrati, fondamentali sull'argomento, sul tema generale che stiamo affrontando, quindi la pubblica amministrazione nell'era dell'intelligenza artificiale. Quindi consentitemi, anche perché siamo un po' in avanti con gli orari, consentitemi di essere un po' sintetico, un po' se volete anche un po' apodittico, con poca motivazione, ma vorrei provare a comunicare quali sono i punti di arrivo di questi anni, come è stato detto, di studio su questi argomenti, soprattutto anche di sperimentazione, di ricerca, di coinvolgimento con la pubblica amministrazione, di master, di formazione, di lavoro insieme. Allora, sarò abbastanza tranchant, così poi almeno spero di recuperare con questo la complessità degli argomenti. Il primo, forse è paradossale, io non penso che il problema dell'impatto dell'AI sulla pubblica amministrazione sia il quadro normativo. Abbiamo un quadro normativo probabilmente eccessivo, il quadro normativo europeo in particolare è uno dei più complessi al mondo, è l'unico, ricordiamoci, l'Europa è l'unico continente che ha deciso di affrontare la sfida, il tema della regolazione della tecnologia, in particolare della tecnologia dell'intelligenza artificiale. Noi sappiamo benissimo che competiamo a livello globale con altre aree del mondo in cui le scelte sono molto diverse da queste. Quindi io non penso che sia un problema di deficit, di carenza, di assenza di quadro normativo. Tra l'altro, oltre tutta la legislazione, la regolazione europea di cui abbiamo parlato fino adesso, l'AI Act, tutta la disciplina dei dati, della protezione dei dati personali, tutta la disciplina specificamente indirizzata alla pubblica amministrazione, il Data Act, il Data Governance Act, cioè tutte le complesso strato di regolazione europea, a cui poi corrisponde un livello istituzionale molto articolato, cioè ci sono enti nazionali indicati come responsabili d'attuazione della regolazione. Oggi abbiamo ascoltato il direttore Frattasi e non so se poi interverrà Nobile per Agid, sono le due autorità che noi abbiamo definito come responsabili dell'attuazione dell'AI. Oltre tutta questa regolazione noi abbiamo poi anche, ci siamo dotati di una legge italiana che oggi è stata più volte evocata, la legge 132 del 2025, c'è un articolo, l'articolo 14, che è specificamente dedicato all'uso dell'intelligenza artificiale nella pubblica amministrazione. Dunque, dico, io non penso che il problema sia il quadro normativo. Anzi, a dire il vero, il tema della Commissione von der Leyen 2 rispetto alla prima Commissione von der Leyen, che è quella a cui si deve tutta questa ondata regolatoria che viene dall'Europa, è, come prima citava Monica, è invece un segnale di passo piuttosto importante. Il Digital Omnibus Package è un tentativo di semplificare lo scenario. Noi oggi, se c'è un input necessario per chi si occupa da giuristi di questo tema, è semplificare, coordinare, razionalizzare, soprattutto nella fase esecutiva. Cioè, un tema fondamentale è che le autorità di enforcement debbono dialogare, debbono trovare canali di linguaggio comune, e non solo a livello nazionale. Il fatto di avere qui sia AGID che ACN è esattamente, mi pare, proprio in questa direzione, ma anche a livello europeo. Perché ognuna di queste ciascun corpus normativo, DSA, DMA, Cyber Resilience Act, NIS 1 e NIS 2, ognuno di questi ha una serie di comitati europei, una serie. Quindi forse c'è un problema opposto, ecco, c'è un problema di sovraregolamentazione. E allora quali sono? Se il problema non è il quadro normativo, la domanda è: cosa vedo come decisivo nel far sì che la trasformazione digitale, come abbiamo ascoltato, diventi questo fattore di salto competitivo all'interno della nostra pubblica amministrazione? Allora, io vi esprimerei questi due punti, li formulo, scusate se la formulazione è volutamente un po' forzata, a mo' di teoremi che mi pare io abbia desunto da questi anni di lavoro su questo tema. Il primo teorema si può formulare in questo modo: l'impiego dell'AI in contesti lavorativi è direttamente proporzionale alla conoscenza. È un dato che è emerso oggi in tutte le salse. Si usa l'AI lavorativamente se la si conosce. Il dato a contraris è l'uso dell'AI non lavorativa, cioè l'uso dell'AI per l'entertainment o per quella che abbiamo normalmente, che invece ha una soglia di accesso all'uso bassissima, quasi inesistente. Come abbiamo sentito, ormai la usa chiunque. Paradossale, ma colpisce che quando invece si deve usarla sul posto di lavoro per lavorare, c'è una barriera all'ingresso ancora altissima. Se guardiamo il settore privato, per avere qualche dato, Banca d'Italia ha fatto questa prima indagine sull'impatto dell'AI sulle piccole e medie italiane. Il tasso a fine 2023 sulle medie imprese da 50 a 250 addetti, quindi non sono in realtà le piccoline, è del 7%, sale al 12% fine 2024. Cioè, stiamo dicendo che in questo momento l'impatto reale dell'AI sulle aziende che arrivano da 50 a 250 addetti, in questo momento più dell'80% delle PMI italiane non applicano l'intelligenza artificiale. E qual è il motivo fondamentale, al di là della retorica che ci può essere su questo? La non conoscenza. Semplicemente non si sa come usarla, non si sa dove usarla. Soprattutto si è creato in questo mondo, nel mondo dei privati, questa sorta di strano stallo. Tutti dicono: ma aspettiamo, ne uscirà una più performante, ci sarà quest'altra possibilità, perché cambiare ora? C'è una sorta di stato fluido. Ecco, trasportandoci nel mondo della pubblica amministrazione, dove penso che i dati generali poi non siano molto diversi, cioè a dire ancora siamo nell'infanzia dell'uso realmente trasformativo dell'AI. Perché io condivido moltissimo tutto quello che dice Monica in genere, ma in particolare quando lei diceva che bisogna stare attenti al make up, cioè a usare questi sistemi perché va di moda, perché tutti li usano, o alla fine, un po' come stanno facendo tutte le aziende, a dire: uso l'intelligenza artificiale generativa perché ho fatto la chatbot del mio sito, in cui invece che entrare digitando adesso posso parlare con qualcuno. Questa non è l'impatto dell'intelligenza artificiale sui sistemi, questo è utilizzare una serie di prodotti che sono peraltro a bassissimo valore aggiunto e dipingere di trasformazione digitale l'esterno. Se noi vogliamo pensare ad un effetto realmente trasformativo, il problema L'abbiamo detto, l'hanno detto tutti oggi, ma, e quindi qui faccio soltanto la sintesi di quello che è stato detto. Il problema reale, il più effettivo, dal punto di vista giuridico, strettamente giuridico, è la conoscenza, sono le competenze. La carenza di personale STEM qualificato nel settore pubblico, oggi il professor Petroni l'ha detto parlando dei risultati degli ultimi concorsi della pubblica amministrazione, in cui sistematicamente non si riescono a riempire gli organici. Nel campo delle richieste STEM, cioè degli ingegneri o del personale tecnico, qui si raggiunge l'80%. Perché è banalissimo il problema, non è assolutamente competitivo lavorare nella pubblica amministrazione se sei un bravo computer scientist o se sei un bravo ingegnere. E questo è il primo, per me, banale. ACN ha avuto e ha ancora questi problemi a completare gli organici perché diciamo, su una posizione della pubblica amministrazione chiave, in cui noi non stiamo semplicemente mettendo nelle mani di questo funzionario un settore di un'azienda privata, ma stiamo mettendo nelle mani il controllo di un ampio settore della vita pubblica, la posizione non è assolutamente competitiva dal punto di vista delle retribuzioni e delle posizioni. La carenza STEM ancora incredibile di personale femminile, cioè la carenza STEM femminile in Italia in generale, noi abbiamo ancora un deficit incredibile, a parte delle eccezioni, ma incredibile, anzi neanche, tu sei laureata in?
5: Matematica.
4: Matematica, allora sei un'eccezione, perché invece giurisprudenza ce l'abbiamo senza problemi, ma nel mondo STEM basterebbe riequilibrare di poco la presenza femminile per avere dei risultati finali enormi e non abbiamo ancora una politica reale di come dire, riequilibrio su questo. Cosa occorrerebbe fare? A mio avviso su questo c'è un tema di fondo, la revisione dei sistemi di accesso della Scuola Nazionale dell'Amministrazione, di cui abbiamo qui un ex presidente, e i corsi concorso, che sono una delle modalità con cui abbiamo cercato di introdurre, di fare delle iniezioni di nuovi, il principio dell'assunzione per concorso è il tema sul quale prima o poi sempre arriviamo come collo di bottiglia su queste discussioni. Principio peraltro per me confermabilissimo. Il vero problema è che se mettiamo insieme 800-1000 dirigenti inseriti negli ultimi 6 anni, più o meno sono questi, rispetto ai 20.000 solo dirigenti dell'amministrazione centrale, senza considerare l'amministrazione locale che, come abbiamo sentito anche oggi, ha un impatto a volte anche più diretto e più concreto sulla relazione col cittadino, diceva oggi il presidente Violante. La PA non è tutto uguale su questo, scusatemi per un attimo, faccio anche il mio lavoro di costituzionalista. Ricordo che il nostro articolo 118, passato alla storia per il principio di sussidiarietà, in realtà c'ha principio di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza, che stanno proprio a dire esattamente questo, che la distribuzione delle funzioni non può seguire criteri standard o criteri standardizzati, occorre anche adeguatezza e differenziazione, cioè è ragionevole differenziare le funzioni sulla base dell'efficacia e della capacità di performance di quella funzione, costituzionalmente. Due temi che vorrei porre qui, anche perché il luogo che ci ospita, oltre alla riflessione, induce all'azione, soprattutto alla proposta. La riforma dei dottorati di ricerca, io penso che noi ormai siamo arrivati ad un livello insostenibile da questo punto di vista. Il terzo ciclo di formazione accademica universitaria, quello che si chiama dottorato di ricerca, prevede anche una possibilità che si chiama dottorato industriale, ma è strutturalmente impermeabile alla pubblica amministrazione. Cioè noi non possiamo formare per 3 o 4 anni giovani laureati di altissima qualità, di grande formazione professionale, dopodiché partecipano ad un eventuale concorso o un'assunzione esattamente come tutti gli altri, come è giusto che sia in questo momento. Però è evidente che in questo momento la possibilità di fare iniezioni forti di personale giurista e STEM che possa migliorare, che possa creare questo salto di conoscenza dentro la pubblica amministrazione. Diventa fondamentale rivedere. Abbiamo una struttura di dottorato che non è assolutamente paragonabile con quelle di altri paesi europei, in cui invece esiste una possibilità di dialogo. Non sto parlando di forme di accesso dirette, ovviamente poi servirebbero delle forme di selezione, però noi stiamo perdendo centinaia di giovani che hanno il dottorato che potrebbero andare a lavorare nella pubblica amministrazione ad alti livelli e non riusciamo a trattenerli, così come, e chiudo su questo, il tema dei dottorati nazionali. Qui penso, parlo sempre più ai colleghi accademici, un'altra vicenda molto italiana, pompati e come dire ipertrofici col PNRR, adesso sono morti da un giorno all'altro, non c'è più finanziamento, vanno avanti cioè con l'idea un po' maltusiana, no? Così, solo i più forti sopravviveranno. Sui dottorati nazionali, voglio dire, se questo è un settore sul quale la pubblica amministrazione dovrebbe avere una linea di reclutamento privilegiato di queste forme dirigenziali. Dunque, e chiudo velocissimo su questo, al paper che avete presentato, che ci ha illustrato Andrea prima, Legal AI by Design, by Default, by Education, cioè lo step successivo, no? È che noi dobbiamo avere una forma di competenza. Il secondo punto, mi limito solo a denunciarlo perché ho finito il tempo, è questo, il secondo teorema, diciamo. Tutte le volte che all'interno di un processo decisionale già organizzato si inserisce una decisione automatica, la decisione automatica cattura la decisione, tutta. Lo traduco. Se noi non cambiamo la struttura dei processi di lavoro, di decisione, e ci limitiamo a prendere uno strumento di AI e a usarlo, questo strumento catturerà la decisione per un motivo pratico, non per un motivo teorico speculativo. È il modo peggiore per approcciarsi all'AI. Vi faccio un esempio su quale lavoro, attività dei giudici che è stata citata prima, SEPEGI, siamo dentro tutti. La magistratura è uno dei settori più delicati, più importanti, in cui un supporto avrebbe sicuramente un supporto dell'AI potrebbe dare un risultato estremamente positivo. Il modo migliore per introdurre l'AI nel lavoro dei magistrati non è semplicemente dire da oggi da domani nel tuo monitor apparirà Copilot di Microsoft, in modo tale che tu puoi anche consultare Copilot, senza intervenire sull'architettura del lavoro della magistratura. Era, va citato, l'ambizione della riforma dell'ufficio del processo. L'ufficio del processo, nella sua definizione teorica, era esattamente questo, era cominciare a introdurre una procedimentalizzazione e una riorganizzazione del lavoro dei magistrati, che tuttora si concepiscono come persone uniche che devono scrivere la sentenza e che non sono strutturati per avere fasi, per esempio, di studio e documentazione, di istruttoria condivise. L'idea dell'ufficio del processo era questa, e su quest'idea l'AI, usata per la documentazione, per i precedenti, oppure usata per verificare i testi, il drafting, che è un grande tema, linee guida su come si scrivono le sentenze, cioè usata prima e dopo, e quindi non a sostituire la decisione. Il vero problema è che se tu invece la introduci senza una revisione razionale, organica, questa è la grande opportunità dell'intelligenza artificiale, come è sempre successo in queste riforme. Costituisce l'occasione per rivedere i processi, non semplicemente per inserire un tool che viene caricato di attese messianiche, no? Che ti cambi l'assistenza. Se facciamo così, semplicemente, come è stato già detto da tutti i colleghi, ci mettiamo nelle mani, da usare strumenti diventiamo noi gli strumenti. Per questo io chiuderei proprio su questo punto, cioè io penso che sia una grandissima occasione. Non possiamo permetterci di perderla. Occorre strutturare l'investimento in conoscenza, occorre che ci sia un accordo, un raccordo forte tra mondo delle università. Oggi qui vediamo un gruppo di università che ha deciso di mettersi insieme, di fare questo centro, e secondo me questo è un grandissimo esempio. Le università dovrebbero tutte tra di loro dialogare allo stesso modo su questa funzione, anche casomai coprendo domande formative diverse, perché la domanda formativa italiana, penso lo sappiamo tutti, è la più alta d'Europa. Noi produciamo ancora sempre, da sempre, meno laureati in proporzione di tutti gli altri, che potrebbe anche essere non necessariamente un male, però diciamo il problema di fondo è che noi abbiamo ancora un problema di enorme dropout scolastico, che è uno dei grandi temi endemici. Quindi una grande alleanza, diciamo, tra il mondo dell'università, il mondo della pubblica amministrazione nei massimi livelli, il fatto di avere esempi come la Camera dei Deputati che da tempo utilizza in maniera proattiva, cioè esattamente non come denunciavo prima, ma in maniera anticipatrice questi strumenti, mi sembra possa essere un suggerimento e una notizia ottima per tutti. Grazie.
3: Grazie al professor Simoncini per tutti questi stimoli e anche per aver colto perfettamente anche lo spirito con cui anche il nostro centro è nato, è proprio questo, insomma, di riflettere insieme e di mettere insieme anche più forze in realtà. E chiaramente quello di cui ci siamo occupati è il rapporto tra il diritto, l'amministrazione pubblica e la tecnologia. E allora qua, dalla lente del diritto, necessariamente dovremo spostarci all'oggetto di cui stiamo parlando finora e al protagonista di questa riflessione odierna, che è evidentemente l'intelligenza artificiale. E per farlo abbiamo scelto chi sa come parlarne, ossia il dottor Massimo Chiriatti, ho la fortuna di chiamare anche amico, tecnologo e saggista, figura di spicco del panorama italiano tecnologico, ma anche pensatore critico e esperto di tecnologia, che sicuramente riuscirà a darci una lettura di che cosa serve al governo degli algoritmi e dell'intelligenza artificiale in questo ambito istituzionale, ma sotto la lente proprio del profilo tecnologico, che poi non è solo tecnologia, perché è un tecnologo, ma in realtà appunto è un pensatore. E quali scenari a suo avviso sono interessanti e quali interventi si sentirebbe di consigliarci? Grazie.
5: Grazie ancora per l'invito al Centro Studi, a dottoressa Farini. Davvero ogni volta che mi invita, i professori e le professoresse, quando invitano qualcuno vuol dire che deve ripetere. Io sono a digiuno di giurisprudenza, quindi ogni volta imparo da tutti quanti. Ancora grazie. Allora, essenzialmente io vorrei portarvi l'esperienza di colui che ha lavorato non dentro la pubblica amministrazione, ma come fornitore della pubblica amministrazione. Io lavoro da una quarantina d'anni nelle multinazionali dell'informatica e quindi ho sempre avuto una relazione anche con la PA. Le prime cose che insomma, ho capito negli anni Ottanta è bisogna andare con lo stesso orologio della PA. E questo all'inizio gli insegnanti, diciamo così, i maestri mi dicevano: noi abbiamo clienti privati, vabbè, non ne parliamo perché abbiamo ovviamente tantissimi clienti privati, ma abbiamo anche clienti della pubblica amministrazione che hanno tempi più lenti. All'inizio, sai, giovane, non capivo bene, poi però ho capito che questi tempi più lenti significano ovviamente procedure, significano processi, significano tempi, non ci vergogniamo a dire, burocratici anche per certificare questi processi. E allora, con questo, diciamo, con questa linea logica, proviamo a dire cosa sta accadendo. Quando noi parliamo di tempi e parliamo di intelligenza artificiale, evidentemente qui è il nucleo fondamentale, perché sapete molto meglio di me che queste innovazioni tecnologiche sono davvero rapidissime, sono davvero trasversali, e quindi adesso dobbiamo capire come può un servizio del genere introdurre vantaggi sperabilmente per tutti e anche nella pubblica amministrazione. E quindi qui riparto da due concetti che poche ore fa il Papa ha espresso, che secondo me sono molto importanti e anche molto calzanti per questo convegno. Parlava della neutralità e quindi spiegava che per l'appunto non è più uno strumento, ma è un ambiente. Quindi uno strumento è uno strumento che si usa, un ambiente si abita, e quando noi costruiamo tecnologie incorporiamo i nostri valori nella costruzione, nella progettazione di questi strumenti, chiamiamoli strumenti ma non sono proprio strumenti, ma soprattutto incorporiamo i nostri valori quando li usiamo o abitiamo questi mondi. E allora vedete che anche qui la velocità e l'attenzione con la quale noi dobbiamo, insomma, prestare attenzione per l'appunto quando le immettiamo nella produzione non è più qualcosa di passivo, dove noi decidiamo tutto. Perché un altro punto molto importante secondo me che ha sollevato Santo Padre ieri è stata la differenza tra strumenti costruiti e strumenti coltivati. Non so se avete notato questo passaggio molto importante. Allora, cosa vogliamo dire? Che quando uno strumento è costruito vuol dire che parte dalla logica umana. Noi progettiamo, costruiamo, scriviamo codice informatico partendo però dalla nostra logica. Queste sono le macchine costruite, che noi chiamiamo oggi macchine programmate. Invece, accanto a questo modello di macchine costruite, c'è il modello delle AI che il Santo Padre chiama coltivato. Perché? Perché parte dall'osservazione dei dati, non dalla logica umana. Quindi partendo dai dati, e dai dati la macchina ci aiuta a correlare tra loro dei modelli, per esempio, comunque delle correlazioni che ci aiutano a capire tra questa immensa massa di dati quali sono i punti in comune. Ecco che vedete che questa macchina coltivata vuol dire che dobbiamo curarla sia nell'input, quindi negli umani che immettono i dati, negli umani che hanno una intenzionalità di fare le cose. La macchina non è autonoma, che può fare e vuol fare quello che vuole. E soprattutto uno dei punti più importanti è che dobbiamo valutare il risultato di questa macchina, il raccolto di questa macchina. E il raccolto, questo raccolto, diciamo, questo output, per andare nel linguaggio informatico, richiede competenze multidisciplinari. Non possiamo lasciare, c'è scritto molto chiaramente, a un ambiente, per esempio, di tecnici, solo STEM, la capacità di interpretare il risultato che parte dai dati. Ma non solo ovviamente di STEM, ma anche le competenze economiche, filosofiche e così via. Quindi vedete come questa macchina noi dobbiamo adesso cercare di portarla nei processi della pubblica amministrazione. E siccome una macchina, sto parlando della diciamo così, del modello quando l'applichiamo probabilistico nei processi aziendali delle AI, il risultato, essendo probabilistico, non possiamo immetterlo in un processo deterministico della pubblica amministrazione. Dobbiamo farci usare, dobbiamo usare le AI quando vogliamo fare in modo che il suo suggerimento ci aiuti nella decisione. E quindi le competenze necessarie, oltre a conoscere come funziona la macchina, dobbiamo conoscere i processi della PA, i responsabili del dominio. Perché se non conosciamo bene come funziona il processo, noi prendiamo il fornitore, mi dichiaro colpevole, che vuol vendere. E attenzione però, poi in realtà questo risultato probabilistico non può essere immesso in un punto del processo della PA e poi farlo uscire da un altro punto. Per questo motivo le competenze di dominio sono molto importanti. E chiudo arrivando un po' al punto. È stato accennato molto correttamente il fenomeno della shadow AI, cioè personale della PA, ma non solo della PA, che usa i propri servizi personali, quindi proprio sul proprio telefonino, per sbrigarsi, per effettuare un compito che magari il manager gli ha assegnato. E questo compito significa magari prendere dei dati, usare una piattaforma pubblica, internazionale, e rischiare di perdere, ho visto situazioni simili, di perdere quali sono in realtà dei dati sensibili che dovrebbero restare nel perimetro della pubblica amministrazione. Per questo favorisco moltissimo la local AI, cioè l'AI che rimanga all'interno del perimetro aziendale. Significa l'hardware di proprietà, significa i modelli open source governati e significa anche gli aspetti applicativi, quello che si chiama oggi l'imbracatura, sempre sotto il governo della PA piuttosto che non un fornitore esterno. Perché? È il consiglio che vorrei darvi e vorrei anche, insomma, avere anche la vostra opinione. C'è un fattore importante che si chiama il token. Questo token adesso viene misurato e viene pagato se si usano servizi esterni. Stiamo assistendo a tutti i CFO dell'ambiente, diciamo così, del mercato, ma anche della PA, a una impredicibilità. Non sappiamo più domani quanti token e quindi quanti euro dobbiamo pagare, perché gli agenti sono tanti, sono contemporanei, sono multipli, stanno evolvendo, stanno facendo del ragionamento, tra virgolette, e quindi possiamo noi ospitare un servizio dove non abbiamo più contezza né dei dati che emettiamo, né dell'algoritmo che viene usato, né del costo che affronteremo.

0: Chiare che la PA non sia consapevole di questi rischi, perché altrimenti tutto il Paese trae un grande problema. Grazie.
1: Grazie al dottor Chiriatti, perché ci ha messo davanti alle, insomma, frontiere, ma anche a un ruolo pragmatico dell'applicazione tecnologica. E abbiamo parlato di tecnologia e di uomo e quindi di umani, e due ragioni, una forse più tecnologica, una forse più umana, purtroppo non permettono di avere con noi due relatori, nel caso di Meta, perché un aereo in realtà ha ritardato e quindi fisicamente non può essere qua. Nell'altro caso, parimenti, per un impegno istituzionale che vede la Presidenza del Consiglio, il dottor l'ingegnere Nobile non può, non riesce fisicamente ad essere con noi, quindi l'intelligenza artificiale può tutto, ma ancora teletrasportarci no. Quindi sta a me qualche parola di conclusione a nome del centro. Io vorrei intanto ringraziare veramente di cuore i relatori prestigiosi e illustri che sono stati con noi. Il centro di ricerca, come potete vedere anche dalla schermata dietro di me, ha un sito web, quindi potete seguire naturalmente quello che continueremo a fare. Credo sia emerso da tutti gli interventi come l'università e la ricerca abbiano un ruolo strategico in questa trasformazione del nostro paese, della nostra società, ma direi più ampiamente una trasformazione riguarda l'essere umano. E se posso trarre dalla mattinata di oggi tre parole, direi che la trasformazione cui dobbiamo ambire deve essere sicuramente sostenibile, e quindi sostenibile anche alla luce dei principi, dei valori e dei diritti che hanno caratterizzato la nostra cultura e devono caratterizzare il nostro futuro. Deve essere consapevole il ruolo dell'educazione e della formazione, è imprescindibile da questo punto di vista, e deve essere adeguata sia ai diversi livelli delle amministrazioni, ma anche al diverso grado di cultura che è presente nel Paese. Una rivoluzione digitale penso sia possibile soltanto se prima di tutto l'evoluzione riguarda l'essere umano. Grazie a tutti.
2: RAI, GR Parlamento, la radio delle istituzioni.

0: RAI GR Parlamento, la radio delle istituzioni. Notiziario parlamentare.
1: Sono le 14, un buon pomeriggio dalla redazione di GR Parlamento, in studio Francesca Rinaldi. Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella rende omaggio a Enrico De Nicola, uno dei protagonisti della storia politica italiana del Novecento. Nell'80° anniversario della sua elezione come capo dello Stato provvisorio, si legge in una nota del Quirinale, desidero commemorarne la figura di significativo esponente della vita pubblica del nostro Paese, protagonista del processo di strutturazione e consolidamento della democrazia italiana. Così il messaggio del Presidente Mattarella. Nell'Aula del Senato proseguirà dopodomani, martedì 30 giugno alle 16:30, la discussione del disegno di legge sullo sviluppo della carriera dirigenziale e la valutazione delle performance del personale delle pubbliche amministrazioni, già approvato dalla Camera. All'ordine del giorno anche la conversione del cosiddetto decreto Piano Casa. La Camera è convocata lo stesso giorno, martedì alle 10, per le comunicazioni della Ministra del Lavoro e delle Politiche Sociali, Marina Elvira Calderone, sulla sicurezza sul lavoro. Dalle 15 il seguito della discussione di mozioni. Tra i punti all'ordine del giorno a Montecitorio anche il seguito della discussione sulla nuova legge elettorale, riforma che insieme ai temi economici rimane al centro del confronto tra gli schieramenti. Vasco Pirri.
2: Pur con alcuni distinguo proseguono nella maggioranza le trattative sul nuovo testo, legge elettorale essenziale, sottolinea Fratelli d'Italia, per garantire stabilità e produrre i buoni risultati economici raggiunti dal governo Meloni. Di qui l'emendamento unitario sulle preferenze, contrari Forza Italia e la Lega, che minaccia di votare contro. Matteo Salvini, chiudendo il raduno dei giovani del partito, non si esprime sulle preferenze ma chiede il premio di maggioranza. Avanti sul testo, dice Lupino e Moderati, ma no all'alleanza con Vannacci e Futuro Nazionale, non abbiamo una visione comune. Dati economici contestati dalle opposizioni, stipendi al palo e crescita zero, denunciano dal campo largo AVS 5 Stelle. Centrosinistra che minaccia l'uscita dall'aula sulla legge elettorale, vogliono andare al voto quest'anno e hanno paura di perdere, dice Bonelli. Per Casini, senza preferenze, cresce l'antipolitica. Il PD annuncia, voteremo di tutto contro le liste bloccate, la segretaria Elly Schlein attacca Salvini sui trasporti, ennesimo schiaffo a pendolari e viaggiatori.
1: Il caldo estremo che sta colpendo tutta l'Europa ha pesanti effetti anche sui bilanci delle famiglie, costrette ad aumentare i consumi energetici per rinfrescarsi. Sentiamo Francesca Capannolo.
3: Il portafogli degli italiani brucia insieme al termometro. Tra maggiori consumi energetici, idrici e spese di beni e servizi contro le alte temperature, una famiglia può arrivare a sborsare fino a 600 euro in più al mese. È quanto calcola Assoutenti analizzando i cambiamenti di abitudini degli italiani alle prese con il caldo estremo. In primis c'è l'accensione anticipata di condizionatori e ventilatori, che insieme all'incremento delle tariffe causato dalla guerra comporta una maggiore spesa mensile tra i 50 e i 100 euro. Poi i maggiori consumi idrici per docce, irrigazione, per dissetarsi, con un aggravio di circa 30 euro. Ma il grande caldo spinge anche a modificare le scelte alimentari, più gelati e frutta fresca per un costo extra tra i 60 e gli 80 euro. La fuga dall'afa verso mare o piscina incide fino a 200 euro in più e l'utilizzo dell'aria condizionata in auto fa salire la spesa per il carburante di oltre il 30%. Rinfrescarsi insomma è diventato un lusso, ma per contenere i costi basta qualche accorgimento, spiega Gabriele Melluso, il presidente di Utenti.
4: Utilizzare il condizionatore senza scendere sotto i 25 gradi e programmare le giornate al mare importandosi dell'acqua e cibo da casa.
1: Sempre tesa la situazione in Libano dopo la firma dell'accordo quadro tra il governo israeliano e quello di Beirut. Le milizie filo-iraniane di Hezbollah respingono l'intesa, i sostenitori delle formazioni fondamentaliste sciite protestano. Ma anche nel governo israeliano si alza la voce del ministro per la sicurezza nazionale dell'ultradestra, Ben-Gvir, che definisce un errore l'accordo con il Libano. Il servizio dell'inviata Azzurra Meringolo nella base dell'UNIFIL a Shama.
5: Vi parliamo da Srifa, 2 chilometri dalla prima postazione israeliana. Alla vigilia della guerra il confine era a 30 chilometri. Secondo l'accordo raggiunto a Washington, Israele si ritirerà da 2 zone pilota nel sud per lasciare posto all'esercito libanese, ma resterà nella cosiddetta zona di sicurezza profonda a 10 chilometri dove i libanesi non potranno tornare. Un ritiro completo è previsto solo dopo il disarmo di Hezbollah. Questo movimento però si è opposto ai negoziati con Israele e ieri sera, evocando lo spettro della guerra civile, alcuni militari tanti sono scesi in strada per protestare. Verso l'aeroporto abbiamo visto pneumatici che hanno bruciato, costringendo l'esercito libanese a intervenire. Qui a Srifa, dove in questi mesi sono stati uccisi 50 combattenti che vengono celebrati come martiri, e gli operai iniziano a rimuovere le macerie. Al villaggio più distrutto della regione di Tiro si cercano tra i detriti le salme di due persone. L'accordo è una disgrazia, una vergogna. Hanno tradito il sangue di chi ha cercato di resistere, ci dice il signor Hisham, sostenitore del fronte della resistenza, che accusa con toni duri il governo di Beirut di aver svenduto la terra libanese invece di pretendere il ritiro immediato di Israele. Indetta per domani un'altra protesta contro l'accordo proprio davanti al palazzo del governo.
1: Torniamo in Italia, proseguono le ricerche di Luigi Cavallari, marito della ministra della famiglia Eugenia Roccella, disperso da ieri pomeriggio dopo un tuffo nelle acque del lago di Vico nel Viterbese. Elena Baiocco.
6: I sommozzatori di vigili del fuoco, carabinieri, guardia di finanza scandagliano senza sosta le acque del lago di Vico, in azione anche robot subacquei per cercare Luigi Cavallari, del marito della ministra della famiglia Eugenia Roccella. Nessuna traccia. Il punto del vicario del prefetto di Viterbo, Andrea Caputo.
7: La visibilità è molto bassa già a profondità al di sotto del pelo dell'acqua. Più si scende, più si riduce ed è prossimo allo zero. Anche le temperature scendono in maniera particolarmente veloce.
6: Forse uno shock termico a causare un malore all'uomo, 84 anni, partito in barca con la moglie dalle sponde di Ronciglione, riemergendo dopo un tuffo per rinfrescarsi. Non sarebbe dunque riuscito a risalire sul piccolo natante non ancorato. La ministra ha dato subito l'allarme, a lei la vicinanza del mondo politico. Cavallari, riservato, ingegnere e docente universitario di architettura, aveva festeggiato le nozze d'oro con la moglie a marzo. Si erano conosciuti molto giovani. In una recente intervista, Roccella parlava così.
8: Un rapporto molto profondo al mio amore, una vita che io ho vissuto sempre con lui.
1: Sono le 14:06, questo era il nostro ultimo servizio. Grazie a Paolo Sorvillo alla parte tecnica, grazie a tutti voi per averci seguito.
0: Notiziario parlamentare. RAI GR Parlamento. La radio delle istituzioni.
1: Riprendiamo la linea dagli studi di Saxaruba per trasmettervi il convegno dal titolo Ruolo del terzo settore, cultura che genera futuro, educazione al patrimonio e alle arti come risposta alla povertà educativa. Il convegno si è svolto nella sala Matteotti di Palazzo Teodoli Bianchelli il 22 giugno scorso ed è intervenuta la segretaria di presidenza della Camera Carolina Varchi. Buon ascolto.
9: Buon pomeriggio a tutti, innanzitutto scusatemi della voce, ma i mali di stagione e l'aria condizionata purtroppo non perdonano. Cercherò di non dare troppo fastidio con questa voce. È un grande piacere per me accogliervi alla Camera dei Deputati per il convegno Ruolo del terzo settore, cultura che genera futuro, educazione al patrimonio e alle arti come risposta alla povertà educativa. E diciamo che questa sala Matteotti è una sala prestigiosa e desidero ringraziare soprattutto il Presidente della Commissione Cultura della Camera dei Deputati, l'Onorevole Presidente Federico Mollicone, per averci messo a disposizione questa prestigiosa sede istituzionale, quindi consentendoci di svolgere questo momento di confronto in un luogo che è simbolo della vita democratica del nostro Paese. Un sentito ringraziamento inoltre va al Ministero della Cultura che ha sostenuto la realizzazione di questo convegno attraverso il bando dedicato ai convegni di rilevante interesse culturale nazionale e internazionale, riconoscendo il valore della riflessione che oggi proponiamo sul rapporto tra cultura, educazione e terzo settore. Questo incontro nasce dalla convinzione che la cultura rappresenti uno strumento concreto per costruire la cittadinanza, l'inclusione e il futuro. E ci confrontiamo su una sfida cruciale, ossia come trasformare il patrimonio culturale, le arti, la creatività in strumenti capaci di contrastare la povertà educativa, rafforzare la cittadinanza attiva e generare coesione sociale. La Federazione Italiana del Teatro e delle Arti ha fortemente voluto questo momento di dialogo tra istituzioni e università, mondo educativo e associazionismo, nella convinzione che la cultura non sia solo un costo, ma anzi un investimento sul futuro delle comunità. Quindi saluto e ringrazio fin da ora i nostri autorevoli relatori, il magnifico rettore Cristian Corsi, il professore Alessandro Sanzo, il dottor Matteo Corbucci e il dottor Vincenzo Curatola. E nella seconda parte del convegno ci aiuteranno ad approfondire il tema da prospettive diverse e complementari. E prima di dare avvio ai saluti istituzionali, desidero invitare il Presidente nazionale della Federazione Italiana del Teatro e delle Arti, l'avvocato Carmelo Pace.
10: Non va toccato quello. Buonasera a tutti, grazie intanto per aver aderito al nostro invito. Ci rivolgiamo anche a coloro che ci seguono grazie ai mezzi tecnologici e questo è importante perché ci dà la possibilità di lanciare il nostro messaggio al di là delle presenze fisiche che evidentemente sono legate, come spesso avviene, sono legate a disponibilità. E la prima parte è riservata sicuramente ad, non perché dovuti, ma perché sentiti, ai ringraziamenti per coloro che hanno aderito al nostro invito. Intanto ringrazio la nostra Cristina Valeri, che ha collaborato con il nostro Biagio Graziano, il nostro dipendente Biagio Graziano, ad organizzare i lavori di oggi e non solo, a pensare anche cosa fosse più importante porgere a coloro che oggi avranno la pazienza di ascoltarci in questo breve ma sicuramente importante e pieno di contenuti momento. L'onorevole Federico Mollicone, che ci raggiungerà da quello che... E allora... Ecco, diamo il benvenuto all'onorevole Federico Mollicone, che è il padrone di casa, quindi, ma soprattutto perché ci ha consentito di essere ospitati in questa prestigiosa sede e perché, caro onorevole, non solo perché lei è presidente della Commissione Cultura della Camera, ma perché... riteniamo noi che sia importante e sia simbolico il fatto che questa conversazione, ecco chiamiamola così, oggi avvenga in questo luogo. Lei più di noi sa che la funzione legislativa e di indirizzo politico sono il fondamento della nostra democrazia e le istanze, proprio perché è lì le istanze dei cittadini, trovano ingresso grazie al ruolo parlamentare, che il parlamentare che conosce e opera i territori. Questo è il tema dei territori, del valore del territorio, molto ricorrente nella nostra attività. Grazie all'onorevole Maria Teresa Bellucci, ministro, vice ministro del lavoro, con una specifica delega alle politiche sociali, che nonostante l'impegno che non le ha consentito di essere con noi, ha voluto testimoniare la sua attenzione e la sua condivisione dei temi che saranno trattati. Devo dire, consentitemi questa parentesi, ho avuto modo di conoscerla personalmente perché noi abbiamo l'onore come Federazione Italiana del Teatro delle Arti di partecipare al Consiglio Nazionale del Terzo Settore e quindi abbiamo avuto modo di apprezzare anche i modi e i contenuti dei suoi interventi che mi permetto di dire costituiscono proprio quanto possa essere di valore il connubio tra la rappresentanza politica ma anche la competenza dovuta ad, come tutti voi sapete, ad una militanza nel mondo del volontariato da parte dell'onorevole Bellucci. La Regione Lazio, la ringraziamo perché ha aderito al nostro invito. Grazie, dottoressa Simona Renata Baltasarre. Lei Il suo contributo sarà importante, oltre al fatto che sappiamo che porterà il saluto del Presidente Rocco, come il Presidente Rocco ci ha detto, ma perché lei ha delle deleghe fondamentali e importanti alle quali sicuramente si collegano i temi che oggi saranno trattati. Mi riferisco in particolare a cultura e politica giovanile. Ho indovinato, quindi ho studiato, giusto? Ho studiato. E per il Consiglio regionale Lazio attendiamo, e sarà presente, il consigliere dottor Nazareno Neri, che noi conosciamo oltre che per questo ruolo istituzionale, anche per una storia personale che abbiamo vissuto e continuiamo a vivere insieme a lui, perché è anche un grande appassionato di teatro e, pur non avendo, diciamo, assistito alla sua azione politica, sono sicuro che la stessa passione che ha messo nel fare teatro sicuramente la metterà per esprimersi al meglio in questo ruolo politico di amministrazione e quindi anche di riferimento di quello che è il territorio. Il dottor Federico Rocca, che ho conosciuto questa mattina, grazie di essere anche qui, lei per Roma Capitale. Ne accennavamo, Roma è una metropoli, quindi è anche difficile, ma per noi è anche importante, ecco, avere interlocutori attenti nelle grandi città, anche se, come dicevamo quando ci siamo conosciuti, l'importanza dei territori e quindi anche della provincia, dei piccoli luoghi, è fondamentale per riuscire a mettere in campo delle azioni che poi producono futuro. Tanto per richiamarci al tema del nostro incontro di oggi, anche attraverso la cultura. La dottoressa Elisabetta Borgia dal Ministero della Cultura, la ringrazio per essere qui e per dare anche il suo saluto, anche perché come sapete questo incontro si svolge sotto l'egida del Ministero della Cultura, al quale abbiamo chiesto poter averlo come, tra virgolette, sponsor, ma è importante questo qua, ecco, anche in questo senso, che il Ministero della Cultura si cominci a guardare a quelle che sono le realtà piccole e non solamente le grandi realtà, quindi la ringrazio. Sono presenti, non so se è arrivata la dottoressa Susanna Occorsio, doveva venire, va bene, del Centro Servizi Educativi, poi magari nel corso comprenderemo anche questi ruoli e queste sigle molto importanti. E per ciò che riguarda, ecco, dopo questa carrellata mi prendo una libertà, consentitemi una battuta che poi alla verità è anche una confidenza. Il primo obiettivo di quello che oggi, dell'idea che oggi realizziamo, era proprio quello di evidenziare come la riflessione su questi temi debba coinvolgere tutta la scala istituzionale e amministrativa della nostra nazione. Quindi non è un caso che abbiamo voluto, e chiaramente ringraziamo di averla avuto la disponibilità, delle istituzioni che rappresentano, dalle istituzioni nazionali, regionali, comunali e così via, consapevoli noi che giornalmente ci confrontiamo nei territori su cosa fare e come farlo, come sia importante che ci sia una sinergia, ma soprattutto una condivisione di obiettivi tra la catena amministrativa, ma la catena amministrativa sappiamo tutti che è data anche dalle scelte politiche, ecco, e quindi questo è una cosa che volevamo sottolineare. I nostri quadri FITA, vedo qui questa sera che ci sono presenti diversi presidenti regionali, noi come caratteristica, la nostra Federazione Italiana del Teatro e delle Arti ha proprio quello di essere dislocata nel territorio con quadri regionali e provinciali. Qui abbiamo il piacere di avere il presidente di FITA Liguria, il presidente di FITA Basilicata, cioè, scusa, di FITA Umbria, il presidente di Fita Veneto. Comprenderete come il fatto di che sia un lunedì pomeriggio sia difficile avere tutti, però ecco, li ringrazio perché insieme al Comitato Direttivo Nazionale, e vado alla conclusione, rappresentano ecco, come questa anche diciamo, particolarità della nostra federazione possa aiutare ad avere una visione complessiva di ciò che accade in tutta Italia. Noi siamo presenti in tutte le regioni d'Italia con i nostri quadri, siamo presenti qui a Roma, abbiamo la nostra presidente provinciale di Roma, l'avvocato Fiammeri, che tra l'altro è la nostra delegata alle relazioni internazionali. Sì, anche questo abbiamo, parentesi, a novembre avremo un evento importante che riguarda il teatro non professionistico, che è un festival internazionale nella città di Roma. Qualcuno dirà: ma Roma non aveva bisogno? Beh, ci sono degli ambiti come quello del teatro non professionista internazionale che invece sono un canale molto importante, non solo per lo scambio di esperienze e di cultura che questo consente, e quando dico di esperienze non parlo solamente di esperienze artistiche, ma anche di organizzazione del mondo del teatro o del mondo anche del volontariato in altre nazioni europee, ma soprattutto vuole essere, ecco, vogliamo dare un segnale di centralità dell'Italia attraverso un collegamento con enti internazionali delle quali facciamo parte, come l'AITA IATA, che è riconosciuta dall'UNESCO e ha proprio come obiettivo quello di valorizzare il teatro non professionista e comunque chi si spende nell'ambito della cultura e delle arti. Ringrazio personalmente i relatori, sono stati già citati e quindi non via via poi li conosceremo, e ometto di fare alcun riferimento, ma devo dire che siamo noi della federazione, qui è presente tutto il consiglio direttivo nazionale, siamo veramente contenti della vostra adesione, perché questo ci consente di mettere un punto di partenza, come sempre noi siamo abituati a fare, le nostre occasioni non sono punti d'arrivo ma punti di partenza. Il fatto di mettere insieme voi a questo tavolo, e vi abbiamo chiesto che foste voi a scegliere il tema proprio delle relazioni, è importante, perché siamo sicuri che intanto non è bastato che vi abbiamo conosciuto noi, ma è importante che vi conosciate anche voi oggi, e tutti noi insieme possiamo prendere atto, acquisire la consapevolezza di quanto sia fondamentale costruire qualcosa insieme. Non abbiamo la pretesa di fare grandi cambiamenti, ma siamo consapevoli di essere anche noi nel nostro piccolo responsabili e di dover far qualcosa. Oggi vogliamo fare qualcosa, cioè vogliamo avviare questo percorso di collaborazione che parte, vorrei ricordarlo, da un passaggio anche normativo importante, che era quello del codice del terzo settore. Ecco perché abbiamo voluto partire dicendo il terzo settore culturale, ciò che sempre nella nostra nazione era stato individuato come terzo settore, punto, cioè dire tutti coloro che collaborano, e meno male che concorrono e collaborano a quelli che sono la fornitura di servizi essenziali come quelli assistenziali, sanitari e così via, ma ecco, la visione del terzo settore era limitata esclusivamente a loro, con il codice del terzo settore e con l'istituzione del registro unico nazionale del terzo settore qualcuno si è accorto, e chi conosce dati lo ha visto, che il numero degli enti iscritti al terzo settore sono di gran lunga maggiori di tutti gli altri enti. Quindi questo significa che c'è un grande fermento del terzo settore culturale, e proprio per questo riteniamo che non solo per i numeri del terzo settore culturale, ma perché crediamo di quanto possa essere importante dare il terzo settore culturale, vogliamo partire da questa sera, ma non partiamo da questa sera perché ci siamo incontrati anche altre volte, nel cercare di lanciare questo messaggio. E allora concludo, ed è un invito non sicuramente a chi ci ascolta, nel senso come spettatore, ma chi ha un ruolo perché rappresenta un ente, perché svolge una determinata attività nell'ambito del terzo settore. Se condividiamo che grazie alla cultura si definisce e costruisce l'identità di una comunità e si raccontano le trasformazioni sociali, economiche e ambientali, se condividiamo che è con la cultura che si costruisce il nostro futuro, che con il terzo settore e con i tanti soggetti attivi nell'ambito culturale che già svolgono un importante lavoro, è possibile e non necessario fare in questo settore un passo in avanti, e questo passo in avanti sappiamo benissimo che trova anche una grande occasione nella collaborazione tra pubblico e privato, in quelli che sono degli strumenti di coprogrammazione e coprogettazione che consente il terzo settore. E allora oggi partiamo, e sono convinto che tutti noi abbiamo uno sguardo proteso e con fiducia verso il futuro, che possiamo contribuire modestamente non lo so, ma noi ci crediamo, a generare. Grazie quindi ancora della vostra presenza, e non sarà l'ultima volta che ci incontreremo, è una promessa e non una minaccia. Prego Cristina.
9: Grazie al Presidente Carmelo Pace per il suo autorevole contributo e soprattutto per l'impegno con cui guida la nostra realtà, la FITA, che è presente su tutto il territorio nazionale, appunto è presente capillarmente e fa un lavoro culturale davvero importante. Ora mi pregio appunto di presentare e di nuovo di ringraziare il Presidente Federico Mollicone, e soprattutto per la sua sensibilità verso il mondo della cultura, dell'associazionismo, e che ci ha consentito di realizzare in questo incontro in una sede di così alto valore, e da anni segue con attenzione tutti i temi della valorizzazione.
11: Buonasera a tutti, benvenuti nella sala Matteotti della Camera dei Deputati. È per me un grande piacere ospitare qui alla Camera dei Deputati una riflessione di così alto valore strategico per il futuro della nostra nazione. Il Presidente nazionale FITA, Carmelo Pace, che saluto, e tutti i rappresentanti locali e regionali che sono presenti qui oggi, permettevi di salutare l'amica, l'assessore Baldassare della Regione Lazio, Federico Rocca dell'Assemblea Capitolina, che rappresentano ovviamente gli enti locali e la vicinanza alla federazione. Il contrasto alla povertà educativa non può prescindere da una visione integrata delle politiche sociali, dell'istruzione e della valorizzazione del nostro patrimonio. L'accesso alle arti e la conoscenza della nostra identità storico-culturale non costituiscono ambiti di natura puramente ricreativa, ma rappresentano elementi costitutivi dei livelli essenziali delle prestazioni sociali da garantire sull'intero territorio nazionale. La privazione di tali opportunità nei contesti di maggiore fragilità si traduce quindi in un vulnus per la crescita delle nuove generazioni e in un freno allo sviluppo dei territori. E in questo scenario gli enti del terzo settore svolgono una funzione strategica e dimostrano una capacità di radicamento territoriale inimitabile, che consente loro di intercettare
12: il disagio e l'esclusione sociale nelle aree più periferiche e complesse del Paese. Ed è proprio attraverso questi percorsi educativi strutturati, incentrati sui beni culturali, che questi attori non profit riescono a stimolare la partecipazione, a promuovere modelli di cittadinanza attiva e a favorire la coesione all'interno delle comunità locali. È un approccio questo che nella filiera culturale abbiamo voluto sostenere e promuovere con la storica riforma Italia in Scena, legge 40 del 17 marzo 2026, che ho l'onore di aver firmato. Abbiamo definito un nuovo assetto regolatorio che ha declinato in modo operativo il principio di sussidiarietà orizzontale sancito dall'articolo 118 della Costituzione. Il testo ha modificato il codice dei beni culturali e del paesaggio dopo 20 anni in ben 4 articoli, superando le rigidità gestionali del passato e una visione esclusivamente vincolista. Ed è proprio grazie all'introduzione di una innovativa anagrafe digitale dei beni e un albo della sussidiarietà che la norma stabilisce i criteri per l'attivazione di partenariati speciali tra amministrazioni dello Stato, enti locali e imprese private, cooperative, enti del terzo settore come il vostro, riconoscendo a queste ultime la facoltà di concorrere direttamente alla pianificazione, alla cura e all'apertura stabile di siti museali e archeologici, in particolare quelli meno noti o non esposti al pubblico o nelle aree interne. Ed è attraverso lo strumento del partenariato sussidiario che la gestione del patrimonio non viene più considerata una mera prestazione commerciale al minor costo, ma una progettazione condivisa per la tutela che i contratti di riferimento e la continuità occupazionale dei professionisti possono offrire. Questo impianto metodologico non solo quindi garantisce la dignità del lavoro del sistema cooperativo, ma assicura elevati standard di valorizzazione delle infrastrutture pubbliche, offrendo ai territori un modello di sviluppo solido e sostenibile. Inoltre, la medesima legge prevede un piano nazionale strategico che attraverso un importante stanziamento dell'esecutivo e lo strumento del partenariato pubblico-privato promuoverà il rilancio dei centri culturali, dei siti archeologici e di quelli museali attraverso l'integrazione con le arti performative e le rievocazioni storiche. L'obiettivo è garantire la sostenibilità economica e l'accessibilità dei luoghi della cultura, trasformarla in presidi attivi di sviluppo e di occupazione qualificata, in linea con gli standard europei e di gestione integrata del patrimonio, e scardinare così i meccanismi della povertà educativa. In conclusione, dunque, la sfida che abbiamo di fronte non si vince con interventi isolati, ma cementando l'alleanza strategica tra istituzioni, università, scuole e il mondo che rappresentate. Il convegno di oggi non deve rimanere un momento di riflessione isolato, ma l'atto di inizio di un percorso stabile e strutturato. Strumenti come la riforma Italia in Scena dimostrano che lo Stato c'è ed è pronto a fare la sua parte, offrendo modelli giuridici innovativi e risorse per trasformare il nostro immenso patrimonio in una leva di riscatto sociale. Ma per sradicare la povertà educativa e riaccendere il futuro nelle periferie più fragili del Paese abbiamo bisogno della vostra capillarità, del vostro radicamento e della vostra passione e della vostra competenza. Continuiamo a lavorare insieme, uniti nella convinzione che investire nella cultura e nelle arti significhi prima di tutto investire sulla dignità dei nostri giovani e sulla coesione della nostra nazione. Vi ringrazio e vi auguro una buona prosecuzione dei lavori.
13: Grazie ancora al Presidente Federico Mollicone, grazie dell'ospitalità e grazie del suo intervento. E ora è per noi motivo di grande soddisfazione accogliere il messaggio che il Vice Ministro Maria Teresa Bellucci, Vice Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, ci invia, non potendo essere presente per altri impegni istituzionali. E quindi ci ha mandato questo video messaggio di saluto.
14: Buon pomeriggio a tutti, ringrazio il Presidente nazionale Carmelo Pace della Federazione Italiana del Teatro e delle Arti per l'invito a questo convegno e rivolgo un cordiale saluto a tutte le realtà che lo promuovono. Purtroppo, soprattutto impegni istituzionali non mi consentono di essere con voi, ma con questo messaggio ci tenevo a portarvi il mio saluto, la mia vicinanza e anche quella del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali che ho l'onore di rappresentare. I dati Istat più recenti ci dicono che il 37% dei minori vive in case senza libri o con disponibilità molto ridotta e che il 27% non è stato portato dai genitori ad alcuno spettacolo nell'ultimo anno. Quindi l'educazione al patrimonio e alle arti che FITA promuove con grande dedizione è una delle risposte più concrete al fenomeno della povertà educativa. Perché laddove la cultura arriva con continuità, non solo possiamo generare altra cultura, ma anche opportunità, relazioni, futuro per i più giovani e anche per i territori più fragili. Insieme alle istituzioni, il ruolo del terzo settore nella promozione della cultura è quindi centrale e FITA lo rappresenta bene anche all'interno del Consiglio nazionale del terzo settore di cui è componente e che io ho l'onore di presiedere. Un contesto in cui ascolto, confronto, sono un metodo di lavoro consolidato e da quel dialogo costante con le reti associative nascono scelte condivise, solide e per questo anche efficaci. Come governo in questi anni abbiamo lavorato per garantire a realtà come la vostra certezze e stabilità che mancavano da tempo e tra i risultati più importanti l'ok della Commissione europea alle agevolazioni fiscali che l'Italia riconosce agli enti del terzo settore. Ma ricordo poi il grande lavoro sull'amministrazione condivisa inserito nel codice degli appalti come clausola di salvaguardia alternativa al sistema competitivo e che quindi riconosce pari dignità tra pubblico e privato sociale nella costruzione delle politiche pubbliche. A oggi sono circa 2.000 le procedure di coprogrammazione e coprogettazione già attivate. A questo poi si aggiunge la proroga decennale al 2036 dell'esclusione IVA, ma anche l'innalzamento del tetto del 5 per 1000 da 525 milioni di euro a 610 milioni di euro e poi gli oltre 225 milioni che abbiamo destinato in questi anni agli enti del terzo settore per iniziative di rilevanza nazionale. Sono tutti passi nella direzione di un rapporto pubblico-privato-sociale fondato su un'alleanza fattiva, un patto capace di rimettere la persona al centro e la comunità al centro delle politiche pubbliche. La cultura in questo senso è davvero un presidio di inclusione e coesione sociale e in realtà come FITA ne sono un punto di riferimento. Per questo nel salutarvi vi voglio ringraziare ancora una volta per quello che fate per promuovere la cultura e per così promuovere anche il bene comune. Vi rinnovo quindi il mio sincero apprezzamento anche per questo convegno, vi auguro buon proseguimento e a presto al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
15: Grazie davvero al Vice Ministro Maria Teresa Bellucci e adesso è con grande piacere che accogliamo l'onorevole Simona Renata Baldassarre, Assessore alla Cultura della Regione Lazio, proprio per il suo particolare attenzione che ha riservato alla valorizzazione del patrimonio culturale, al sostegno delle realtà associative e alla diffusione delle opportunità culturali anche nelle aree più periferiche. Grazie.
16: Grazie al Presidente Carmelo Pace per l'invito e porto i saluti del Presidente della Regione Lazio Francesco Rocca. Il tema di oggi tocca uno degli aspetti più rilevanti dell'azione pubblica contemporanea. La cultura non è un elemento accessorio della vita collettiva, ma è uno strumento di crescita, di partecipazione, di inclusione e di libertà. E per questo la povertà educativa rappresenta una delle sfide più urgenti del nostro tempo, non riguarda solo l'accesso all'istruzione, ma la possibilità per ogni persona, indipendentemente dal luogo in cui nasce o dal luogo in cui vive o dalla condizione sociale in cui vive, la possibilità e l'opportunità di entrare in contatto con il patrimonio culturale, con le arti, con il teatro, con la musica, con il cinema, con la lettura e tutte quelle esperienze che contribuiscono alla crescita umana e civile. E per questo come Assessorato alla Cultura stiamo lavorando per rendere la cultura sempre più diffusa e accessibile, soprattutto per i nostri giovani. Ad esempio con la carta per i giovani, saluto il consigliere Nazareno Neri che è appena arrivato, e dicevo con la carta delle politiche giovanili che si chiama Bella per Noi offriamo sconti, agevolazioni per accesso ai nostri giovani, ai musei, agli eventi culturali, ai concerti e tanto altro, proprio per portare la cultura anche magari a chi non se la può permettere. Non solo, nel 2026 la Regione Lazio ha destinato più di 20 milioni di euro proprio allo spettacolo dal vivo, confermando un investimento senza precedenti a sostegno di teatri, musica, danza, festival, produzioni artistiche, progetti rivolti ai giovani, alle comunità locali, portando la cultura nelle zone anche più periferiche. A proposito di questo, vi dico che è ancora in essere aperto in questo momento il bando per la realizzazione di officine culturali e officine di teatro sociale con caratteristiche di servizio per il territorio regionale, ossia tutte quelle attività laboratoriali e formative con riferimento allo spettacolo dal vivo che perseguono finalità sociali, educative, terapeutiche, divenendo anche strumento di prevenzione del disagio sociale. Tale attività, che in questo caso sono dislocate su tutto il Lazio, sono finalizzate essenzialmente alla promozione di esperienze culturali nei luoghi di disagio e di sofferenza, come per esempio le carceri o gli ospedali, e all'incentivazione della cultura dell'integrazione. Ci sono anche altri avvisi, valorizzazione del patrimonio culturale attraverso lo spettacolo dal vivo, che fa riferimento a progetti artistici realizzati in siti, complessi monumentali, immobili di interesse storico-artistico e beni paesaggistici, sostegno a progetti didattici di formazione, educazione musicale e tanto altro. Per valorizzare il patrimonio culturale e renderlo sempre più vivo e accessibile, come Regione Lazio sosteniamo anche le dimore storiche, i cammini, gli istituti culturali. E in questo percorso il terzo settore svolge un ruolo insostituibile. Le associazioni culturali, i gruppi teatrali, le realtà di volontariato e della promozione sociale rappresentano una presenza capillare nei territori. Operano nelle grandi città come nei piccoli comuni, nei quartieri periferici come nelle aree interne, portando cultura dove spesso le istituzioni da sole non riescono ad arrivare. E quindi il loro contributo non si misura solo nel numero delle iniziative organizzate, ma anche nella capacità di creare legami, di generare partecipazione, di trasformare luoghi e comunità attraverso la cultura. La Regione Lazio crede profondamente nella funzione sociale della cultura e per questo, come vi dicevo, stiamo rafforzando gli strumenti di sostegno da associazioni, istituti culturali, tutte le realtà che operano sul territorio. Il nostro obiettivo è valorizzare il patrimonio culturale come risorsa viva, capace di offrire occasioni di crescita ai giovani, creare nuove opportunità nei territori più fragili, rafforzare il senso di comunità e contribuire a costruire una società più inclusiva. In una regione come il Lazio, custode di un patrimonio straordinario e al tempo stesso caratterizzata da una grande ricchezza di esperienze associative, il dialogo tra istituzioni e terzo settore rappresenta una leva strategica per il futuro. Ricordando sempre che la cultura non è mai una spesa, non è mai un costo, ma è uno degli investimenti più importanti che possiamo fare come istituzioni, perché crediamo che investire nella cultura significhi investire nelle persone, significhi investire nei giovani e significhi investire nella capacità delle comunità di immaginare il proprio futuro. Quindi grazie per il vostro impegno, grazie per quello che fate e noi siamo qui per sostenervi. Grazie.
17: Veramente un grazie particolare all'assessore Baldassare che ci ha dato tantissime informazioni su quello che fa la Regione Lazio, informazioni importantissime che sicuramente noi della FITA sicuramente coglieremo al balzo. Allora, adesso appunto è appena arrivato l'onorevole Nazareno Neri, consigliere della Regione Lazio che da sempre è vicino al terzo settore e alla FITA. Prego, onorevole.
18: Buonasera a tutti, buonasera Renata, vi vedo sempre molto volentieri. Ma io sono la FITA, con tutto il permesso del Presidente. Ah, grazie, perché con la Federazione Italiana dei Drammatori quest'anno insieme all'Avvocato Fiammeri facciamo, e a tanti amici che rivedo dopo tanti anni, ciao carissimo, e facciamo teatro da 50 anni noi praticamente, che la FITA già era presente perché è nata nel 47 mi sembra, con decreto del Presidente della Repubblica, quindi è un'associazione riconosciuta. Noi che facciamo terzo settore, che siamo vicini a tante realtà, perché andiamo dalla Sagra di Paese agli istituti comprensivi, agli istituti dei disabili, alle scuole, Noi tanti anni fa, ma non solo noi, ma tante compagnie in Italia andavano a fare i mattinè nelle scuole elementari con le fiabe. Scusate, ma... Questa è una cosa che amiamo, che ci abbiamo dentro, a prescindere dalla politica, che mi onoro di far parte insieme a Renata di questo consiglio regionale, di questo insieme al presidente Rocca. Stiamo facendo tanto. Io poi mi associo alle parole bellissime che ha detto Renata, anzi l'onorevole Baldassarre, mi scuso. Perché veramente la Regione Lazio sta facendo tanto, mettendoci non solo la faccia ma anche tante risorse, perché poi lo vediamo con i bandi che Renata pubblica sia nello spettacolo che nello sport, e quindi siamo molto presenti. Io non sono un oratore di quelli che tiene inchiodate le persone, però volevo esserci, vengo da un altro, sono presidente della commissione per la protezione civile, ho fatto il mondo per venire qua, ma ci volevo essere, però anche lì era importante che ci fosse, è andata molto bene insieme al presidente Rocca, al presidente Origemma, e quindi io saluto tutti i presenti, il presidente che per me è Carmelo, che l'ho conosciuto quando aveva tanti capelli. Va bene, grazie di tutto, grazie. Guarda chi c'è, ciao. Grazie Renata.
10: Grazie a te, grazie. Questa amica bella.
9: È sempre un piacere avere l'incontro con l'onorevole Nazareno Neri. E adesso passiamo appunto all'onorevole Federico Rocca, consigliere di Roma Capitale, impegnato sui temi della valorizzazione del tessuto sociale e culturale della nostra città.
19: Buonasera, grazie al Presidente Pace, alla Federazione, grazie all'amica Cristina Valeri per l'invito, grazie a tutti i relatori, sia che mi hanno anticipato e che si succederanno, per dibattere, più che altro interrogarci e scambiarci un po' di opinioni e punti di vista su questo tema, un tema che ritengo significativo e importante. Sul terzo settore, proprio venerdì scorso, in Campidoglio, insieme al Vice Ministro Bellucci, ho organizzato un incontro in Protomoteca sull'associazionismo in ogni sua forma, quindi sportivo, culturale, sociale, con enti del terzo settore, perché ritengo che sia opportuno dare e prestare maggiore attenzione a questo mondo, nel senso che l'opera che fa il terzo settore, che fanno le associazioni, questo servizio di sussidiarietà, anche nel sostituire a volte, anzi a sopperire le carenze dell'amministrazione e delle istituzioni, io lo dico francamente, se non ci fosse il mondo del terzo settore, l'associazionismo, Roma vedrebbe molto probabilmente il 70-80% degli eventi in meno, in qualsiasi disciplina, in qualsiasi settore, perché comunque l'amministrazione si limita a promuovere l'essenziale, i grandi eventi, le cose un po' più, diciamo, vedete, scenografiche, ma poi chi scende nei territori, chi entra nelle realtà, chi penetra nei quartieri, chi va anche nei singoli, magari centri anziani o nelle parrocchie di quartiere a fare degli spettacoli e portare iniziative, è ovviamente l'associazionismo e il terzo settore, che molto spesso fa tutto da solo. Molto spesso ci si affida alla passione e ovviamente alla competenza che nel corso degli anni avete acquisito, perché è anche bene dirlo e sottolinearlo che esponenti del terzo settore, presidenti di associazione, i vostri operatori, i vostri volontari, molto spesso sono molto più competenti di chi lavora nella pubblica amministrazione o negli enti che poi dovrebbero dare delle risposte, quindi molto spesso noi, confrontandoci con loro, troviamo delle risposte a dei problemi, perché sono talmente conoscenti e a conoscenza del problema che ci danno anche le chiavi di lettura. Quindi vedere il mondo della cultura come appunto una risposta alla povertà educativa, io ho la fortuna di avere un punto di osservazione privilegiato, perché a Roma c'è tutto al contrario di tutto, a Roma abbiamo sia la parte positiva che la parte negativa, abbiamo i pregi, abbiamo i difetti, quindi in questa città noi vediamo tutti le potenzialità che ha questo paese, ma anche tutte le carenze a questo paese noi le vediamo nelle grandi differenze che abbiamo nei vari territori di Roma, quindi dall'estrema periferia piuttosto che al centro, dove appunto abbiamo carenza di spazi aggregativi, di spazi culturali, di teatri piuttosto che di comunità giovanili, altri quartieri ne abbiamo più, in altri ne abbiamo di meno, abbiamo in alcuni quartieri ovviamente la incapacità o l'impossibilità di alcune persone, noi anche interrogando prima, non so chi lo citava quel dato, i ragazzi quando facciamo delle sedie culturali, abbiamo in alcuni quartieri della città quasi il 50% dei ragazzi che non è mai stato al centro di Roma. Sembrerà assurdo, basterebbe prendere una metropolitana, ma noi abbiamo under 15, under 16, che non hanno mai visto il Colosseo, che non sono mai stati a Piazza del Popolo, l'hanno visto magari per altre, sui social, ahimè, ma non l'hanno mai visto dal vivo. E quindi la cultura cosa può e deve rappresentare? Innanzitutto per noi rappresenta anche il conoscere noi stessi. La cultura, l'identità, le tradizioni di un popolo si esprimono attraverso la cultura, attraverso ogni sua forma, ogni sua espressione artistica. E investire sui giovani, nell'avvicinarli al mondo della cultura, credo che li allontani da altre forme di devianza, da altre forme di, ahimè, oggi soprattutto di superficialità, di marginalità, di disagio giovanile, che può essere veramente compensato nel portarli a condividere delle attività. Il teatro in questo ha una grande capacità, perché si sta insieme, una compagnia, si prova, si studia, si recita, si va in scena, ci si confronta con il pubblico, piuttosto che magari confrontarsi solamente con un telefonino o con dei social, che li aliena da quello che poi è la vita reale. Quindi io dico sempre che, prima l'assessore Baldassare ha citato l'importanza dell'investimento sui bandi, lo ha fatto Federico Mollicone, dovremmo toglierci noi nelle istituzioni il solito, diciamo, a volte c'è questa, diciamo, credenza che non è poi reale, che la cultura sia un costo. La cultura è un investimento sul futuro, è un investimento per creare una società migliore. Quindi quando noi facciamo i bilanci non possono essere dei meri esercizi ragionieristici in cui noi dobbiamo far quadrare i conti, e quindi laddove dobbiamo penalizzare qualche, quando bisogna penalizzare bisogna fare qualche taglio, fateci caso, si taglia sempre sulla cultura, accaduta sullo sport, accaduta su altre cose, perché si ritiene, almeno per un'amministrazione locale, che siano altre priorità, il trasporto pubblico, le strade, i servizi sociali, non pensando che la componente della cultura, che l'investimento sulla cultura ci aiuta a creare cittadini migliori, e cittadini migliori aiutano a creare e a crescere una società migliore, una città migliore. Quindi quello è un investimento che noi facciamo su noi stessi e che facciamo sul futuro. Quindi non deve più rappresentare un costo, ma deve rappresentare una risorsa e un investimento. E soprattutto ci deve essere un patto tra istituzioni e terzo settore.

0: l'esigenza. Quindi, da questi incontri, da quelli che abbiamo fatto anche in altre occasioni, spero sempre che questo patto si vada a consolidare su, innanzitutto sulle persone, perché poi alla fine le sfide si vincono, ci sono persone che ci credono, se chi rappresenta le istituzioni veramente oltre a declinare tante belle parole e tanti buoni intenti, poi rende queste parole delle azioni concrete. Quindi è bene poi cerchiate degli alleati nelle istituzioni, ma è bene che sensibilizzate le istituzioni, ma è bene che chi siede nelle istituzioni capisca e comprenda che noi non possiamo, e in Italia questo lo dobbiamo sicuramente colmare, questo gap, non possiamo più permetterci di non investire nella cultura, di non investire in quella che è la povertà educativa, che non ha più, e anche qui sfatiamo un falso mito, non ha più una collocazione regionale. Perché abbiamo sempre detto al sud, al sud, al sud, al sud, non è così, perché quello che vediamo in tutto lo stivale ogni giorno ci dimostra che abbiamo un grande problema da Bolzano a Lampedusa. Non c'è regione, non c'è quartiere, non c'è città che si salvi e quindi è bene che questo investimento sia un investimento nazionale e che la comunità nazionale si senta partecipe di questo progetto. E ripeto, e lo dico, alla fine non ho letto neanche una parola di quello che mi ero scritto, perché poi alla fine, se ci avete fatto caso, è bene andare a sensazione e dire che quello che si pensa, io questo cerco di farlo sempre. È bene che appunto questo si comprenda e che si comprenda come oggi i giovani hanno bisogno di questo, ma le famiglie hanno bisogno di questo. Noi dobbiamo anche recuperare questo rapporto, non dobbiamo sostituire le famiglie perché questo sarebbe gravissimo, ma dobbiamo cercare di creare anche l'interesse delle famiglie rispetto a quei contesti culturali e educativi dove ci sono i ragazzi a partecipare. Qui dobbiamo ricucire un tessuto umano, ricucire dei rapporti, ricucire delle relazioni e la cultura ha questa capacità, innanzitutto perché si ispira al bello e quindi tutto ciò che è bello, tutto ciò che ci racconta, tutto ciò che rappresenta la nostra identità può aiutarci anche a riscoprire quel sentimento di appartenenza ad una comunità nazionale e se c'è tutto questo credo che sicuramente ci sarà una società migliore e come recita il vostro slogan, la cultura può veramente contribuire a creare un futuro migliore per il nostro paese e per la nostra Europa. Grazie e buon proseguimento dei lavori.
1: Grazie all'onorevole Federico Rocca che ci ha riportato appunto una realtà della nostra città con grande interesse. Grazie. Arrivederci, assessore. Grazie ancora, onorevole. Grazie. Grazie per il suo intervento, assessore. E adesso chiamiamo la dottoressa Elisabetta Borgia, funzionario del Ministero della Cultura, che ci porta il punto di vista dell'amministrazione che è impegnata nella tutela e valorizzazione del patrimonio culturale.
2: Un saluto a tutti voi, dalla Direzione Generale, Risorse Umane e Organizzazione. Naturalmente ringrazio anch'io la FIDA, il Presidente nazionale, Carmelo Pace, per l'invito, a questo importante momento di riflessione e di confronto che pone al centro un tema emergente, un tema importante, come è stato già sottolineato, il ruolo della cultura e dell'educazione al patrimonio per contrastare povertà educativa e ogni forma di emarginazione sociale. Sono temi, che vedono un importante impegno anche da parte del Ministero della Cultura. Il piano Olivetti per la cultura, ad esempio, che è stato adottato di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, riconosce proprio la cultura come infrastruttura civile, fattore abilitante di inclusione, partecipazione e sviluppo sostenibile. Ma è già da lungo tempo, dal 1998, che attraverso la costituzione del Centro per i Servizi Educativi, dove personalmente lavoro, e della rete dei servizi educativi che sono attivi negli archivi, nelle biblioteche, nelle soprintendenze, nei musei, nei parchi archeologici, il Ministero ha posto attenzione sulle positive ricadute di attività che inizialmente erano soprattutto didattiche, ma che oggi possiamo considerare educative. A 360 gradi, attività in cui soprattutto i giovani sono invitati ad essere protagonisti nella narrazione, nella reinterpretazione, nella costante attualizzazione delle proprie identità culturali, ad essere osservatori attenti delle ricchezze ed anche delle fragilità, delle trasformazioni dei patrimoni di prossimità.

0: prossimità, ad essere legittimi portatori di visioni al futuro proprio per una rinnovata crescita dei territori. Solo così, riteniamo infatti che l'arte, la memoria, la creatività possano diventare queste leve efficaci per azioni collettive e l'eredità culturale uno strumento di cittadinanza attiva, ricordandoci, come suggerisce anche la stessa Convenzione di Faro, che il patrimonio culturale non è soltanto ciò che ereditiamo, ma ciò che scegliamo ogni giorno di riconoscere, costruire e trasmettere. Le azioni promosse dal Centro per i Servizi Educativi, anche attraverso il Piano Nazionale per l'Educazione al Patrimonio Culturale, attuate dai servizi educativi del Ministero, si fondano proprio su questo approccio partecipativo ed inclusivo, che non si limita ad una trasmissione di contenuti, ma alla costruzione, sempre più condivisa e coprogettata, di un'ampia offerta di esperienze attive, di laboratori, anche teatrali, performativi, che mirano a rafforzare senso di appartenenza, spirito critico, capacità di dialogo e responsabilità nella cura del patrimonio, basi fondamentali per costruire un legame tra memoria e contemporaneità. Fondamentale in tutto questo è la collaborazione con il terzo settore, come è stato detto, interlocutore prezioso per la capacità di attivare relazioni nei territori, di costruire fruttuose sinergie. Questa prospettiva, proprio tra l'altro, è stata avviata da alcuni anni la nostra collaborazione con ARCE, l'Alleanza delle Reti delle Comunità Educanti, di cui la FITA è parte. Tutte le iniziative realizzate in questo ambito consolidano la convinzione dell'importanza di costruire reti stabili entro cui valorizzare il patrimonio come bene comune, come strumento di cittadinanza. Gli obiettivi che ci uniscono sono chiari: contrastare la povertà educativa, ampliare l'accesso alla cultura, rafforzare il ruolo delle comunità nei processi di conoscenza, cura e valorizzazione, promuovere una visione del patrimonio come risorsa viva, generativa di crescita e di benessere sociale. Dunque, attraverso la collaborazione tra istituzioni, terzo settore, mondo della ricerca e comunità locali, che dobbiamo provare a costruire insieme un futuro più equo, inclusivo e consapevole. Ringraziandovi ancora, auguro a tutti buon lavoro.
1: Grazie alla dottoressa Elisabetta Borgia, grazie mille. E adesso entriamo nel vivo del nostro convegno e ci seguiranno gli interventi dei nostri relatori che ci parleranno appunto del patrimonio culturale, di come le arti e il terzo settore possano diventare strumenti concreti di crescita personale, di inclusione sociale e di sviluppo delle competenze di cittadinanza. La sessione degli interventi sarà introdotta per la FITA da Biagio Graziano. Prego, Biagio.
2: Grazie Cristina, buon pomeriggio a tutti. Ringrazio tutte le istituzioni presenti, i relatori che interverranno dopo di me, le realtà del terzo settore e ovviamente i dirigenti nazionali, regionali, provinciali della federazione che oggi sono intervenuti. Il titolo scelto per questo convegno è, diciamo, impegnativo, no? Impegnativo soprattutto per un termine, il termine generare, cultura che genera futuro. Ecco, generare futuro significa generare vita, ma per generare vita bisogna essere fertili. E la fertilità, anche nel campo culturale e sociale, non è mai una condizione astratta, ma nasce sempre dalla cura, dal tempo, dall'ascolto, da responsabilità condivise. Allora la nostra azione diventa fertile quando riesce ad aprire strade, soprattutto dove i percorsi sembrano più stretti. Quando sa rispondere in modo concreto alla povertà educativa, che non è soltanto mancanza di strumenti, come diceva l'onorevole, ma soprattutto mancanza di occasioni, mancanza di linguaggi, mancanza di spazi nei quali un bambino, un ragazzo o una comunità possano riconoscersi capaci essi stessi di generare futuro. In questa prospettiva FITA arriva a questo convegno portando con sé una lunga storia. L'onorevole Neri ricordava l'anno di fondazione della FITA che è il 1947, quindi se facciamo due conti l'anno prossimo festeggiamo gli 80 anni di attività. E 80 anni non sono soltanto un numero o un traguardo anagrafico, sono il segno di una presenza diffusa, di una presenza che è stata fedele, capillare, che ha attraversato generazioni, che ha attraversato anche crisi, ripartenze, continuando però a custodire nei territori il valore del teatro, della cultura e della partecipazione. Proprio negli ultimi 10 anni questa storia ha conosciuto una trasformazione profonda che è coincisa proprio con l'avvento della riforma del terzo settore del 2017. Per molte associazioni culturali e anche per una federazione come la nostra, quella riforma non è stato soltanto un passaggio burocratico o amministrativo. Ha chiesto di ripensarsi, di rileggere la propria identità e di comprendere con maggiore consapevolezza il valore pubblico delle attività culturali, artistiche e teatrali. FITA ha continuato quindi a custodire la propria vocazione originaria, la promozione del teatro, delle arti, la formazione, il sostegno alle compagnie, ma dentro a questo cammino ha progressivamente allargato il proprio sguardo. Ha compreso sempre di più che il teatro non è soltanto spettacolo o rappresentazione. È relazione, educazione, inclusione, esercizio di cittadinanza, capacità concreta di costruire comunità. Questa consapevolezza nasce dalla natura stessa della federazione. Il presidente ricordava proprio la natura capillare della federazione che vive nei territori, nelle grandi città, sì come Roma, ma soprattutto anche nei piccoli centri, nei piccoli paesi, dove in assenza di una compagnia amatoriale spesso non c'è alcuna proposta culturale, o comunque ce ne sono molto poche. E quindi, dove appunto non ci sono teatri stabili, istituzioni culturali strutturate o servizi educativi diffusi, la presenza di FITA è stata in questi anni fondamentale. Vado velocemente perché ecco, voglio dare il giusto spazio ai nostri relatori. Da questa intuizione FITA ha iniziato a investire quindi dal 2017 soprattutto con sempre maggiore convinzione nella progettazione culturale e sociale. Un primo passaggio è stato fatto con una risposta a un avviso, all'avviso 1/2017 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con cui è stato realizzato il progetto Fondamenta. Già il titolo anche in questo caso mostrava la scelta di lavorare non soltanto sull'evento culturale finale, ma sulle basi, sulle competenze e sulla capacità di costruire percorsi. Il progetto ha puntato a costituire una rete di giovani sull'intero territorio nazionale in grado di acquisire strumenti di progettazione culturale, di leggere i bisogni di un territorio, lavoro di comunità e uso del teatro come dispositivo di promozione sociale. In altre parole, il teatro diventava non solo una pratica artistica, ma competenza civica. In continuità con questo percorso è nato poi il progetto Insieme, gli strumenti del teatro per l'inclusione sociale, a valere sull'avviso 2/2020 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. Se Fondamenta aveva posto l'accento sulla rete e sulle competenze, Insieme ha portato questa visione direttamente sul campo. Infatti sono stati realizzati dei laboratori di formazione all'interno di strutture di accoglienza e di contesti segnati da fragilità, dove il punto non era portare un'attività già confezionata a degli spettatori passivi, ma costruire un'attività insieme, appunto come diceva il titolo stesso. Perché ecco, la cosa importante per il teatro è il teatro diventa educativo quando non si fa teatro per qualcuno, ma si fa teatro con qualcuno. Mi avvio alla conclusione con un altro passaggio che è stato molto forte e inatteso, ma molto significativo, quello legato al periodo della pandemia. Sono stati, come sappiamo, anni difficili per tutti, in particolare però per il mondo dell'arte, della cultura e della socialità che vivono del contatto, della relazione, del pubblico e di presenza. Quella difficoltà ha spinto la Federazione però ad accelerare un processo che forse era necessario. L'implementazione di strumenti digitali, fino ad allora utilizzati in modo marginale e forse anche inconsapevole, ha portato a esperienze importanti e significative. Ricordo per esempio, tra l'altro insieme, già una delle prime collaborazioni con l'Università di Teramo e con il Dipartimento di Scienze della Comunicazione, che ha portato alla realizzazione della piattaforma Fita TV, dove abbiamo inserito podcast Fita Racconta, dove c'è stata l'esperienza di Radio Pinocchio, dell'audio racconto a Radio Pinocchio, che tra l'altro è stato inserito all'interno della raccolta del Centro Nazionale del Libro Parlato dell'UICI, Unione Nazionale Ciechi e Ipovedenti. La sfida in questo caso non è stato solo portare il teatro online, piuttosto è stato accompagnare la federazione dentro una trasformazione che usava il digitale non come sostituzione della relazione, ma come strumento per ampliarla. Questo cammino ha portato poi piano piano la federazione, già tra l'altro prima federazione, a ottenere un percorso, un protocollo d'intesa con il MIM, ex MIUR, per le competenze trasversali, per i percorsi, per le competenze trasversali e l'orientamento, ad avviare alleanze sempre più strutturate con il mondo accademico, scientifico, pedagogico e del terzo settore. E oggi qui è una testimonianza di questo percorso, dove ci sono state l'accordo di collaborazione scientifica con l'Università La Sapienza, le collaborazioni con l'Università di Palermo e di Teramo, il protocollo con ANAS, Associazione Nazionale di Azione Sociale, protocollo con OMEP Italia e con FIT, che hanno dato forma sul piano nazionale e territoriale a un lavoro di coprogettazione diffusa delle reti territoriali, delle alleanze della tra scuola, famiglie, terzo settore, istituzioni, università e realtà culturali e sociali. Tutto questo lavoro poi ha trovato nel gennaio 2026 un ulteriore passaggio con l'adesione alla rete ARCE. Qui abbiamo oggi uno dei relatori, che è il dottor Vincenzo Curatola, che è il portavoce nazionale dell'Alleanza Reti per le Comunità Educanti, di cui oggi FITA fa parte, proprio nella prospettiva di questa costruzione di comunità che possa essere a favore della comunità e in contrasto alla povertà educativa. Grazie, e do la parola a Cristina Valeri per introdurre i relatori.
1: Grazie a Biagio Graziano, che è un punto di riferimento per la FITA per ogni cosa, quindi questo ci tengo a dirlo in modo personale. Allora, iniziamo con gli interventi, passiamo subito al professore Alessandro Sanzo del Dipartimento di Psicologia dei Processi di Sviluppo e Socializzazione della Sapienza all'Università di Roma, con l'intervento Educazione al Patrimonio e Sviluppo delle Competenze di Cittadinanza. La sua presenza si inserisce in continuità dell'accordo di collaborazione scientifica siglato lo scorso biennio tra la FITA e il Dipartimento di Psicologia dei processi di sviluppo e socializzazione per la definizione di percorsi di formazione alle forme espressive e artistico-performative legate alle attività di narrazione, di drammatizzazione, musicali e coreutiche attraverso il modello di certificazione Open Badge Edu. A voi il professore Alessandro Sanzo.
3: Grazie. Grazie a tutti, grazie agli organizzatori, alla FITA e al Presidente Avvocato Carmelo Pace, che mi ha invitato a partecipare a questo importante momento di riflessione, di dialogo, di confronto rispetto ad un tema che, come veniva sottolineato prima da Biagio Santoro, è un tema impegnativo e, come hanno evidenziato anche altre personalità che sono intervenute. Cercherò di stare nei tempi, anche se il tema è complesso. Il tema è complesso perché i costrutti che entrano in gioco sono complessi, lo richiamava già la dottoressa Elisabetta poco fa, e anche Biagio: generazione, cultura, futuro, rimandano a visioni di società, di ruolo che svolge appunto il terzo settore come momento centrale in questo processo, che è un processo complesso. Quindi cercherò di intanto delineare una cornice dell'intervento e poi andare sul centro del mio intervento, che è proprio quello: educazione al patrimonio e allo sviluppo delle competenze di cittadinanza. I costrutti: cultura nelle sue varie manifestazioni, organizzazioni, come processo e come esito, il valore generativo della cultura, cultura come strumento di liberazione, di emancipazione, le domande relative al modo, ai termini, alla direzione del lavoro culturale rispetto al futuro. Fare cultura per fare cosa? Richiamarsi alle tradizioni, la cultura singolare, la cultura plurale, le culture dominante, la cultura delle minoranze. Il tema di per sé è amplissimo. Le radici, richiamate prima, in funzione di cosa, in quale prospettiva, cultura alta, cultura popolare, quindi dentro questo costrutto c'è una pluridimensionalità che dobbiamo tenere presente in questo discorso. E poi il ruolo delle tecnologie, dei nuovi media, con tutte le implicazioni, le nuove forme di cultura, le fratture generazionali che sono legate, l'abbiamo visto drammaticamente anche nel caso del Covid. La cultura può generare futuro? Sì, ovviamente sì. Ovviamente sì, altrimenti non farei il lavoro che faccio, il docente, altrimenti non sarei qui, se non credessi fortemente nella mia funzione intellettuale, socialmente intesa. L'educazione al patrimonio e alle arti può e deve essere una risposta alla povertà educativa? Sì, anche in questo caso la risposta è convintamente affermativa. Negli ultimi anni sono state realizzate esperienze estremamente significative di contrasto alla povertà educativa da parte degli enti di terzo settore, con particolare riferimento al terzo settore culturale, da parte delle scuole, delle associazioni e per l'appunto della Federazione Italiana del Teatro delle Arti. Biagio richiamava il progetto Fondamenta, ma anche tutte le esperienze di teatro sociale nei contesti territoriali fragili, non necessariamente legati al nord-sud, ma anche all'interno delle diverse realtà territoriali. Iniziative che evidentemente sono lodevoli e che sono uno degli strumenti di contrasto alla povertà educativa, che non possono essere di per sé sufficienti a risolvere ovviamente il problema, e non possono esserlo perché la povertà educativa è strettamente connessa alla povertà materiale. Quindi è l'altra faccia della medaglia, non dobbiamo assolutamente dimenticarlo. Se dimentichiamo questo aspetto, dimentichiamo una parte centrale del problema, della multidimensionalità del problema e della multidimensionalità delle soluzioni, degli interventi che debbono essere messi in atto. La povertà educativa non è solo riconducibile alla povertà materiale, ma la povertà materiale incide profondamente sulla povertà educativa. Prima venivano richiamati giustamente i dati relativi alla povertà assoluta dei minori e delle famiglie in Italia, che non richiamo per brevità. Mi limito soltanto a ricordare che la povertà educativa è un fenomeno che non riguarda soltanto le giovani generazioni. Siamo portati a immaginare la povertà educativa come qualcosa strettamente legato alla fascia dell'infanzia e giovanile. Non è così. Se guardiamo ai dati PIAC più recenti, vediamo che una parte della popolazione adulta in età lavorativa inserita nel contesto del mondo del lavoro ha difficoltà a leggere un testo lineare semplice. Stiamo parlando di gente inserita nel mondo del lavoro, in un contesto produttivo. Tutto questo incide profondamente sull'accesso, sulla fruizione della cultura. E quindi multidimensionalità anche riguardo relativamente a quelle che sono le diverse fasce d'età. E dunque una risposta multidimensionale che, se pensiamo alla povertà educativa come qualcosa che è strettamente legato alla povertà materiale, chiama in causa anche ridistribuzione salari, welfare, politiche per la casa, servizi, qualità per la vita, perché è un discorso che si tiene insieme complessivamente. Ciò premesso, ovviamente, per me è doveroso fare un discorso che è legato a quello che è il tema che ho scelto di trattare, ovvero sia il tema del ruolo del patrimonio come fattore, come strumento di educazione alla cittadinanza, di formazione di un cittadino attivo e consapevole. Salto alcuni passaggi perché, come al solito, mi sono tenuto molto largo. Prima veniva ricordata la Convenzione di Faro. La Convenzione di Faro è il documento che è più recente, più importante, che evidenzia la definizione di patrimonio. Un pregio della Convenzione di Faro, ma dei documenti più recenti, è quello di andare nella direzione di superare quella distinzione, dal mio punto di vista nefasta, che per tanto tempo è stata in auge, ovvero sia la distinzione tra patrimonio materiale e patrimonio immateriale. Il patrimonio è uno. Dietro il patrimonio materiale c'è l'immaterialità della creazione, innovazione, la cultura che c'è alla base della realizzazione di quel monumento, di quel manufatto, così come dietro l'immaterialità c'è una dimensione materiale che è strettamente connessa. Quindi il patrimonio dobbiamo guardarlo nella sua interezza. Porta con sé la necessità di fare una riflessione che veda il patrimonio, come più volte è stato sottolineato, come una risorsa culturale in varie dimensioni. Prima è stata richiamata la dimensione della cultura come liberazione, e il patrimonio si inserisce esattamente in questa direzione, nella direzione della formazione di una cittadinanza attiva, consapevole, partecipativa, critica, che consente appunto ai cittadini di avere un ruolo attivo nella vita sociale e non soltanto nella vita economica. Il patrimonio nella sua complessità, nella sua interezza, costituisce anche un vero e proprio dispositivo pedagogico attivo per la formazione di un soggetto cittadino, per la sua formazione culturale, avendo ben presente che la cultura non è erudizione. La cultura, richiamo qui un celebre passaggio di Gramsci, è organizzazione e disciplina del proprio io interiore, è presa di possesso della propria personalità e conquista di una coscienza superiore rispetto all'egoismo individualista e soprattutto ai condizionamenti sociali. Da questo punto di vista la cultura è liberazione, per la quale si riesce a comprendere il proprio valore storico, la propria funzione alla vita sociale, i propri diritti e i propri doveri. La cultura, insomma, è capacità di analisi critica, attività di discernimento e di azione, che nel momento in cui azione culturale è necessariamente azione politica, perché riguarda la società, il bene comune nella sua interezza. Quando parliamo di educazione al patrimonio e sviluppo delle competenze di cittadinanza, dobbiamo chiarire di quale patrimonio parliamo, meglio, quale definizione di patrimonio, e poi soprattutto cosa intendiamo per educazione al patrimonio. È stato richiamato, il patrimonio culturale non è un dato oggettivo che fonda passivamente l'identità, ma un processo dinamico attraverso cui una persona e una comunità, interrogando le tracce del passato, negoziano i propri valori nel presente e costruiscono attivamente la propria cittadinanza. Patrimonio come dispositivo pedagogico, costruzione attiva di cittadinanza. E questo è un punto di particolare importanza che richiede una precisazione da parte mia. Per lo sviluppo delle competenze di cittadinanza in ambito scolastico non basta, non può bastare una materia, l'educazione civica, l'abbiamo capito. E non è possibile, è pensabile limitarsi alla dimensione cognitiva, quindi all'acquisizione di conoscenze, certo fondamentali, ma non sufficienti. L'esercizio della cittadinanza, la pratica della cittadinanza deve innervare e vivificare tutta l'esperienza scolastica ed educativa, dalla dimensione didattica alla dimensione organizzativa. Solo a queste condizioni la scuola può realmente diventare una palestra di cittadinanza. Lo stesso concerne il patrimonio. Non ci si può limitare alla sola fruizione, quantunque organizzata con finalità esplicitamente culturali ed educative. Non basta. È necessario incrementare la realizzazione di esperienze formative di tipo laboratoriale, è stato richiamato in più occasioni, esperienze partecipate e partecipative. Il terzo settore, anche in questa prospettiva, svolge e può svolgere ancora un ruolo più importante. In tal modo il patrimonio può diventare realmente un laboratorio di cittadinanza attiva. Così facendo non solo si innesca un processo di patrimonializzazione del bene comune, che diventa così bene comune, consolidando anche il senso di appartenenza a una comunità civile, ma si sviluppa l'agentività dei soggetti individuali e collettivi. L'educazione, la fruizione, la partecipazione a attività di tipo culturale in modo attivo generano agentività. Quando i soggetti entrano in contatto in modo attivo con il patrimonio culturale, sviluppano competenze civiche, sociali e trasversali, fondamentali per vivere in una comunità democratica. Mi limito a fare solo qualche esempio in modo sintetico, perché credo di stare per esaurire il mio tempo. Questo riguarda in particolare la dimensione artistica totale, lo dico non perché insomma, sono qui e quindi diciamo, è una captatio benevolenza, ma perché lo penso realmente. Sviluppo del pensiero critico e di decodifica della realtà. Imparare a leggere il patrimonio significa imparare a non subire passivamente le immagini e le narrazioni. Analizzare un dipinto, un'architettura urbana, eccetera, insegna a riconoscere la propaganda, a comprendere i diversi punti di vista storici e a sviluppare una lettura critica dei media contemporanei. Capire perché un monumento è stato costruito e come viene percepito oggi aiuta a sviluppare il pensiero critico sulla memoria collettiva e sui conflitti storici. Lo stesso vale, mi avvio alla chiusura, per quanto riguarda l'alterità, l'empatia, la coesione sociale, l'inclusione, tutte dimensioni che sono fortemente connesse al patrimonio culturale e all'uso, al modo in cui interagiamo con il patrimonio culturale. La partecipazione attiva, le arti performative e visive offrono uno spazio per esprimere il proprio dissenso, le proprie proposte, per proporre soluzioni. Prima chi è intervenuto parlava di giovani portatori di visioni. Il patrimonio può essere un modo, uno strumento, un luogo in cui i giovani possano sentirsi portatori di visioni, anche di dissenso. È fisiologico. Il teatro come agorà. Lavorare un progetto teatrale richiede dialogo, confronto, negoziazione, rispetto delle regole del gruppo, divisione dei compiti e gestione del conflitto. Tutte microcompetenze democratiche necessarie nella vita civile. Il patrimonio culturale fornisce i mattoni cognitivi per essere cittadini attivi, consapevoli, partecipativi. L'educazione attiva al patrimonio sposta insomma il focus dal sapere a saper essere, contribuendo a formare cittadini agentivi, consapevoli dei propri diritti e doveri, capaci di abitare le complessità del mondo contemporanea. E con questo mi avvio alla chiusura. Chiudo proprio su questo tema. Fare cultura nella società contemporanea significa anche fare cultura controvento, e lo dico esplicitamente, non mi riferisco a nessuna dimensione politica, mi riferisco alla dimensione immediatamente sociale, al modo in cui si sta trasformando il nostro modo di accedere ai prodotti culturali, di fruire della cultura. E non riguarda solo le giovani generazioni. Quello che sta succedendo con gli strumenti potentissimi che abbiamo in mano e come li usiamo è qualcosa che dobbiamo tenere presente in questo discorso. Io lavoro all'università, insegno all'università. Una parte aneddotica. Generalmente all'inizio delle lezioni avvio una interlocuzione, un dialogo con gli studenti per conoscerli. Chi siete? Cosa fate? Quali interessi culturali avete? Stiamo parlando di persone che sono uscite dalla scuola secondaria superiore che non provengono da contesti disagiati, la maggior parte dei casi. La stragrande maggioranza di loro non hanno messo piede in un museo, in un teatro, ad una mostra. Mi è capitato recentemente di fare attività di orientamento nelle scuole secondarie di secondo grado del Lazio, tutte, da Civitavecchia alla Dispoli a Terracina, ragazzi della quarta e della quinta, in tutti i contesti. Contesti più o meno disagiati e contesti anche, diciamo, Roma Centro. La percentuale di ragazzi che fruisce di cultura è bassissima. È colpa delle scuole? No. È colpa delle famiglie? No. È colpa della società? È colpa nostra? È colpa nostra. Allora, quello che dobbiamo fare, si parlava prima di strategia, di alleanza, di visione integrata, è appunto questo, costruire una sinergia educativa, formativa, tra le istituzioni, il terzo settore, la società civile, le scuole, per fornire ai ragazzi occasioni di entrare in contatto, in relazione, in maniera creativa, in maniera partecipativa con il patrimonio culturale. Questo sarà uno strumento per la formazione di cittadini nel senso pieno del termine, e oggi ne abbiamo bisogno, un drammatico bisogno. Grazie.
1: Grazie al professore Alessandro Sanzo. Passiamo ora al dottor Matteo Corbucci, presidente nazionale OMEP Italia, pedagogista, con questo intervento: educare all'espressione creativa fin dalla prima infanzia. OMEP è la più antica e la più grande organizzazione internazionale che dal 1948 si occupa di tutti gli aspetti relativi all'educazione prescolare e alla cura dell'infanzia. Ha uno status consultivo speciale presso l'ONU, presso l'UNESCO e la ESO-SOC. Dal settembre 2023 ha sottoscritto con FITA un protocollo di collaborazione e condividono percorsi progettuali nell'ambito sociale ed educativo, con particolare attenzione all'infanzia, all'inclusione e alle comunità educanti.
4: Prego. Grazie mille. Grazie per l'invito intanto ai referenti FITA, al Presidente, al Comitato Direttivo e a questo contesto istituzionale che ci ospita. Io ho voluto, chiaramente occupandoci nell'OMEP, che è proprio Organizzazione Mondiale per l'Educazione Prescolare, si occupa dell'educazione iniziale, quella dei più piccoli. Però parlando di educazione dei bambini, in realtà si entra subito in un campo che è quello di un approccio intergenerazionale, un po' è stato richiamato, no? Il rapporto che c'è tra le generazioni. Questo riguarda sia l'aspetto della trasmissione culturale, però riguarda anche il tempo della vita, perché il lavoro che fa per esempio le associazioni, gli enti del terzo settore, guardando per esempio alla realtà scolastica, il tempo della scuola, il tempo fuori dalla scuola, le esperienze che vengono donate ai bambini o ai ragazzi e la qualità di queste esperienze, all'interno delle quali potremmo trovare contenuti culturali, in ogni caso li troviamo, magari non sono contenuti culturali di qualità, non è detto che siano esperienze artistiche, sono esperienze di sport, comunque vanno a costituire una dimensione di vita che diventa costitutiva, perché non scordiamoci che noi, parlando di bambini e ragazzi, stiamo parlando del tempo dell'età evolutiva in cui si costruisce certamente il cittadino, ma si costruisce il futuro, ovviamente, quindi ritorniamo al tema di questo incontro, però si costruisce anche una qualità della nostra società che riguarda il singolo, ma poi riguarda una condivisione collettiva. Quello che si è investito in questo tempo della vita ce lo ritroveremo per tanto tempo. E non è legato solamente alla dimensione dell'esperienza del singolo, ma anche di tutte le professionalità che accolgono e curano noi bambini e ragazzi fin dall'inizio della vita. Veniva richiamata prima un'esperienza che a me ha commosso di incontro tra, per esempio, le associazioni e la realtà della scuola. La scuola intendiamo servizi educativi per la prima infanzia, la scuola dell'infanzia, la scuola degli altri gradi a salire. Queste esperienze sono di grandissimo valore, di un valore inestimabile, e nella nostra tradizione, quella italiana, abbiamo opportunità, soprattutto da un punto di vista storico. Pensiamo dagli anni 50, 60, 70 fino agli anni 80, e poi si è andato un po' a scemare questo tipo di relazione che c'era tra mondo delle arti e della cultura, mondo della scuola, con le professionalità che venivano a incontrarsi e a condividere contenuti, esperienze, anche diverse prospettive. Pensiamo ad esempio al lavoro che fa un insegnante con un burattino, e la stessa proposta che viene portata alla scuola da un artista. C'è un incontro, c'è uno scambio, c'è un'esperienza, però si tratta di esperienze che vanno a integrarsi, a rafforzarsi l'una con l'altra. E questo richiama l'indicazione che viene data ormai sempre con più forza in ogni raccomandazione UNESCO, di veder convergere il potere dell'educazione e il potere della cultura, perché troppo spesso anche a livello di amministrazioni vengono pensati come due mondi non comunicanti. Da una parte c'è la proposta che riguarda l'educazione e l'istruzione, dall'altra parte c'è la proposta che riguarda il mondo della cultura. E se si persegue in questa suddivisione, è chiaro che poi la volontà di integrarli rimane solo come esperienza dei singoli. Quindi, ad esempio, un insegnante che si sia interessata di portare alcuni linguaggi all'interno della scuola, della sua esperienza professionale, anche per decenni, questo però non si fa poi memoria collettiva, memoria istituzionale. E quindi uno strumento che potrebbe essere efficace come dispositivo pedagogico viene a perdersi e deve essere riscoperto. Uno degli esempi che vi facevo è proprio quello del teatro dei burattini. C'è da chiedersi perché il mondo del teatro di figura è così legato al mondo dell'infanzia. Io dico apparentemente, perché poi questi rapporti non vanno dati per scontati, però le compagnie, gli enti di terzo settore che sentono di poter portare questa proposta perché la ritengono di qualità in un incontro con le realtà scolastiche, a loro volta le insegnanti che si interessano e pensano di poter poi proseguire un lavoro con quegli strumenti dal grande valore educativo. E allora il problema qui può essere che spesso manca una valorizzazione di certe esperienze culturali che non vengono svelate, rivelate nel loro valore educativo e formativo, perché lo si dà un po' per implicito, no? Basta incontrare la cultura, basta incontrare la bellezza perché questa sia formativa dell'individuo. Da un punto di vista pedagogico questo non ha senso, perché la mediazione educativa deve essere deliberata, esplicita, deve porsi degli obiettivi chiari, e quindi adattare quel particolare linguaggio, come ad esempio il linguaggio teatrale, agli obiettivi che la scuola si è data o il servizio educativo per l'infanzia. È chiaro che questo lavoro inizia precocemente, ma come vediamo sconta però un pregiudizio che è quello legato all'ambito umanistico. Dell'ambito umanistico fanno parte appunto le professioni delle arti, della cultura, ma anche le professioni pedagogiche educative. Sono lo stesso ambito, sono ambiti affini, e socialmente nel dibattito pubblico spesso si sconta un tardivo riconoscimento del valore del loro intervento, e quindi oggi ci si rivolge per problematiche che riguardano l'infanzia e l'adolescenza molto più spesso approcci sanitarizzanti, medicalizzanti. Cioè un problema si interviene da un punto di vista che si ritiene efficace e scientificamente fondato. In realtà questa è una visione parziale, perché appunto un approccio che parte dall'ambito umanistico fa un lavoro di prevenzione primaria dal punto di vista pedagogico, dal punto di vista artistico-culturale, per una formazione completa dell'individuo. Cioè prima puntiamo sulle potenzialità di crescita e di sviluppo, poi se dovessero insorgere i problemi prendiamo in carico una visione integrata, multidisciplinare, è chiaro. Però se non riveliamo questo valore, il rischio è che poi ci accorgiamo troppo tardi che sono mancate delle esperienze fondamentali, e quindi abbiamo ragazzi che per la prima volta vanno a museo a 13 anni e lo vedono come un'esperienza curiosa e diversa dal solito, ma certo non la ritengono un'esperienza che fa parte del loro quotidiano. E quindi un linguaggio artistico che si sia praticato fin dalla prima infanzia, e richiamo ad esempio le linee guida dell'allora Ministero dell'Istruzione 2016-2017, 17 che parla del valore del teatro come esperienza laboratoriale nella scuola, tradotta però dalle facoltà di scienze dell'educazione, non dalle facoltà di arti e scienze dello spettacolo, perché è un dispositivo educativo, deve esserlo, se ben organizzato, se ben incluso. È chiaro che un bambino, un ragazzo che conosca precocemente il linguaggio del teatro, lo riconoscerà crescendo come un qualcosa che gli appartiene. E questo servirà alla sua espressione creativa, indipendentemente se poi sceglierà di fare un percorso formale, un nuovo apprendimento, diventare un attore o un altro professionista del teatro. Rimarrà per lui però qualcosa che intanto lo avvicinerà al patrimonio della sua comunità, della società a cui appartiene. E gli fornirà delle occasioni di espressione diverse, differenziate, che contrastano anche la grande crisi che vediamo, che è quella legata oggi a tutta la riflessione sul digitale. È chiaro che se noi affrontiamo da un punto di vista pedagogico la riflessione sul digitale così com'è, non comprendiamo i percorsi invece che hanno portato a quell'incontro, rischiamo di mancare un'analisi importante, che è quella appunto di capire che rapporto critico hanno i giovani, i bambini prima di tutto e poi i ragazzi, con gli strumenti della loro cultura, che oggi sono anche strumenti del digitale. Se non hanno praticato altri linguaggi, altri approcci, se non hanno fatto altre esperienze creative, il rischio è che poi la creatività del digitale investa totalmente quella che è la loro esperienza di vita. Quindi è importante che nelle riflessioni che si fa sul terzo settore, dove spesso il volontariato è predominante, no? Rispetto alle offerte che vengono fatte, però non si pensi che ci sia un approccio ingenuo, pressappochista, no? Cioè quello che viene organizzato, l'importante è che sia organizzato. Ci sono professionalità che possono sostenere questi percorsi, li possono qualificare, e quindi certamente l'iniziativa autonoma e libera è di valore e sostiene la promozione sociale, però le sfide che abbiamo di fronte sono talmente grandi che devono necessariamente guardare a un contributo di valore che possa orientare. Ecco, mettendo insieme quelle che sono le professionalità, le esperienze del mondo delle arti e della cultura, con le professionalità e le esperienze del mondo dell'educazione, del mondo della pedagogia, certamente questo valore educativo del teatro assume il suo massimo potere e può davvero in quel caso incidere e diventare qualcosa che nell'esperienza dei bambini e dei ragazzi rimane centrale e non solo marginale. Grazie.
1: Grazie al dottor Matteo Corbucci. Passiamo ora al professor Cristian Corsi, magnifico rettore dell'Università degli Studi di Teramo. Con il suo intervento, l'università è terza missione per la cultura e la creazione di valore territoriale. Un collegamento pluriennale con l'Università di Teramo e con il Dipartimento di Scienze della Comunicazione, con il quale in particolare si è avviata una collaborazione sul bando Progetti, nuove idee e investimenti, promosso da Scena Unita a favore dei lavoratori della musica e dello spettacolo nel periodo immediatamente successivo al Covid, con il quale si è realizzata la piattaforma Fita TV e nel corso del 2025 una stretta collaborazione con il progetto Surreale, un percorso che ha messo in dialogo teatro, educazione e linguaggi digitali per il contrasto al bullismo e al cyberbullismo.
5: Grazie, porgo un cordiale saluto a tutti i presenti, ringrazio per l'invito il Presidente Pace, grazie per l'invito, grazie per aver coinvolto in questi mesi il mio Ateneo, e un cordiale saluto a Biagio Graziano, in cui il mio Ateneo ha condiviso in questi anni, da quando ero direttore del Dipartimento di Scienza della Comunicazione, una serie di attività e di progetti che continuano anche con il mio ruolo da rettore. Innanzitutto i miei complimenti per questo momento di confronto e anche per il titolo di sintesi che avete voluto dare a questo seminario, a questo convegno, Cultura che genera futuro. E il mio intervento va un po' a essere, se vogliamo, da completamento, sfruttando quello che è il mio settore disciplinare, che è quello dell'economia aziendale. Si parla nel titolo di cultura che genera futuro. Generare vuol dire implementare modelli di creazione di valore per una serie di istituzioni, per una serie di realtà, significa generare, creare valore anche per il territorio dove le istituzioni sono in qualche modo localizzate. E quindi mi piacerebbe sottolineare che vuol dire creare valore. Si è parlato più volte anche di non avere una prospettiva meramente di costo, e quindi che vuol dire creare valore anche in un'ottica squisitamente economica, vale a dire investimenti, vale a dire opportunità, e quindi significa creare anche delle opportunità importanti per i nostri territori, le nostre istituzioni. E poi mi piacerebbe sottolineare l'importanza di chi fa formazione, di chi fa ricerche, quindi il ruolo fondamentale che anche in questi scenari hanno oggi le università, in particolar modo le università pubbliche, in particolar modo le università pubbliche che sono nelle aree interne, che sono nelle piccole città di provincia e che supporto possono dare all'interno della crescita, in particolar modo quando parliamo di giovani e giovanissimi. Allora, innanzitutto la parola cultura in un'ottica di sistema economico. Sicuramente la cultura non può più essere interpretata esclusivamente come patrimonio simbolico o un ambito, un modello destinato alla sola tutela conservativa, l'abbiamo detto in maniera trasversale più volte, ma negli ultimi decenni le industrie culturali, le realtà culturali creative hanno progressivamente assunto una funzione strutturale all'interno delle economie, in particolar modo delle economie più avanzate, diventando uno dei principali fattori sicuramente di trasformazione urbana, di innovazione e di sviluppo sociale, di forte attrattività territoriale e quindi anche di competitività di tipo economica. I dati UNESCO e gli ultimi dati della Commissione europea mostrano con chiarezza che il settore culturale contribuisca in maniera significativa, in maniera molto significativa, alla produzione del valore economico di un territorio, alla creazione di occupazione qualificata. Lo si diceva prima e anche qui risottolineo come le università del nostro paese possono essere un tassello fondamentale nel momento in cui formiamo dei giovani, e risottolineo la cosiddetta terza e quarta missione dell'università, vale a dire le attività di placement, quindi il collocamento dei giovani che formiamo all'interno del contesto di tipo professionale, la rigenerazione di spazi urbani e la costruzione della reputazione territoriale, la reputation di un territorio, la reputation delle istituzioni o delle realtà culturali, per i motivi che dirò da qui a breve, fondamentali anche per attrarre finanziamenti di bandi regionali, nazionali ed europei. Allora, questo passaggio credo che sia di particolare importanza perché modifica radicalmente il paradigma o il modello cui noi interpretiamo la funzione economica della cultura. Qualora volessimo dare un modello e un valore di tipo economico, non necessariamente di profitto, un valore economico che poi può generare anche un valore sociale, un valore di tipo reputazionale e un valore di tipo territoriale e di tipo relazionale. Lo si diceva in cui prima più volte l'importanza di un modello culturale di tipo relazionale, che io andrei a definire modello di tipo sistemico, in cui tutti gli attori di un territorio, tutti gli stakeholder di un territorio, tutti coloro che in qualche modo rappresentano, forniscono un interesse all'interno di un territorio, se vengono accolti in un modello sistemico, cioè di relazioni e di scambi, vanno a individuare naturalmente un modello di creazione di valore diffuso, tutti e tutti insieme, non in maniera isolata, non in maniera singola, e credo che questo poi vada ad amplificare lo sviluppo trasversale di un territorio. E quindi capite come il concetto di una identità di un territorio, del concetto di capitale sociale, di innovazione, di formazione, di ricerca. Formazione e ricerca vale a dire la prima missione dell'università, la seconda, la ricerca, la seconda missione dell'università in maniera trasversale. Parlo di corsi di studio, parlo di master di alta specializzazione, fino ad arrivare alla gestione di musei universitari o di attività culturali o di figure che formiamo nella più alta formazione attraverso dottorati di ricerca. E quindi la capacità di territori di attrarre investimenti, quindi la capacità di enti, di istituzioni, di realtà di essere bravi ad attrarre investimenti, risorse non solo regionali o nazionali ma anche europee, sicuramente più difficili, sicuramente in un'ottica di competizione molto più elevata, ma la anche la capacità di formare forme di aggregazioni con enti trasversali nazionali ed europee e premiante per progettualità importanti e per essere sempre più competitivi fino a diventare, se mi consentite l'espressione, una infrastruttura immateriale dello sviluppo del territorio. Questo deve implementare chi fa cultura, strutturare delle reti, spesso anche immateriali, che poi generano all'interno di un territorio. Mi sono divertito a proporre una serie di slide che dimostrano anche un aspetto squisitamente di valore economico reale. Ovviamente anche per motivi di tempo non voglio annoiarvi, ma che lascio ovviamente la mia relazione e che diciamo sottolineo la disponibilità del mio Ateneo anche a riproporre all'interno dell'Università di Teramo ulteriori spazi di approfondimenti trasversali e, si diceva prima, anche interdisciplinari, affinché queste relazioni, affinché questi spunti di confronto possano avere anche un approfondimento, e vi dirò nella parte finale del mio intervento anche a che cosa avevo pensato. Sono ovviamente delle proposte. E quindi il finanziamento che noi poniamo in un'ottica squisitamente culturale non è certamente neutrale, perché dobbiamo decidere quali soggetti andare a sostenere da un punto di vista culturale di finanziamenti, quali progettualità valorizzare e quali no, quali modelli organizzativi, gestionali, informativi, di comunicazione interna ed esterna, o se vogliamo dire di management, applicare oppure no, quali linguaggi culturali attuare, realizzare, rendere maggiormente visibili oppure no, e quali priorità strategiche sviluppare all'interno delle nostre realtà e dei nostri territori. E quindi da qui l'importanza di avere capacità progettuali, di avere qualità organizzative, di avere una forza reputazionale che possa implementare e rafforzare delle reti relazionali, fino ad arrivare a modelli particolarmente virtuosi che rappresentano lo sviluppo del nostro territorio. E non è solo l'avere a disposizione budget finanziario, risorse finanziarie. Beh, tutto possiamo dire, ma tranne che questi ultimi anni non siano stati anni di grande abbondanza sulle risorse finanziarie, se pensiamo al PNRR, se pensiamo ai progetti europei.

la chiusura della rendicontazione, quel progetto abbia le capacità per produrre da solo per il futuro ulteriori spunti di riflessione. Ecco, lì forse avremo davvero avuto il check definitivo se siamo stati bravi a progettare un modello culturale di sviluppo oppure no. Il sistema culturale italiano, storicamente basato sulla tutela del patrimonio, sulla conservazione di una identità culturale forte, di continuità delle nostre istituzioni, oggi sta cambiando paradigma, perché ci dobbiamo sempre più confrontare in un modello di gestione di molteplici variabili, spesso in maniera diretta, che possiamo gestire, molte altre no, molto più complesse, di relazioni molto più complesse e molto più articolate. E quindi è importante immaginare come sta cambiando il paradigma. Nella parte dell'art bonus ho fatto un parallelo tra il fundraising e tutta una serie di indicatori economico-aziendali sulla parte di modelli culturali e organizzativi. Ma come possa essere fondamentale oggi, quando si parla di cultura che genera futuro, l'importanza ad esempio del fundraising? A che punto siamo nel nostro paese su metodiche di fundraising, di partenariati pubblici-privati, di coprogettazione o di costruzione di reti multilivello? E quindi il cambio del paradigma, donazioni cumulative nel nostro paese sfiorano il miliardo di euro, i mecenati superano i 50.000, gli interventi finanziati 7.900 con un credito d'imposta del 65%. Ed è anche interessante, ad esempio, scusate, chi dona nel nostro paese, e quindi anche qui come è importante il lavoro che tutti noi facciamo per implementare sempre di più e immaginare la struttura del mecenatismo culturale italiano. Vedete, fondazioni bancarie 37%, non bancarie l'11%, l'ente bancario assicurativo del 10%, solo persone fisiche 5%, ente, le aziende pubbliche e le università del 2%. Io credo che questi siano dati particolarmente importanti, perché capire ad esempio la mappatura delle realtà che nel nostro paese hanno una propensione alla donazione, credo che sia molto importante per poi strutturare e implementare una serie di realtà che possano implementare la diffusione e l'allargamento su determinati soggetti. E anche qui un paese che va a doppia velocità, vale a dire una discrepanza tra il nord e il sud del nostro paese, e emerge sempre di più una polarizzazione tra regioni più ricche di imprese, più ricche di fondazioni bancarie rispetto ad altre realtà. E questo, approfitto anche per condividere tutto quanto diceva la relazione il collega che mi ha preceduto, e questo un po' lo vediamo anche all'interno delle università, le università pubbliche in questo momento, dove se un'università è collocata in una regione molto più sviluppata da un punto di vista industriale o di fondazioni bancarie, c'è una vivacità maggiore in termini di finanziamento di progetti di ricerca o di borse industriali o di dottorato. E questa è una riflessione che ovviamente ci dobbiamo porre nel momento in cui parliamo di cultura che genera futuro, affinché non abbiamo poi un paese spaccato con sensibilità, con

0: sensibilità diverse, ma è importante il ruolo, è importante. Le slide vanno da sole senza che tocco nulla, quindi vado a braccio. È importante il ruolo nel processo di cultura che genera futuro, il ruolo delle università. Sì, per una serie di motivi. Sì, perché facciamo formazione, sì, perché facciamo ricerca, ma sì, perché anche la terza missione dell'università, il cosiddetto trasferimento tecnologico, è molto aumentata negli ultimi anni. Vale a dire il rapporto col territorio, vale a dire il rapporto con le istituzioni di un determinato territorio, con le imprese, con le associazioni del terzo, settore, e poi fino ad arrivare alla cosiddetta quarta missione, vale a dire il collegamento che l'università con il mondo del lavoro affinché le studentesse, gli studenti che noi formiamo all'interno delle nostre aule poi abbiano un giusto collocamento sul mondo del lavoro. Quindi ritengo che le università debbano poi in qualche modo essere messe al centro in questo modello che ho definito sistemico all'inizio, tra tutti gli stakeholder, cioè tutti i portatori di interesse che a vario titolo generano futuro, generano valore, generano cultura all'interno di un territorio. E perché solo facendo così possiamo avere delle studentesse e degli studenti più preparati, possiamo avere degli studenti e delle studentesse che riconoscono nella cultura un prezioso patrimonio che possono tutelare, che possono difendere, cui possono essere dei sani portatori. E perché ogni volta che entriamo in un'aula ci sentiamo la responsabilità di formare la futura classe dirigente di questo paese, e su questo non ci devono essere né se e né ma, non ci devono essere percezioni di costi sulla cultura, ma deve essere il più importante e più grande investimento che un paese debba fare. Lo dico da aziendalista: quando un paese va in tensione nelle proprie politiche monetarie, finanziarie e fiscali, può tagliare tutto, tranne gli investimenti sulla formazione e la ricerca, perché proprio in un momento di difficoltà che bisogna investire su più formazione e più ricerca, perché bisogna individuare i nuovi modelli di sviluppo e di creazione di valore di un paese. Termino con un esempio particolarmente virtuoso dove abbiamo proprio con il modello di cultura, io sono rettore da 15 mesi, nel primo mese del mio mandato rettorile abbiamo recuperato un finanziamento di 23 milioni di euro per il recupero dell'ex manicomio, di Teramo, che era, dopo quello di Napoli, uno dei più importanti del centro Italia. Una struttura, spero si veda dalle immagini, che abbraccia il 53% del centro storico di Teramo. Quindi immaginatevi le dimensioni di questa struttura. Perché mi permetto di citare questo esempio e ovviamente attraverso l'invito formale del Presidente, tutti voi, qualora volessimo in qualche modo, attraverso questo progetto strategico della mia città e del mio Ateneo, immaginare dei lavori trasversali. L'ho chiamata volutamente Cittadella della Cultura, dove ho intenzione di far tornare il polo umanistico del mio Ateneo in centro storico, vale a dire il Dipartimento di Scienza della Comunicazione, di Giurisprudenza e di Scienze Politiche, e una gran parte di questa ala sarà dedicata e sarà data alle 39 associazioni culturali della mia città, affinché diventi un hub culturale di confronto continuo tra Ateneo e associazioni culturali, con uno spazio che chiuderà a mezzanotte affinché tutti i giovani, non solo studenti dell'Università di Teramo, ma tutti i giovani della mia città abbiano uno spazio di confronto, abbiano uno spazio di crescita che verrà fatto attraverso una parola che andrà a essere il filo rosso conduttore: università, conservatorio della città e tutte le associazioni culturali che gratuitamente avranno sede all'interno della città. E la parola è cultura, che creerà relazioni importanti, network importanti. Sarà una preziosa opportunità non solo per i nostri giovani, ma sarà una preziosa opportunità per la città di Teramo, che non ha grandi insediamenti culturali, e quindi dobbiamo avere il coraggio anche di immaginare la vocazione di un territorio, quello che spesso, e concludo davvero, non voglio rubare ulteriore tempo, si dice che le istituzioni o i reggenti pro tempore pensano solo all'anno del proprio mandato. Ecco, io dico sempre con una battuta in Senato Accademico in CDA che io sto lavorando per il prossimo rettore dell'Università di Teramo, perché sto immaginando quello che sarà il mio Ateneo nel 2035 e nel 2040, e sto immaginando la vocazione di una città di provincia che naturalmente deve essere una vocazione di tipo culturale. Grazie per avermi invitato e grazie per avermi ascoltato.
1: Complimenti per il progetto al magnifico rettore Cristian Corsi. E passiamo ora al dottor Vincenzo Curatola, referente nazionale dell'ARCE, Alleanza Reti Comunità Educanti, con l'intervento Terzo Settore Politiche Educative, il progetto ARCE. Da gennaio 2026 la FITA aderisce all'Alleanza Reti per le Comunità Educanti, ARCE, riconoscendo l'importanza delle alleanze educative territoriali e della collaborazione tra enti del terzo settore per contrastare la povertà educativa. Aderiscono ad ARCE importanti reti associative nazionali, tra cui OMEP, UNPLI, CARE, presente la signora Anna Guerrieri, e FederTrek, Alessandro Piazzi, non c'è, Forum SAD e altri. Grazie.
2: Bene, grazie di avermi invitato, ma soprattutto di aver, diciamo, invitato ARCE a presentarsi. ARCE è questa alleanza Reti Comunità Educanti che citava anche la dottoressa Cristina prima, e che comprende 16 realtà, 16 reti nazionali. Alcune sono state citate, altre, diciamo, ve le posso dire, anche perché è bello dare una visione complessiva, perché il motivo di questo mettere insieme queste reti è stato l'accorgersi che si può dare una risposta non solo educativa ma anche culturale allo sviluppo del nostro paese solamente mettendo insieme le diverse competenze che le reti hanno. Quindi abbiamo delle reti che hanno delle competenze, diciamo, educative storiche. Mi riferisco al coordinamento genitori democratici, che è una sigla, diciamo, storica che aggrega le famiglie degli studenti, a reti che non sono prettamente le scuole, ma fanno un'educazione, diciamo, soprattutto esperienziale, soprattutto artistica, come FITA o come SIEM, Società Italiana Educazione Musicale, reti che hanno dei collegamenti internazionali, abbiamo sentito OMEP che è una rete mondiale, ma c'è pure ECPAT che è un'altra rete mondiale per il contrasto alla prostituzione minorile. Abbiamo una rete nuova, di nuove generazioni, il Coordinamento Nazionale Nuove Generazioni Italiane, che pone delle esigenze educative rispetto ai nuovi cittadini italiani. Ecco, la rete di cui io faccio parte, il Forum per il Sostegno a Distanza, è una rete che può venire, diciamo, intesa soprattutto come una rete, ed lo è, come una rete di solidarietà e di cooperazione internazionale. Ma la solidarietà e la cooperazione internazionale viene fatta da 1 milione di italiani che attraverso il sostegno a distanza diventano parte attiva, non solo perché danno un contributo economico, ma soprattutto perché costruiscono relazioni con culture diverse, con soggetti che stanno in paesi che hanno, diciamo, modelli di economia, di tradizioni diverse dalle nostre. Quindi questo consente l'attuazione di quella cittadinanza globale che fa parte degli obiettivi del millennio per il nostro paese. Quindi attraverso questa esperienza gli italiani riescono a essere partecipi di una cittadinanza che non è solamente italiana, ma è una cittadinanza globale. Non a caso molte scuole italiane fanno questi progetti di solidarietà proprio a livello educativo. Ecco, questo, diciamo, è un po' poi cioè, tutto il complesso di queste reti. Qual è il collante? Il collante di queste reti è l'aver capito che appunto la risposta educativa e culturale è valida ed efficace solamente se viene fatta insieme. Quindi io non ho dati da portarvi adesso, perché noi abbiamo un progetto che l'anno scorso si è avviato grazie a dei fondi del Ministero del Lavoro, che prevede che a livello territoriale si sperimentino queste aggregazioni. E sappiamo quanto in Italia è difficile aggregare le organizzazioni sociali. Questo è una ricchezza, ma anche un limite del terzo settore in Italia. In Italia abbiamo 350.000 organizzazioni di terzo settore. Metterle insieme è un lavoro non facile, e lo sperimentano le reti nazionali che esistono e che hanno avviato questo lavoro. Mettere insieme le diversità delle varie reti è ancora più complicato, ma non è un dato solamente di terzo settore, è anche un dato pubblico, cioè mettere insieme le competenze diverse dei vari ministeri come delle varie enti locali è un'impresa non da poco. Io ricordo un assessore del Comune di Roma di 20 anni fa che mi diceva che il suo maggiore lavoro era mettere insieme gli uffici del suo assessorato, perché non era facile, insomma, mettere insieme questi dati. Ecco, quindi questo lavoro di aggregazione e di coordinamento è quello che è la scommessa di Arce. Perché lo vogliamo fare? Perché già la parola Arce, Alleanza Reti Comunità Educanti. Abbiamo capito che l'educazione, come la cultura, è un'espressione della comunità territoriale, nazionale, sovranazionale. Quindi la comunità è formata da tutti i vari elementi, che sono il terzo settore, che sono le istituzioni, che sono il profit, che sono le università, ma che sono anche le famiglie e gli stessi, le stesse persone a cui poi è rivolta questa educazione e questa cultura. Quindi fare comunità educante è un'altra impresa a cui noi ci siamo affidati in questo percorso, e vorremmo portare magari l'anno prossimo, se c'è un'altra occasione, i risultati di quello che stiamo realizzando nei territori, che abbiamo iniziato a realizzare e che vediamo che poi è complesso, ma è allo stesso tempo, diciamo, ci si ritrova. Quando noi pensiamo per esempio alle Proloco, che è una di queste reti che fa parte di Arce, molte volte ho sentito le Proloco fanno le sagre, fanno gli eventi della tradizione, ecco, culturale, locale, e invece molto di più. Cioè, mi hanno invitato 2 mesi fa alla premiazione del premio Salva la tua lingua locale, ecco, che si è svolto in Campidoglio. Salva la tua lingua locale non è stata solo un'espressione dei dialetti, ma le scuole che hanno partecipato, ho visto che hanno presentato in dialetto delle poesie, per esempio una fatta da una scuola di Palermo che ha presentato una poesia, No alla guerra, che raccontava l'esperienza della bambina palestinese che è stata uccisa, diciamo, mentre andava a prendere l'acqua, eccetera. Quindi non sono solamente espressioni di salvare il dialetto, sono espressioni di che attraverso il dialetto far propria una globalità che già c'è, perché si trova nei media, si trova nei social, si trova nelle realtà dei nostri territori dove convivono queste diversità, diciamo, culturali e anche etniche. Ecco, questo all'interno di Salva il tuo dialetto mi ha fatto riflettere come è importante mantenere il patrimonio culturale, però dandogli questa dimensione globale. Poi ce ne stavano tante altre di poesie, di componimenti che le scuole hanno fatto. Ma così, come anche se andiamo a vedere appunto quelle che sono le rappresentazioni musicali, teatrali, noi abbiamo all'interno di questo Arce anche le radio universitarie, e le radio universitarie hanno fatto un programma 2 anni fa proprio per consentire, diciamo, attraverso il digitale, di anche a quelli che non hanno la possibilità di comprarsi un pianoforte o un altro strumento, di poter lo stesso suonare e comporre della musica attraverso queste piattaforme digitali. Ecco, tutto questo, diciamo, porta a già un intreccio di esperienze che vanno oltre il singolo, diciamo, focus che può avere la radio universitaria piuttosto che la Proloco, piuttosto che le escursioni che fa Federtrek quando nelle escursioni usa le giolette per portare e includere, diciamo, le persone che non camminano a fare queste esperienze, no? Ecco, quindi abbiamo già questo, queste ricchezze. Allora metterle insieme è la nostra scommessa. Metterle insieme sui territori, realizzare delle buone pratiche di inclusione e di culture e portarle poi non solo a valorizzarle e a darle visibilità, ma a renderle anche, diciamo, sostenibili anche su altri contesti. Quindi questo è un po' il lavoro che ci siamo prefissi e che speriamo, diciamo, nell'anno prossimo di avere come patrimonio e poter condividere, grazie anche, diciamo, al coinvolgimento di FIDA in questo percorso. Grazie.
1: Grazie al dottor Vincenzo Curatolo. Adesso, prima di passare la parola al presidente Carmelo Pace, volevo salutare il direttivo FITA, nazionale che ha partecipato ai lavori, il vicepresidente Aldo Zordan, il segretario Pasquale Manfredi, il tesoriere Giuseppe Minniti, il consigliere Giuno Lavizzari Cuneo e il consigliere Diego Navone. Grazie, la parola al presidente Carmelo Pace per la conclusione.
3: Grazie. Non può essere una conclusione, ma è un avvio questo qua. Quindi ritengo che intanto possiamo ritenerci soddisfatti. Grazie al contributo che i relatori hanno dato, anche i rappresentanti istituzionali. Mi rifaccio all'ultimo intervento di Arce. Prima di ogni cosa conoscersi, conoscere e sapere che nel territorio c'è chi opera. Questo è il punto di partenza, perché spesso noi ci accorgiamo che è come quello che non conosce cosa fa l'inquilino della porta accanto. Questo è una cosa che limita spesso la possibilità di creare le reti nel territorio. Quindi ecco perché immediatamente, a prescindere da ciò che poi abbiamo conosciuto, conoscendoci meglio cosa fosse Arce e cosa potessero dare o contribuire a dare i soggetti che già avevano aderito ad Arce, ma già avere la possibilità di conoscere nuove realtà, nuove sensibilità è fondamentale per chi opera in questo territorio, o in questo terreno meglio. Io ho appreso questa sera tante cose e mi fa piacere che abbiamo delle sfide, caro professor Cristian Corsi. È bello questa sfida, comunque questa prospettiva. E vorrei chiudere con una sua riflessione. Quando ha detto, io quando parlo, costruendo, dicendo che poi sostanzialmente i frutti di quello che noi stiamo pensando saranno raccolti nel futuro dal prossimo rettore, eccetera, eccetera. E questo è un modus operandi, comunque un pensare che mi ci trova d'accordo. Proprio all'inizio, quando io citavo già una programmazione qui su Roma del 2030 alla quale stiamo pensando, non è importante che ci saremo anche noi fisicamente in rappresentanza della nostra federazione, è importante che ci sia sempre la nostra federazione con lo spirito che l'ha animato e sicuramente più grande, più attiva, grazie al contributo delle tante relazioni che si stanno creando in questi ultimi anni, e di questo voglio veramente ringraziare coloro che all'interno della federazione mettono a disposizione le loro conoscenze, non solo nel senso di conoscenze personali, ma il fatto che abbiano conosciuto qualcuno o qualcosa e riescono a metterle in collegamento con l'attività, con l'azione, con ciò che la nostra federazione vuole fatta. Da oggi parte un ulteriore percorso dal punto di vista ufficiale, anche se era avviato, perché per esempio in diverse hub io ho già un riscontro di nostri responsabili regionali che sono molto soddisfatti, perché già hanno provato che cosa significa incontrare, ecco, in quel contesto altri che hanno le stesse finalità con le quali si può comunque collaborare. E quindi da qui si parte ufficialmente. I lavori e gli interventi di questa sera, che avete avuto modo voi di apprezzare presenti e coloro che erano in streaming, saranno trascritti In un documento che vogliamo che rimanga per questo nostro incontro, e sono sicuro che questo documento non solo servirà a testimoniare un punto, la partenza di un percorso importante, ma sarà utile per coloro che vorranno approfondire ciò di cui questa sera si è parlato, o meglio avete parlato, e grazie ancora ai relatori per il loro contributo e grazie a voi che ci avete ascoltato. Alla prossima.
4: RAI GR Parlamento, la radio delle istituzioni.

0: RAI GR Parlamento, la radio delle istituzioni.
1: Il filo di Arianna.
2: Donne fuori dal labirinto.
3: Premiare il merito, favorire l'accesso alle carriere dirigenziali e incentivare la managerialità nella pubblica amministrazione. Lo prevede il disegno di legge in materia di valutazione della performance e sviluppo di carriera, di iniziativa governativa, all'esame dell'Aula del Senato e in votazione la prossima settimana. Premierà anche le donne? Buon pomeriggio ad Arianna Voto. Oggi focus sui lavori parlamentari in ottica di genere. Ma prima di parlare del testo legislativo presentato dal ministro della Pubblica Amministrazione Paolo Zangrillo e in seconda lettura a Palazzo Madama, presentiamo la nostra protagonista femminile di oggi, Barbara Casagrande, giurista, dirigente della Pubblica Amministrazione e segretaria generale di UNADIS, il sindacato dei dirigenti dello Stato. Ecco, chiediamo proprio a lei, visto il disegno di legge in discussione, come si diventa dirigenti, o almeno come lo è stato finora.
4: Ho vinto il primo concorso nella pubblica amministrazione da funzionario e poi dopo 5 anni da dirigente al Ministero dei Lavori Pubblici. Quindi ho avuto accesso alla carriera dirigenziale per concorso, ma ancora prima per concorso alla pubblica amministrazione. L'iter poi per diventare da dirigente a direttore generale è stato quello classico della selezione comparativa, il cosiddetto interpello trasparente e meritocratico, per cui si era liberato un posto, in quel caso era il direttore dell'edilizia, edilizia statale del Ministero delle Infrastrutture. Ho partecipato insieme ad altri colleghi, c'è stata una valutazione e una proposta poi del ministro. Le nomine dei direttori si fanno con DPCM, quindi è un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri. Per 4 anni sono stata direttore dell'edilizia statale e poi anche delle politiche abitative con un interim e poi per 3 anni segretario generale del Ministero del Turismo, che invece è una carica politica dove un ministro, senza interpello, senza comparazione, nell'ambito dei direttori generali seleziona il cosiddetto comma 3, cioè una persona di diretta collaborazione, quindi soggetto a spoil system, che cade con il governo.
3: Perché è un incarico fiduciario.
4: Fiduciario e politico, cioè lì non si pubblicano interpelli, sono pochi, sono i segretari generali di ministeri, capi dipartimento, quindi sono pochissime figure molto alte, quindi è il cosiddetto grado terzo della pubblica amministrazione, mentre fino a direttore generale si arriva per concorso o per selezioni comparative. A un certo punto ci sono le nomine politiche, ma poi non si ha diritto a rimanere lì, cioè poi si torna a fare il direttore. Questo però non dà conto del fatto che io ho una passione per il diritto del lavoro pubblico e sindacale da quando sono piccola, sono figlia di un confederale, ho studiato queste cose, ho preso questa specializzazione, quindi mentre facevo un percorso amministrativo puro mi sono sempre interessata di quelli che sono i profili di diritto del lavoro e in particolare dei dirigenti. Perché da dirigente ho capito la necessità di un sindacato autonomo dei dirigenti, perché mi sono subito resa conto che nel momento in cui giovane dirigente, perché io ho vinto il concorso a settembre del 99 e compivo 30 anni a novembre, perché sono del 69 ma di novembre, quindi non avevo neanche 30 anni nel mio primo incarico dirigenziale. E mi sono trovata che avevo dei collaboratori a cui dovevo anche segnalare alcune criticità rispetto alla prestazione di lavoro, non dico attivare un procedimento disciplinare, ma sicuramente fare dei richiami. Mi sono trovata col sindacato confederale, diciamo generalista, che ha difeso il lavoratore invece del dirigente, nonostante fossimo iscritti allo stesso sindacato. E ho capito che non c'era la sensibilità di rendersi conto di cosa fa il manager e di che tutela ha bisogno. Quindi mi sono orientata insieme ad altri colleghi verso quello che era invece un sindacato, quindi un'associazione di categoria che tutelasse chi organizza la pubblica amministrazione, le risorse. Noi gestiamo risorse finanziarie ingentissime, risorse strumentali importanti. Non dirò mai risorse umane, persone, organizziamo gli uffici. Siamo i manager che sono responsabili di come funziona la macchina e abbiamo bisogno che qualcuno ci aiuti a disciplinare bene lo stato giuridico nostro. Per dire, il nostro contratto non prevede un orario, non abbiamo la beggiatura, la timbratura, non ce n'è bisogno. Noi lavoriamo per obiettivi, abbiamo degli obiettivi da raggiungere, dei risultati e la nostra presenza in ufficio è correlata a questi obiettivi da raggiungere. Naturalmente poi siamo esemplari, dobbiamo essere più presenti dei collaboratori, però non è su quello che possiamo essere valutati. Abbiamo una forte componente della retribuzione che è collegata ai risultati che raggiungiamo, quindi c'è lo stipendio, una retribuzione di posizione legata al peso dell'ufficio che si dirige. Un conto è un ufficio di studio, un conto è un provveditorato interregionale alle opere pubbliche che fa gare, contratti, acquisti, e quindi c'è una retribuzione differenziata, e poi c'è il famoso risultato che dipende dal raggiungimento o meno degli obiettivi. Quindi mi sono subito resa conto dell'esigenza di tutelare la nostra categoria. Ho iniziato a lavorare anche per il sindacato, e adesso a tempo pieno da qualche mese.
3: Come donna, diciamo che ha infranto diversi tabù, una donna alle opere pubbliche e alle infrastrutture, e poi una donna sindacalista. Per carità, negli ultimi anni abbiamo avuto delle segretarie generali anche dei confederali, ma anche loro sono arrivate tardi rispetto alla costituzione dei sindacati. Ecco, penso Furlan, Camusso, eccetera. È bello anche che questa trasmissione sia venuta da un padre, quindi una trasmissione di padre in figlio, da un uomo a una donna, comunque anche questo passaggio di testimone che è anche intergenere.
4: Sì, beh, la mia è una famiglia che ha grande rispetto per lo Stato e le istituzioni. Mia mamma è un'insegnante e mio papà è un dirigente pubblico che però per anni è stato appunto impegnato a livello sindacale. E poi non so che cos'è, un grande complesso di Edipo, che noi femmine guardiamo questi papà con un'ammirazione incredibile, vogliamo essere come loro. Io devo dire che ho sempre ascoltato quello che lui riportava, ho sempre seguito con interesse. Mi è sempre stato detto che era importante studiare, perché la competenza è al primo posto, devi sapere le cose, perché se le sai ti cercano, e quindi è questo quello che ho curato soprattutto. Poi appartengo alla generazione X, quella a cui ci è stato detto anche dalle nostre mamme: abbiamo lottato per voi, potete fare tutto, per favore fatelo, visto che le generazioni precedenti avevano difficoltà per esempio a fare concorso in magistratura, no? Piuttosto che alcune carriere. E noi ci abbiamo creduto. Poi a livello sociale qualche problema forse si vede quando si parla del calo delle nascite, no? Magari c'è una denatalità, ma uno si deve interrogare se è stato il momento per cui una società a delle ragazze ha detto: potete iscrivervi anche a ingegneria, potete anche appunto fare delle carriere che vi erano prima precluse. Beh, poi forse questo ha condizionato altre scelte, no? Nel mio caso io sono stata fortunatissima, un uomo che amo, abbiamo adottato 3 figli meravigliosi in America Latina, però indubbiamente il tema di una maternità che viene rinviata e quindi di una denatalità è connesso anche a questo momento culturale in cui ci è stato detto: potete fare tutto. E l'ho potuto fare proprio perché c'erano delle procedure oggettive, comparative. Io non so se mi avrebbero scelto a parità di un uomo, potendo scegliere tra un uomo e una donna. Io so che facendo il concorso pubblico io ho fatto i migliori temi, ho fatto degli orali brillanti e è stato inevitabile che mi nominassero, ecco.
3: Dunque abbiamo ascoltato il suo percorso, la sua carriera come dirigente della pubblica amministrazione. Il disegno di legge Zangrillo introduce una quota di 30% di selezione fuori dal concorso pubblico, basata sul merito cosiddetto, basata su una valutazione quindi più discrezionale da parte anche del capo ufficio. Questo potrebbe comportare un ritorno a una, anche inconsapevole, discriminazione di genere, perché nelle selezioni gli stereotipi, i bias, vedono ancora forte il ruolo maschile come ruolo apicale. Cosa ne pensa?
4: Io la ringrazio di portare la riflessione su questo, perché noi come sindacato dei dirigenti abbiamo visto con molto favore questo DDL merito, l'abbiamo detto anche al ministro, l'abbiamo detto in audizione al Senato, perché ci dà un ruolo come dirigenti, perché il nostro vero limite è che nel gestire le persone non abbiamo tanti strumenti per motivarli, quindi siamo in qualche modo un po' zoppi rispetto ai colleghi del privato, dove se raggiungi un certo profitto magari dividi anche, no, una retribuzione con i collaboratori. Noi invece abbiamo degli stringenti contratti collettivi che ci costringono a valorizzare i collaboratori dentro delle gabbie ben precise. Quindi quando abbiamo visto che finalmente ci veniva riconosciuto e ci viene riconosciuto un ruolo di manager in grado di dire: tra quelli che lavorano con me ce n'è uno che non è solo il più bravo, ma è anche bravo a coordinare gli altri, è riconosciuto leader dagli altri, questo potrebbe tra un po' fare il dirigente, e si vede che ha dei talenti diversi da altri, altri magari hanno talenti di maggiore specializzazione, e invece qualcuno ha delle capacità più magari generaliste, ma di coordinamento, di motivazione, di creazione di un clima di benessere nella struttura. E abbiamo visto e vediamo con immenso favore che ci venga detto a noi dirigenti e direttori generali: aiutaci a disegnare un percorso per costoro, perché sì, si entra per concorso nella pubblica amministrazione, e qui parliamo comunque di persone che sono entrate per concorso, certamente concorso del comparto come funzionari, ma poi perché costringere chi sta lavorando tanto e bene, tante ore al giorno, a mettersi a studiare e fare il concorso per diventare dirigente? Perché non riconoscere una carriera, la possibilità che qualcuno che lavora con te ti vede adatto ad arrivare a certi ruoli? Naturalmente ci siamo subito detti, perché altri sindacati invece generalisti l'hanno visto con sfavore, mi viene in mente insomma un sindacato che proprio ha detto: mettiamo le nostre carriere in mano di questi dirigenti. Questo conflitto c'è indubbiamente, no, tra il capo e gli altri. Noi siamo stati i primi a dire: vogliamo comunque dei criteri oggettivi, cioè dato che la persona deve per 4 anni avere delle valutazioni positive, all'esito del quadriennio fare un colloquio, una prova, una selezione, cerchiamo di disegnare qualcosa che renda credibile questo percorso, perché noi per primi non vorremmo mai che sì, essere tacciati di amichettismo. Quindi ben ha fatto il disegno di legge nel dire che questi colloqui vengono fatti da una commissione centrale presso funzione pubblica, dove le persone sono scelte, questi selezionatori, insomma, tra un elenco di dirigenti, e comunque il percorso, la valutazione risentirà di quello che nei decreti attuativi sarà meglio scritto come sistema di misurazione e valutazione di questa performance. Non potremmo dire: quello c'ha gli occhi azzurri e quindi c'ha la valutazione positiva, dovremmo motivare e muoverci dentro degli schemi. Quindi non è stata pensata male, va vista in questo modo. Alla dirigenza si accede per concorso, alle cariche pubbliche si deve accedere in modo meritocratico e oggettivo. Questa è una, tanto una piccola percentuale, perché il 30% rimane un 70% del concorso, però riconosce quella che oggi è già una situazione che vediamo nelle amministrazioni e per cui ci sentivamo frustrati. Non riuscivamo a premiare alcuni più brillanti senza dirgli: è caro, studia e fai il corso concorso.
3: La discrezionalità, comunque, il fatto che poi questa scelta possa avvenire per cooptazione, torno a chiederle, potrebbe comunque penalizzare la scelta di una donna anziché di un uomo? E secondo lei dei correttivi, delle garanzie possono essere introdotti nei decreti attuativi?
4: Sì, mi sta facendo riflettere su questo elemento a cui non avevo pensato. Potrebbe, perché siamo esseri umani e qualcuno potrebbe essere condizionato, un direttore diverso da me, non donna, magari da uomo, potrebbe vedere degli elementi che io non colgo, e quindi sicuramente dobbiamo nei decreti attuativi scrivere molto bene quali sono i parametri in base ai quali il dirigente o il direttore generale tra i funzionari individua coloro che devono avere la valutazione di eccellenza per il percorso di carriera. Dobbiamo lavorare molto bene a fare delle griglie che non siano esageratamente imbriglianti, ma che diano contezza in modo trasparente dei criteri che vengono utilizzati. Sì, ha ragione.
3: Abbiamo girato la questione anche all'estensore del disegno di legge, il ministro della pubblica amministrazione Paolo Zangrillo, Forza Italia.
5: Beh, intanto una spiegazione sul perché di questo provvedimento e sul perché della volontà di assegnare una parte delle promozioni dei nostri funzionari alla carica di dirigente non attraverso il concorso, ma con una proposta fatta direttamente dal capo. Beh, vede, tutto il mondo funziona in questo modo. In tutte le organizzazioni del mondo chi valuta e chi propone la crescita di un collaboratore sono i capi. La pubblica amministrazione italiana costituisce un'eccezione, e io penso che il fatto di cadenzare la crescita di una persona in ragione della capacità di partecipare a un concorso e vincerlo non ha nulla a che vedere con la performance della persona. Un conto è studiare ed essere capace di passare un esame, altra cosa è tradurre il proprio sapere in fatti che accadono. Quindi quello che serve alle organizzazioni non è tanto sapere e valorizzare in termini di crescita le persone che hanno un curriculum ricco. A me interessa che le persone traducano il loro sapere, il loro curriculum in fatti che accadono, e quindi quello che noi dobbiamo misurare nelle persone è la loro capacità di tradurre il loro sapere, le loro esperienze, le loro capacità in risultati.
3: C'è una novità che è la valutazione anche delle potenzialità, la capacità di vedere quello che magari la persona non esprime ancora a livello burocratico, diciamo così.
5: Certo, noi prendiamo in considerazione la valutazione della persona non soltanto con riferimento alle capacità tecniche, ma anche in ragione dei comportamenti organizzativi che la persona agisce all'interno dell'organizzazione. Le faccio un esempio banale: se in un processo in cui sono coinvolti più colleghi una persona si estranea e non è in grado di dialogare con i propri colleghi, è chiaro che tutto questo comporta una difficoltà nel presidio, nella governance di quel processo. Quindi quello che noi chiediamo alle persone non è soltanto la capacità, ma anche avere dei comportamenti adeguati. Quindi, per esempio, in un'attività di gruppo, saper lavorare in gruppo, saper ascoltare, saper dialogare, saper condividere una sintesi, essere innovativi, quindi non limitarsi a ribadire schemi consolidati, avere il senso di urgenza, cioè avere consapevolezza del fatto che le sfide che oggi dobbiamo affrontare sono sfide che richiedono la capacità di assumere velocemente delle decisioni. Quindi tutta una serie di comportamenti e di valori che non attengono tanto al bagaglio tecnico delle persone, ma alla capacità di vivere in modo virtuoso il contesto organizzativo.
3: Genere e giovani, anche lì c'è un grande divario. Questo disegno di legge aiuterà anche l'accesso alle carriere appunto ai più giovani?
5: Beh, intanto dal punto di vista del genere la pubblica amministrazione italiana credo che sia un esempio virtuoso di organizzazione, perché più del 60% del personale della pubblica amministrazione è personale femminile. Tra l'altro noi in ogni concorso prevediamo la necessità di garantire un equilibrio di genere, quindi tutto questo per evitare che effettivamente poi si determini degli squilibri a svantaggio del genere meno rappresentato.
3: Però questa garanzia, per esempio, non l'abbiamo letta nella quota del 30% discrezionale. Sarà nei decreti attuativi, come pensa di ovviare?
5: Beh, guardi, io penso che sia difficile coniugare il merito col genere. Il merito non ha genere. È qualcosa che si acquisisce e il dirigente che valuta ha la responsabilità di presidiare un processo con trasparenza e imparzialità. E la legge che noi abbiamo disegnato è una legge che prevede un percorso che ha un livello di trasparenza veramente assoluto, nel senso che ci sono una serie di passaggi sottoposti alla valutazione, tra l'altro, di commissioni estratte a sorte per evitare che ci siano dei collegamenti che possono essere collegamenti sospetti con la persona che viene proposta per la promozione. Quindi, insomma, io ritengo che ci siano tutte le condizioni per garantire una valutazione corretta, una valutazione oggettiva, una valutazione che non risente del fatto che una persona appartiene a un genere piuttosto che a un altro.
3: Nelle commissioni però anche non è previsto un equilibrio di genere anche nelle commissioni?
5: Le commissioni sono costituite da dirigenti che devono avere determinate caratteristiche, verrà definito nel Dipartimento di Funzione Pubblica un albo dal quale pescare quelle persone che faranno parte di queste commissioni, e quindi insomma io penso che noi non dobbiamo gestire queste dinamiche sempre con il sospetto che ci sia la necessità di contenere degli atteggiamenti sbagliati dal punto di vista del genere. Dobbiamo cercare di favorire una cultura del rispetto della parità di genere, e io personalmente ho emanato un anno e mezzo fa una direttiva che disciplina in modo molto chiaro una volontà di garantire dei comportamenti che vadano nella logica della parità di genere, e abbiamo peraltro anche un rapporto continuo con i CUG, con i comitati unici di garanzia, che ci aiutano a vigilare sulla corretta applicazione di questa direttiva. Quindi secondo me ci sono tutti i presupposti perché questo disegno di legge rispetti anche la logica e il principio della parità di genere, che devo dire nella pubblica amministrazione noi stiamo rispettando non solo dal punto di vista quantitativo ma anche dal punto di vista qualitativo. Noi stiamo cercando di incrementare, e devo dire che le dinamiche che abbiamo letto negli ultimi anni ci fanno vedere come anche nelle posizioni di responsabilità c'è sempre di più una crescita del personale femminile. Quindi insomma non siamo ancora arrivati a una parità della copertura delle posizioni di responsabilità, ma ci siamo abbastanza vicini.
3: Nelle commissioni di valutazione in realtà è già garantito l'equilibrio di genere, ci spiega ancora Barbara Casagrande, sindacato dirigenti dello Stato.
4: Abbiamo una legge dello Stato che lo prevede in senso assoluto e generale per tutti i concorsi, e quindi normalmente le commissioni sono in numero dispari, e quindi su 3 c'è sempre un componente donna, su 5 2, insomma c'è, a volte anche il presidente. Devo dire che a me capita di fare il presidente, non so se una forma di garbo, comunque è un obbligo di legge, meno male che c'è la legge, perché se no non credo che ci si presterebbe attenzione a questo profilo della componente femminile nelle commissioni. Bisogna vigilare, bisogna stare attenti, perché sentiamo ancora oggi delle frasi che non sono piacevoli rispetto a delle colleghe, da parte di colleghi uomini, e che mi verrebbe da dire maschi, non uomini, perché non è possibile ancora oggi, quando si è appunto vincitori di concorso e si è scelti sul merito, sentir dire: certo, speriamo che sia poi molto presente, che non si debba occupare troppo di genitori anziani, ma che c'ha un bambino piccolo. Ecco, sentire questi commenti è spiacevole, no? E ci troviamo noi dirigenti donne a difendere le colleghe, dobbiamo essere le prime a tutelare. Io lo faccio sempre, sono sempre stata attentissima e ho anche richiamato i colleghi con garbo, con ironia, facendo una battuta, ma osservando che non devono assolutamente esserci pregiudizi. Ma culturalmente un po' il tema c'è, purtroppo il tema c'è. Lo vince un pochino dopo l'esperienza Covid la possibilità dello smart working.
3: Infatti il lavoro agile, di cui il ministro Zangrillo è un grande promotore, può essere una misura anche di conciliazione vita-lavoro per le donne, ma anche per gli uomini, visto che si va sempre più verso una condivisione anche dei compiti di cura, o perlomeno questo sarebbe auspicabile.
4: Sì, noi conosciamo due forme sostanzialmente di lavoro agile: uno organizzativo, per cui l'amministrazione ne ha bisogno, per esempio quando la sede non è abbastanza capiente per tutti, quindi immaginare delle rotazioni aiuta anche a risparmiare. In quel caso è chiesto dal datore pubblico. L'altra è quella richiesta dal dipendente per conciliare vita lavoro. Allora, se l'attività è smartabile, ma perché no? Noi dobbiamo mettere le persone al centro, creare un clima di benessere, far sì che ciascuno si senta accolto per quello che è in quel momento della sua storia professionale, perché dare il lavoro agile a una donna o a un uomo che hanno un figlio piccolo in un determinato momento della loro storia significa che poi si sentono accolti dall'amministrazione, dalla struttura, e 10 anni dopo, quando non avranno quel problema, magari saranno più presenti in ufficio e saranno accoglienti verso chi ha quella criticità. Insomma, le persone devono essere considerate nella loro interezza, e non è un problema di beggiatura di cartellino, di luogo dove stai, perché si pensa e si produce e si crea e veramente in ogni luogo, in tanti spazi, e ne abbiamo avuto la prova, e tante volte è proprio la relazione che crei con l'altro o con l'ambiente che ti fa essere più creativo e più produttivo. Quindi su questo bisogna insistere. Io vedo in alcuni colleghi un po' un atteggiamento invece di ritorno indietro, quasi come se avere le persone che le guardi, che sono presenti, ti facesse sentire rassicurato. Dobbiamo riuscire a superarlo, ed è una forma di conciliazione importante proprio

0: degli obiettivi. Questo si ricollega appunto anche alla modalità del lavoro agile, di cui il ministro Zangrillo è un forte sostenitore.
1: Proprio parlando di donne e quindi parlando di persone che sappiamo nella società hanno delle responsabilità di cui spesso purtroppo ci dimentichiamo, perché la donna ancora oggi è il fulcro della famiglia e quindi spesso la donna aggiunge all'impegno professionale anche l'impegno nella famiglia, nella cura dei figli. Ed ecco, io penso che...
0: Mi scusi, spero che sia una cura sempre più condivisa con gli uomini.
1: Certo, assolutamente, assolutamente, questo è vero, però non dobbiamo neanche nasconderci la necessità di trovare delle soluzioni che consentano al genere femminile di evitare di dover scegliere tra il lavoro e la famiglia. È questo che io sto dicendo. Cioè, noi dobbiamo perseguire delle soluzioni che effettivamente vadano a tutela delle donne, perché è inutile che ci illudiamo. Finora questa consapevolezza sul fatto che anche l'uomo deve avere la medesima responsabilità dal punto di vista della cura della famiglia non l'abbiamo ancora raggiunta. E allora noi dobbiamo aiutare sia dal punto di vista culturale ad avere un approccio diverso e poi utilizzando degli strumenti. Uno di questi strumenti è lo smart working. Cos'è lo smart working? Lo smart working non è una vacanza che si riconosce al dipendente dicendogli vabbè, puoi stare a casa. Lo smart working è una modalità di lavoro che consente a chi ne fruisce di vivere il lavoro in una condizione personale che va a vantaggio anche di altre cose che la persona deve fare. Ma è una modalità di lavoro che non sottrae la persona dalle sue responsabilità e dagli obiettivi che deve raggiungere. E quindi io sono molto favorevole allo smart working, perché io penso che lo smart working sia uno strumento che aiuta soprattutto persone che sono a disagio di poter fruire di una modalità di prestazione che si concilia meglio con la propria condizione.
0: Qual è il vantaggio anche per la pubblica amministrazione e in ultima istanza per i cittadini, per gli utenti dello smart working? Dicevamo anche il lavoro per obiettivi, si ricollega anche alla sua visione nuova della pubblica amministrazione.
1: Guardi, quando mi raccontano che lo smart working è uno strumento che mette in difficoltà le organizzazioni perché il dipendente non è più sotto il controllo diretto del capo, io penso che il ragionamento da fare sia molto diverso, e cioè i capi devono avere consapevolezza del fatto che il corretto utilizzo di questi strumenti sta in loro. Cioè, se un dipendente non funziona bene nell'utilizzo dello smart working, non è detto necessariamente che la responsabilità sia del dipendente, ma può darsi anche che non ci sia stata un'organizzazione del lavoro adeguata per consentire al dipendente di esprimere le sue capacità e le sue competenze con quella modalità. Quindi bisogna essere preparati all'utilizzo dello smart working, che è uno strumento potentissimo, uno strumento che ormai viene utilizzato in maniera diffusa nel mondo, che però richiede la capacità di saper assegnare degli obiettivi, la capacità di disporre di strumentazione adeguata per svolgere l'attività in smart working, che richiede evidentemente quindi anche la capacità di individuare le persone che effettivamente svolgono attività che sono smartabili. È evidente che nella pubblica amministrazione una persona che lavora allo sportello non può fare smart working perché ha un'attività che ha diretto contatto con l'utente, però ci sono tantissime attività amministrative che si possono svolgere con la logica dello smart working, e questo evidentemente può andare a vantaggio di persone, per esempio, che hanno delle disabilità, di persone che hanno delle difficoltà, di persone, madri, per esempio, che hanno la necessità di stare a casa e magari, diciamo, alternandosi col marito nella cura della famiglia. Quindi diciamo che è uno strumento molto potente che, se utilizzato correttamente, non si traduce necessariamente nell'avere una performance di qualità minore rispetto alla normale attività svolta in ufficio.
0: Per il dipendente, una forma di responsabilizzazione e per il dirigente, dunque, passare dal controllo alla fiducia. Ancora Barbara Casagrande.
2: Assolutamente sì. Noi abbiamo avuto la Treccani che ha messo fiducia tra la parola dell'anno 25. è un criterio importantissimo. Dobbiamo ritornare a questo tema della fiducia. Addirittura nel codice dei contratti, non so quanti se ne siano accorti, ma l'articolo 2 del codice dei contratti è intitolato criterio della fiducia. L'articolo 1 è criterio del risultato. Quindi nell'affidare un lavoro, un'opera pubblica, dobbiamo pensare ad essere efficaci. L'articolo 2 è la fiducia. Fiducia che bisogna avere verso l'operatore privato che concorre, verso il pubblico dipendente che seleziona l'operatore economico.

0: nella gara. Se noi arriviamo a doverlo scrivere questo criterio, vuol dire che qualcosa nel patto sociale si stava un pochino sfaldando. Se arriviamo alla Treccani che lo mette al centro e mette un focus sulla parola fiducia per l'anno 25, vuol dire che c'è bisogno di tornare ad avere fede nell'altro indipendentemente da quello che produce. Non siamo prodotti, siamo esseri in relazione. E la fiducia anche sul luogo di lavoro è fondamentale. Lo smart working per noi dirigenti è più faticoso da gestire perché bisogna firmare un contratto di smart working col singolo dipendente, dare obiettivi precisi e verificare che li consegua. Questo nella presenza in ufficio viene in automatico nel quotidiano. Quindi io capisco chi ha delle resistenze perché richiede uno sforzo in più, ma parte proprio da questo miglioramento della relazione, parte dalla fiducia e arriva poi a rendere l'amministrazione più efficace.
1: E se la parola quindi chiave è fiducia, io concluderei la nostra trasmissione dicendo fiducia anche nelle donne, perché forse in passato ce n'è stata meno.
0: Soprattutto da parte di noi donne. Io ogni tanto anche alle mie figlie dico: ma una riflessione sul fatto che le donne dovrebbero votare donne, ma vi rendete conto di che potenziale enorme avremmo? Ecco, riuscire a fare un pochino più alleanza tra donne sarebbe importante. Ci stiamo lavorando e quindi grazie dell'attenzione che ponete su questi temi.
1: Grazie a lei per essere stata nostra ospite. E da Arianna Voto l'appuntamento a domenica prossima, ore 16:30. Vi lascio, come di consueto, al notiziario parlamentare delle 17:00.

0: RAI GR Parlamento, la radio delle istituzioni. Notiziario parlamentare.
1: Sono le 17, un buon pomeriggio dalla redazione di GR Parlamento in studio Francesca Rinaldi. Apriamo con i lavori parlamentari. Dopo la pausa per la festività dei Santi Pietro e Paolo, nell'aula del Senato proseguirà dopodomani, martedì 30 giugno alle 16.30, la discussione del disegno di legge sullo sviluppo della carriera dirigenziale e la valutazione delle performance del personale delle pubbliche amministrazioni, già approvato dalla Camera. All'ordine del giorno anche la conversione del cosiddetto decreto Piano Casa. La Camera è convocata lo stesso giorno, martedì alle 10, per le comunicazioni della Ministra del Lavoro e delle Politiche Sociali, Marina Elvira Calderone, sulla sicurezza sui luoghi di lavoro. Dalle 15 il seguito della discussione di mozioni. Tra i punti all'ordine del giorno a Montecitorio anche il seguito della discussione sulla nuova legge elettorale, riforma che insieme ai temi economici rimane al centro del confronto tra gli schieramenti. Vasco Pirri.
2: Pur con alcuni distinguo proseguono nella maggioranza le trattative sul nuovo testo, legge elettorale essenziale, sottolinea Fratelli d'Italia, per garantire stabilità e produrre i buoni risultati economici raggiunti dal governo Meloni. Di qui l'emendamento unitario sulle preferenze, contrari Forza Italia e la Lega, che minaccia di votare contro. Matteo Salvini, chiudendo il raduno dei giovani del partito, non si esprime sulle preferenze ma chiede il premio di maggioranza. Avanti sul testo, dice Lupi, noi moderati, ma no all'alleanza con Vannacci e Futuro Nazionale, non abbiamo una visione comune. Dati economici contestati dalle opposizioni, stipendi al palo e crescita zero, denunciano dal campo largo AVS 5 Stelle. Centrosinistra che minaccia l'uscita dall'aula sulla legge elettorale, vogliono andare al voto quest'anno e hanno paura di perdere, dice Bonelli. Per Casini, senza preferenze, cresce l'antipolitica. Il PD annuncia, voteremo di tutto contro le liste bloccate. La segretaria Elly Schlein attacca Salvini sui trasporti, ennesimo schiaffo a pendolari e viaggiatori.
1: Il presidente della Camera, Lorenzo Fontana, parteciperà domani al summit dei presidenti dei parlamenti dei paesi membri della NATO che si svolgerà a Istanbul. Al termine del vertice si terrà un momento di confronto organizzato dal presidente della Grande Assemblea Nazionale Turca, Numan Kurtulmus, alla presenza del presidente della Repubblica di Turchia, Erdogan, che pronuncerà un intervento dopo il saluto di Kurtulmus e i ringraziamenti del presidente dell'Assemblea parlamentare della NATO, Marcos Perestrello de Vasconcellos. Solidarietà e vicinanza al senatore leader di Azione Carlo Calenda per le minacce ricevute sul canale Russia Today. Lo dichiara Ignazio La Russa, presidente del Senato, in un post su X. Minacce definite inaccettabili anche dal ministro della Cultura Giuli. Il caldo estremo che sta colpendo tutta l'Europa ha pesanti effetti anche sui bilanci delle famiglie, costrette ad aumentare i consumi energetici per rinfrescarsi. Sentiamo Francesca Capannolo.
3: Il portafogli degli italiani brucia insieme al termometro. Tra maggiori consumi energetici, idrici e spese di beni e servizi contro le alte temperature, una famiglia può arrivare a sborsare fino a 600 euro in più al mese. È quanto calcola Assoutenti analizzando i cambiamenti di abitudini degli italiani alle prese con il caldo estremo. In primis c'è l'accensione anticipata di condizionatori e ventilatori, che insieme all'incremento delle tariffe causato dalla guerra comporta una maggiore spesa mensile tra i 50 e i 100 euro. Poi i maggiori consumi idrici per docce, irrigazione, per dissetarsi, con un aggravio di circa 30 euro. Ma il grande caldo spinge anche a modificare le scelte alimentari, più gelati e frutta fresca, per un costo extra tra i 60 e gli 80 euro. La fuga dall'afa verso mare o piscina incide fino a 200 euro in più e l'utilizzo dell'aria condizionata in auto fa salire la spesa per il carburante di oltre il 30%. Rinfrescarsi, insomma, è diventato un lusso, ma per contenere i costi basta qualche accorgimento, spiega Gabriele Melluso, il presidente di Assoutenti.
4: Utilizzare il condizionatore senza scendere sotto i 25 gradi e programmare le giornate al mare portandosi dell'acqua e cibo da casa.
1: Proseguono le ricerche di Luigi Cavallari, marito della ministra della famiglia Eugenia Roccella, disperso da ieri pomeriggio dopo un tuffo nelle acque del lago di Vico in provincia di Viterbo. Elena Baiocco.
5: I sommozzatori di vigili del fuoco, carabinieri, guardia di finanza scandagliano senza sosta le acque del lago di Vico, in azione anche robot subacquei per cercare Luigi Cavallari, del marito della ministra della famiglia Eugenia Roccella. Nessuna traccia. Il punto del vicario del prefetto di Viterbo, Andrea Caputo.
6: La visibilità è molto bassa già a profondità al di sotto del pelo dell'acqua. Più si scende più si riduce ed è prossimo allo zero. Anche le temperature scendono in maniera veloce.
5: Forse uno shock termico a causare un malore all'uomo, 84 anni, partito in barca con la moglie dalle sponde di Ronciglione, riemergendo dopo un tuffo per rinfrescarsi. Non sarebbe dunque riuscito a risalire sul piccolo natante non ancorato. La ministra ha dato subito l'allarme, a lei la vicinanza del mondo politico. Cavallari, riservato, ingegnere e docente universitario di architettura, aveva festeggiato le nozze d'oro con la moglie a marzo. In una recente intervista, Roccella parlava così:
7: un rapporto molto profondo al mio amore, una vita che io ho vissuto sempre con lui.
1: Sono le 17:05 minuti, questo era il nostro ultimo servizio. Termina qui il notiziario parlamentare, terminano anche le trasmissioni di GR Parlamento, che riprenderanno come sempre domani mattina nei giorni festivi alle 10. Io ringrazio Emanuele Rinaudo alla parte tecnica, ringrazio tutti voi per averci seguito e vi auguro un buon pomeriggio e una buona serata.
0: Notiziario parlamentare. RAI, GR Parlamento, la radio delle istituzioni.
8: Inno nazionale della Repubblica Italiana, eseguito dall'Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI, diretta da Fabio Luisi.

0: Rai Radio Tutta Italiana. Le nostre note.
1: Stavo pensando che mi spavento non avere storie da raccontare qui dall'alto del terzo piano di questo grande zoo comunale, qui tra i leoni da tastiera, le galene e gazze ladre, qui dove tutto quello che luccica è proprietà statale. I bruchi sono solo bruchi, non diventano mai farfalle, me l'ha detto uno con i buchi sulle braccia

mantenere. Qui nel locale fatto di acari, sorvegliato dalle pantere. Qui dove il mare luccica, ma soltanto per le lampare. Qui dove i soldi a noi ci hanno reso solo

0: Buon pomeriggio. Siete su Rai Radio Tutta Italiana. Un'altra ora in compagnia delle canzoni più belle tutte italiane.
1: Non so innamorarmi mai, neanche avere un'abitudine.

Te lo ricordi quell'anno? Mi sembra una vita fa. Forse anche più lontano della maturità. Quando eravamo diversi, è così strano se ci penso, a quanto stavamo stretti in uno spazio grande come il mondo. Sì, te lo ricordi quell'anno, l'estate dopo l'inverno, la fine o soltanto l'inizio del nuovo millennio. Ci credo.

0: Rai Radio tutta italiana. Le nostre note.
1: Top Week, le canzoni italiane più suonate della settimana.
2: E bentornati alla Top Week di Rai Radio tutta italiana. In questo segmento ne parleremo della Top 10, cioè le 10 canzoni più trasmesse dalle radio questa settimana. Come ascolterete, la situazione è veramente molto pimpante, non c'è l'effetto ossessione di Samurai J, così come c'è stato nelle ultime settimane, fermo al primo posto. Le radio sono veramente in movimento nel cercare quella che è la canzone per eccellenza di questa lunga e soprattutto caldissima estate. Però in decima posizione partiamo proprio con Samurai J, un amico di Disco Rai, con Flamenco Paranoia. A proposito, io sono Maria Cristina Zoppa e sono spesso qui con voi con Disco Rai, ma in questo caso parliamo della Top Week di Rai Radio tutta italiana. Decima posizione, Samurai J.

Radio Date della scorsa settimana, Anna con White Girl Busted raggiunge la nona posizione, sarà anche protagonista dei Team Summer Hits con una messa in scena non da poco, tantissimi ballerini insieme a lei e soprattutto insomma una performer da tenere sott'occhio. Nona posizione, new entry per Anna.

ottava posizione, rimane comunque salda in ottava posizione Noemi con Tu cosa fai questa sera, ovviamente firmata da lei ma soprattutto da Paolo Antonacci, che di hit se ne intende veramente tanto. Tu cosa fai questa sera? Stare con te.

0: sentirti mai più.
1: Top Week, i successi italiani più suonati della settimana.
2: In discesa, ma sempre ben salda nella top 10, con un radio date del 1° maggio, abbiamo Gaia con Bossa Nova.

E saliamo ancora in questa top 10 di questa top week per vedere quali sono le canzoni che stanno caratterizzando questa lunga estate. Ricordiamo le canzoni più trasmesse dalle radio italiane, e ovviamente questa è la classifica solo delle canzoni italiane. In sesta posizione, in leggera discesa, una radio date dell'8 maggio, abbiamo Summer Funk di Francesco Gabbani.

New entry abbastanza alta in quinta posizione per Tommaso Paradiso, neo papà, neo sposo, felicissimo, l'abbiamo visto durante Team Summer Hits con questa canzone scritta insieme a Davide Simonetta e pubblicata appunto la scorsa settimana ed ovviamente già in alta rotazione anche qui su Rai Radio Tutta Italiana, è Agitare Coca-Cola.

0: Top Week, i successi italiani più suonati della settimana.
1: E ci avviciniamo al podio in salita, e questo ce l'aspettavamo. In quarta posizione Merck & Cremont con Serena Brancale e The Colors. Ha fatto impazzire anche Piazza del Popolo durante i Team Summer Hits, che vedrete a partire dal 17 luglio su Rai 1 per diverse settimane. Veramente è stato un evento molto molto caldo, ma che vi racconterà qual è questa lunga estate italiana. Partenope Serena Brancale, The Colors, per un prodotto di Merck & Cremont. Yeah!

allora ci siamo al podio. Vi abbiamo detto la scorsa settimana che due sono le canzoni che si stavano contendendo la prima posizione del podio, del top 10 per quest'estate. In realtà poi è arrivato il terzo e ha scalzato entrambi, quindi vediamo com'è la situazione. In terza posizione abbiamo Buon Vento di Jovanotti e Alfa, che sicuramente rappresenta un incontro molto felice, molto sereno, e una canzone che a prescindere sta veramente caratterizzando quest'estate. Terza posizione, Jovanotti Alfa, Buon Vento.

Ed ecco qui la novità della settimana. Seconda posizione, sorry scusa, lo siento, Pinguini Tattici Nucleari lasciano il podio, vedremo tra poco a chi, e quindi scendono in seconda posizione. Anche loro sono stati protagonisti ovviamente dei Team Summer Hits, e insomma vi spoiler che non mancherà Giovani Wannabe, ma noi ascoltiamo appunto Sorry Scusa, lo siento.

E quindi chiudiamo questa top 10 top week di questa settimana. Vi ricordo gli appuntamenti su Rai Radio Tutta Italiana il sabato e la domenica alle 15 e alle 18, alle 15 di Schicaldi, alle 18 top 10, e poi il lunedì, martedì e mercoledì alle 22 e alle 23, così sentirete anche voi la musica che gira intorno alla musica italiana che in questo momento sta caratterizzando almeno le alte classifiche. Poi ovviamente ascoltando Rai Radio Tutta Italiana potrete ascoltare tutti i tipi di musica, anche soprattutto quella indipendente. E allora, prima posizione della top 10 di questa top week, sale Irama in prima posizione con Cabana, ed è la novità, devo dire, di questa settimana. Ogni bene da Maria Cristina Zappa e buona musica a tutti.

0: ore 19. È sempre l'ora di Rai Radio Tutta Italiana.
1: Previsioni del tempo sull'Italia per la giornata di oggi, domenica 28 giugno. Giornata ancora soleggiata, con temperature al di sopra della media del periodo. Nel pomeriggio aumenterà la nuvolosità lungo l'arco alpino, con temporali isolati che interesseranno prevalentemente Piemonte, Valle d'Aosta, Lombardia e Trentino Alto Adige. Instabilità pomeridiana anche per l'Appennino tosco-emiliano, mentre più bassa sarà la probabilità di pioggia per i monti del centro e del sud e per le due isole maggiori. Venti deboli, appena più vivaci, lungo le coste di Lazio, Campania e Sicilia settentrionale. Mari poco mossi. Temperature ancora elevate, con un ulteriore lieve aumento delle massime, che toccheranno i 38-39 gradi in pianura padana e nelle zone interne del centro, del meridione peninsulare e della Sardegna. RAI, pubblica utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.

0: Rai Radio Tutta Italiana. Le nostre note.
1: Sono la strega in cima al rogo, una farfalla che imbraccia il fucile, una regina senza trono, una corona d'arancio e di spine. Sono una fiamma.

ormai ho deciso, scusa se non ti avviso, ti mando quello che mi avanza se ci arrivo. Mamma, ti ho sognata che eri bimba, figlia, ti ho sognata che eri incinta,

volte ci siamo trovati sul fondo, passando da un incubo a un sogno. Anche un'alba diventa un tramonto a seconda di dove ti trovi nel mondo. Non c'era nessuno intorno, però c'eri tu, lo ricordo. Mi hai curato quelle cicatrici che non può guarire.

Tu dammi la mano, siamo diventati grandi. Ci siamo odiati tanto, ma siamo ancora io e te. Non ti sei mai premiato un giorno per i tuoi traguardi. E forse ne avresti bisogno, lo sai più di me.

pensarci, ma vorrei che almeno una volta partisse da te. Giochiamo per la stessa squadra, sai, conviene entrambi. So che prima o poi riuscirò a farti fidare di me.

0: ore 20. È sempre l'ora di Rai Radio Tutta Italiana. Mi ritorni in mente un anno da ricordare attraverso le canzoni italiane più ascoltate.
1: Mi ritorni in mente un anno in un'ora con le canzoni più belle e i fatti salienti di un intero anno. Il 29 gennaio del 2022 Sergio Mattarella veniva rieletto Presidente della Repubblica ottenendo una maggioranza del 75,2% dell'Assemblea. Un altro fatto chiave che ha tristemente e indelebilmente segnato questo anno è la guerra in Ucraina. Il 21 febbraio la Russia riconosceva le repubbliche popolari del Donetsk e del Lugansk. Appena tre giorni dopo, il 24 di febbraio, Putin dà inizio all'invasione dell'Ucraina. Si apre così un nuovo periodo di conflitti internazionali che cambierà per sempre il panorama politico a livello mondiale. 25 aprile, Emmanuel Macron viene riconfermato presidente della Repubblica Francese. Crisi del governo guidato da Mario Draghi porta alle dimissioni dell'esecutivo. A seguito di questo evento, Mattarella, presidente, dispone lo scioglimento anticipato delle Camere e indice le elezioni politiche che si terranno puntualmente il 25 di settembre, con la vittoria del centrodestra, in particolare di Fratelli d'Italia, il partito guidato da Giorgia Meloni, che diventa il primo presidente donna del Consiglio dei Ministri. Di certo, tra i fatti salienti, c'è anche la morte della regina Elisabetta e la conseguente incoronazione di Carlo III. Accade l'8 settembre nel castello di Balmoral, residenza privata della famiglia reale britannica. Il suo regno è durato per 70 anni e 214 giorni, ed è stato il più lungo della storia britannica. Siamo nella seconda parte dell'anno, da segnalarvi un altro evento drammatico. A settembre, esattamente il 16, in Iran viene uccisa Mahsa Amini, arrestata a Teheran il 13 settembre dalla polizia religiosa per aver infranto la legge islamica sul velo. Viene condotta in una stazione di polizia andando incontro ad una morte sospetta dopo tre giorni di coma. L'accaduto suscitò una grande indignazione pubblica, scatenando una serie di proteste con centinaia di vittime e migliaia di feriti. Lo sport, mondiali in Qatar. Per la prima volta la manifestazione si svolge nei mesi di novembre e dicembre. L'Argentina batte la Francia in finale, vincendo i campionati del mondo del 2022. Sanremo 2022 lo vincono Mahmoud e Blanco con Brividi. Arriva seconda Elisa con Forse sei tu e terzo l'immarcescibile Gianni Morandi con Apri tutte le porte. Ancora pagina sportiva. Pecco Bagnaia riporta la Ducati a vincere un titolo mondiale. Parliamo di motociclismo, impresa della pallavolo maschile nel 2022 che vince i mondiali con una giovanissima nazionale capitanata dal coach Fefe De Giorgi. Anche l'Italia del nuoto, sia gli europei che i mondiali, si comporta benissimo. Il campionato di calcio 2022 si chiude con la vittoria del Milan e il suo 19° titolo. Adesso la musica del 2022. Mi ritorna in mente, lo troviamo domani su Tutta Italiana.

avete ascoltato mi ritorna in mente ogni giorno alle 11 e alle 20 su Rai Radio Tutta Italiana. Un anno da ricordare attraverso le canzoni più belle.

cane. Quale? Vendo un monolocale, free da redare, qui nel torace. Uff, quante smancerie fai? Mangi, caghi, respiri, bugie, sai. Walk contro

0: Rai Radio Tutta Italiana. Le nostre note.
1: Ci sono giorni che non passano più.

notti da asciugare, sarò sempre con te, tu che sei parte di me.

0: grandi successi di Rai Radio Tutta Italiana.
1: Rai Radio Tutta Italiana. Le nostre note.

ci teniamo respiro, camminiamoci addosso e saltiamoci sopra e perdiamoci il posto. Prendiamoci a morsi e beviamoci a sursi su, beviamoci su.

0: che c'è, Madonna Santa.
1: Quando i bambini fanno oh, c'è un topolino. Mentre i bambini fanno oh, c'è un cagnolino. Se c'è una cosa che ora so, ma che mai più io rivedrò,

L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il pomeriggio.

ha il cuore pulito come appena nevicato, ma caldo e forte come un cavallo imbizzarrito, che ti fa capace d'arrabbiarti, poi subito di calmarti e che di amarti.

amo perché sei solare, perché ti so toccare, ti amo per come mi ami tu. Io ti amo per come mi ami tu.

giochi tutti i ruoli, ma ti piaci in uno solo, quello di donna con vicino il suo uomo. E amo il tuo sapore di fragole di panna d'estate, d'erbe appena calpestate. Ti amo perché sei solare, perché sei